Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: mattina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

l'acciaio che separa. Oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: birra, please?
1: Oh, yes, sir. Beer.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: pare che se ne siano andati. C'è stato un attacco molto severo, soprattutto anche a Bamako, vicino a quello che è stato sostanzialmente il cuore della giunta, dove appunto è stato colpito il ministro della difesa. È un attacco che è iniziato all'alba e sicuramente ha destabilizzato la giunta, anche perché l'uccisione del ministro della difesa in qualche maniera ha messo in discussione tutta la linea di comando. I soldati, le truppe, i mercenari dell'Africa Corp hanno trattato a Kidal con gli insorti e sono stati si sono allontanati. Questa trattativa pare che ci sia stata fatta con gli auspici, diciamo così, dell'Algeria, e loro hanno lasciato la città di Kidal, e quindi in qualche modo si parla anche, soprattutto nei social in questi giorni, di tradimento dei russi, che non sembrano poi così intenzionati a difendere fino in fondo la giunta. E bisogna dire che ci sono attualmente in Mali circa 2500 miliziani russi che operano in una ventina di basi e di avamposti, e chiaramente questo segnale è stato un segnale preoccupante per i leader maliani, cioè questa disfatta nonostante il supporto dell'Africa Corps, perché poi il colpo è stato devastante in quanto questo era uno dei pilastri dell'apparato di sicurezza, e chiaramente un trade union fra l'Africa Corps e i russi era proprio il ministro della difesa Camara, che era stato ucciso nelle prime ore dell'offensiva. Il bilancio di questa alleanza era già discutibile anche prima dell'offensiva, perché nel 2025 il Mali era sempre in cima alla lista dei paesi più colpiti dall'insorgenza jihadista, e soprattutto c'erano state anche delle strategie di accerchiamento delle città che hanno esteso l'operatività delle forze insorgenti fino a sud-ovest del paese e hanno imposto anche un blocco dei carburanti. E quindi questa sconfitta è una sconfitta russa, non è solamente militare, è anche simbolica, è la fine di un mito, quello della Russia che riesce in grado di risolvere i problemi di sicurezza, e soprattutto poi la conferma dei malumori che all'interno, certo, dell'esercito c'erano rispetto alla presenza dei russi, anche perché ogni soldato russo costa allo Stato maliano $10,000 al mese, compreso di stipendio, equipaggiamento, trasporto e vitto. E quindi si tratta anche di un investimento importante nel bilancio della difesa, a detrimento comunque delle strutture di difesa dell'esercito maliano. E ci sono stati anche degli abusi commessi dai mercenari contro i civili, e quindi dei rapporti molto tesi tra ufficiali russi e locali sul campo.
1: Notizia però di questi giorni, dopo, mi sembra proprio, insomma, in questi giorni è riapparso anche, no? Si diceva che era andato via dal paese, poi sembrerebbe riapparso Goita, scusa la pronuncia, sì, e si è fatto proprio fotografare però in un incontro con l'ambasciatore russo.
0: Sì, lui è scomparso per 3 giorni praticamente, non si sapeva dove fosse. Diceva che era stato esfiltrato all'estero, altri hanno detto che era in una caserma delle truppe speciali di cui lui era stato un ufficiale, e riapparso. Prima si è fatto fotografare in una riunione insieme a ufficiali russi, c'era anche Gromyko, che è l'ambasciatore, sì, russo in Mali, e lui poi ha fatto un discorso alla televisione in cui ha voluto ribadire che non era ancora giunto il momento di mettere in discussione la partnership con Mosca. E riapparso proprio ieri pomeriggio, e quindi è anche vero che Goita ha detto anche che non solo riconosceva la qualità della cooperazione con i partner strategici, in particolare la Federazione Russa, ma ha poi anche affermato che la Russia rimarrà un'amica del Mali, e soprattutto che la controffensiva dell'esercito ha avuto successo. Ecco, il fatto che questa controffensiva abbia avuto successo è sostanzialmente discutibile, innanzitutto perché dalle ultime notizie pare che la strategia del fronte di liberazione della Azawad e del GNM si stia estendendo anche a un assedio vero e proprio, un blocco a Bamako. Infatti loro dicono esplicitamente che la giunta militare maliana al potere Bamako cadrà prima o poi. E questo l'ha detto il portavoce del movimento che le agenzie di stampa definiscono ribelle, però insomma è anche un po' complesso definire questo movimento, perché nasce soprattutto per quanto riguarda il territorio dell'Azawad da delle rivendicazioni storiche del popolo Tuareg, che si risalgono anche a prima e subito dopo l'indipendenza del Mali, che è del 1960. È un territorio enorme, che è sempre abitato dai Tuareg, che sono nomadi, e quindi non si sono mai riusciti in qualche maniera a inserire nel contesto dello Stato nazionale maliano, anche perché poi, una volta che c'è stata l'indipendenza, gli uomini di Bamako sono andati al nord e lo hanno occupato militarmente, quindi ci sono stati molti problemi anche di convivenza e molte rivolte dei Tuareg. Queste rivolte sono sempre state con l'obiettivo sostanzialmente di laico, cioè di avere uno Stato indipendente della Azawad. Si sono inserite invece con l'insorgenza jihadista, e il tutto nasce dalla sconfitta di Gheddafi nel 2011, perché c'era la brigata Tuareg che combatteva con Gheddafi, che ha preso, dopo la sconfitta di Gheddafi, armi e bagagli ed è andata e ritornata nel nord del Mali, alimentando così la rivolta. E questo incontro fra le rivendicazioni territoriali dei Tuareg per un Azawad indipendente e i jihadisti hanno creato questo melange che si era sostanzialmente formato con la costituzione di Ansar el-Din, che era una formazione Tuareg ma sostanzialmente jihadista. C'era stata un'alleanza spuria e nel 2012 si è arrivato anche a occupare buona parte del nord del Mali, anche Timbuktu. Dopo l'intervento francese si è arrivati agli accordi di Algeria del 2015, che comunque davano all'Azawad una grande indipendenza dal punto di vista amministrativo, ma in realtà lì non sono mai arrivati gli investimenti, non è mai arrivato lo sviluppo. Quindi le problematiche di fondo di questa rivendicazione Tuareg sono rimaste tali. Nel 2024 si è formato questo fronte di liberazione dell'Azawad, che ha ritrovato nel Jenim nuovamente degli intenti comuni. Certo, il problema è questa alleanza quanto durerà, perché sia l'Azawad, il fronte di liberazione dell'Azawad, ha altri scopi, altri obiettivi rispetto al Jenim, che vuole invece sostanzialmente imporre la Sharia. Quindi bisogna vedere se questa è una alleanza tattica o diventerà un'alleanza strategica. Di sicuro dietro ci potrebbero essere anche degli interessi che non sono solamente maliani. Bisogna ricordare che la Francia è stata sostanzialmente allontanata dal Mali, ha perso i suoi punti di riferimento, ma c'era un progetto piuttosto vecchio che risale ai tempi di De Gaulle, di creare uno stato autonomo dell'Azawad, perché quel territorio è un territorio enorme, 800.000 chilometri, una cosa gigantesca, e ci sono un sacco di risorse minerarie, c'è l'uranio, e quindi è un territorio potenzialmente molto ricco, e staccarlo dal Mali, proprio adesso che il Mali si è schierato, diciamo così, contro la Francia, potrebbe avere anche un senso dal punto di vista francese.
1: Giustamente, però insomma mi venivano in mente alcune riflessioni, perché sicuramente c'è la Francia, però insomma, almeno dalle denunce di questi giorni e anche quello che avvenne 2 anni fa, ci sono altri interventi soprattutto ai confini con l'Algeria, no? Diciamo, questo tentativo anche di attacco sia della giunta maliana ai mercenari russi, che causò all'epoca, mi pare 2 anni fa, insomma, diverse vittime dell'African Corp, legato alle presenze ucraine, tant'è vero che anche in questi giorni, parlando del coinvolgimento di Kiev, ancora una volta sono stati, è stato denunciato questa cosa da parte della giunta maliana.
0: Sì, una vecchia, cioè, le accuse della presenza di istruttori e si chiamano dronisti, insomma, quelli che guidano i droni. Partita elettorale che non è nuova, ed emerse, uscì fuori quando ci fu una battaglia in cui Wagner ebbe tantissime perdite. Ma questa presenza ucraina non era campata in aria, perché l'agenzia di intelligence ucraina, il GUR, aveva rivendicato l'imboscata in cui appunto sono morti tanti russi e anche tanti soldati maliani. Il portavoce si chiama Andriy Yusov del GUR, aveva detto proprio che i ribelli hanno ricevuto le informazioni necessarie, ma non solo le informazioni. Quindi in qualche maniera confermato il coinvolgimento del personale militare ucraino, perché l'Ucraina, questi scontri, questa battaglia si sono verificati a Tinsawatene, vicino al confine del Mali con l'Algeria. E diciamo che l'Ucraina conduce una guerra contro i russi, non solamente all'interno del contesto territoriale russo-ucraino, ma anche al di fuori.
1: Quindi sicuramente di limitarne anche la presenza, insomma, dentro all'interno.
0: Sì, certo.
1: Come stanno facendo gli statunitensi, insomma, gli Stati Uniti.
0: Aspetta, che non ti ho sentito.
1: Detto così, come stanno facendo in qualche modo, riaffermando la loro presenza, visto che, insomma, anche di questi giorni il capo del comando per l'Africa degli Stati Uniti, l'Africom, stava proprio in Algeria, no? Proprio per rafforzare anche, insomma, in qualche modo la presenza, forse anche gli interessi nei confronti del Mali, delle risorse maliane.
0: Certo, poi bisogna dire che anche l'Algeria gioca un ruolo, perché l'Algeria ha sempre sostenuto comunque i Tuareg della Jawad, anche se poi a parole tutti hanno condannato questo attacco e tutti hanno sostanzialmente sostenuto l'integrità territoriale del Mali. Però una cosa che per esempio è mancata sul fronte diplomatico è stato sicuramente la voce dell'alleanza degli Stati del Sahel.
1: Infatti pure su questo volevo chiedertelo, perché in realtà questa alleanza stabilita 3 anni fa ormai, nel 2000, prevedeva anche una, diciamo, una forma di difesa territoriale, no? Parliamo di Niger, Burkina Faso. Invece non c'è stato un intervento. Perché?
0: Non solo non c'è stato un intervento, ma anche c'è stata una flebile voce, hanno denunciato il complotto appoggiato da nemici, però in realtà nel Niger e nel Burkina Faso hanno annunciato nessuna azione concreta. C'è la carta che ha istituito l'AES nel 2023, la carta Liptako Gourma, che prevede un obbligo di assistenza e di sostegno in caso di attacco alla sovranità e all'integrità territoriale. Hanno creato addirittura nei 3 paesi una forza unificata per combattere il terrorismo, con un organico di 5.000 uomini, che il suo comando è a Niamey, presso la base che era dell'operazione Barkhane, prima del ritiro delle truppe francesi. Però da una parte c'è stata questa invisibilità di Assimi Goïta, quindi può darsi anche che loro aspettavano che Goïta si esprimesse, ma in realtà, insomma, sembra che questi meccanismi di supporto operativi all'interno dell'AES non abbiano funzionato affatto, e questo non è un buon segno, soprattutto per la giunta maliana, che rischia di perdere anche il controllo, già perso il controllo di Kidal, ma di una zona, quella della Jawad, che come dicevo contiene petrolio, uranio, e poi ci sono anche diversi paesi stranieri che nella Jawad hanno già investito nell'esplorazione di risorse, perché c'è una società mineraria australiana che, insomma, sta facendo già delle sta già scavando, e ci sono appunto anche livelli elevati di uranio. Insomma, è un'area che è ricca, che fa gola a tanti. E bisogna dire che poi questo accordo fra il Fronte di Liberazione e il Jenim è un accordo che sostanzialmente sembra comunque essere efficace, soprattutto perché il Jenim è guidato da Iyad Ag-Ghali, che è un personaggio che è Tuareg, ma che poi si è come dire, convertito all'Islam radicale quando fu mandato proprio dal governo di Bamako a Jeddah in Arabia Saudita. E lui, peraltro, questo Jenim è ritenuto responsabile di numerose atrocità contro i civili. A gennaio avevano giustiziato almeno 15 camionisti in Mali quando avevano portato avanti il blocco del carburante, che ha rischiato anche di soffocare Bamako. Però a quanto pare molti leader del fronte di liberazione della Dawad accolgono con favore questo riavvicinamento, questa convergenza strategica. Bisogna dire che c'è da parte del Jenim una come dire, una visione molto simile, cioè lo guardano molto all'esempio siriano, perché proprio la caduta del regime di Bashar al-Assad, che è successo nel dicembre 2024, è stata dovuta all'offensiva guidata proprio dal gruppo jihadista, quello di al-Sham, che in pratica ha fatto intravedere per il Jenim una possibilità del genere, soprattutto perché i russi in quel caso in Siria non si sono, come dire, impegnati a sostenere il suo alleato, l'hanno scaricato letteralmente, e anche qui si nota che
1: c'è una strategia simile.
0: Sì, da parte del Jenim, ma anche un modo sia per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, sia per quanto riguarda la fuoriuscita dei soldati russi da Kidal, c'è un atteggiamento che potrebbe far pensare in qualche modo che una sorta di accordo potenziale con i protettori della giunta, e sarebbe naturalmente un elemento diciamo abbastanza devastante per tutta l'area se ciò, se Bamako dovesse cadere, perché poi l'espansione dell'insorgenza jihadista verso il Golfo di Guinea comporterebbe una destabilizzazione molto, molto forte di tutta l'area. E quindi fino adesso la situazione in questo momento, almeno dalle notizie che abbiamo, si è un po' stabilizzata, però c'è anche da dire che la giunta militare è estremamente indebolita da questo attacco. A Bamako si sta diciamo così un po' espandendo il panico, perché la mattina scorsa sui social media sono circolati messaggi che parlavano di jihadisti che avrebbero preso d'assalto le scuole chiedendone la chiusura, quindi ci sono stati genitori che sono precipitati a prendere i loro figli, il caos, e il Ministero dell'Istruzione ha dovuto dire calma, responsabilità e discernimento. Quindi Bamako è in ansia, soprattutto perché poi appunto c'è stato questa affermazione del portavoce del movimento, che ha detto esplicitamente che avrebbero fatto un blocco intorno a Bamako, un blocco che si preannuncia molto, molto duro, perché i jihadisti del Jenim, che sono comunque affiliati ad Al-Qaeda, vogliono controllare tutti i punti di ingresso e di uscita della capitale, compreso il movimento di merci e persone. Quindi le truppe regolari del Mali si sono ridispiegate nella capitale, e chiaramente questo insomma vuol dire che si potrebbero riaccendere i combattimenti, ma è un problema per le forze armate maliane combattere i jihadisti a Bamako nel sud e contemporaneamente i ribelli al nord, perché si sono divisi i compiti, cioè i ribelli del nord hanno attaccato Gao e Kidal, mentre i jihadisti hanno attaccato Sévaré e Bamako. E quindi è una situazione estremamente complicata, e bisognerà vedere come si evolve, ma questa forse è la sfida più ardua per la giunta del Mali, che peraltro era una giunta che si era appunto, già l'abbiamo detto altre volte, in qualche modo è andata al potere promettendo la sicurezza, promettendo la sconfitta dei jihadisti. Certo. Questo evidentemente non sta avvenendo.
1: E infatti è sicuramente una situazione, insomma, anche di queste ore sono notizie di scontri alla periferia di Bamako, insomma, si sente, almeno così le notizie che leggevo, no? Di sparatorie, magari sono piccole azioni, però insomma è in evoluzione e da seguire. Invece, insomma, volevamo anche con te, volevo chiederti un po' di queste evoluzioni, no? 6 mesi fa, parliamo del Madagascar, veniva rovesciato il presidente Rajoelina proprio da questa generazione Z, da questo movimento chiamato Gen Z, che aveva aperto poi la strada anche qui a un governo militare, a una giunta militare del colonnello Randria Nirina. Oggi però questo movimento si trova diviso, arrestato, con diversi leader in cella. Quando dico diviso, dico che una parte magari ancora si dichiara lealista nei confronti della giunta militare, mentre c'è un'altra parte, mo non mi ricordo tutti i vari gruppi, no? Però che comunque già da subito protestava per l'esclusione dai tavoli, per la riscrittura della Costituzione. Insomma, ci sono stati tanti problemi che insomma, tentativi di
0: escludere. Ha ragione Veduta, protestava, perché vabbè, diciamo che si è rotta, se mai esisti, la luna di miele fra tra la generazione Z e i militari al potere. Domenica scorsa, che è il 12 aprile, sono stati arrestati questi 4 membri della generazione Z, per cui c'era anche un personaggio, Eriso Andrea Manantena, che è una delle figure di spicco del movimento, che aveva fatto una manifestazione non tanto popolata, diciamo così, però contro la giunta, contro le aspettative deluse, diciamo così. E tutti qua, questi 4 sono stati arrestati, poi non solo, con delle accuse piuttosto pesanti, minacce alla sicurezza dello Stato, cospirazioni criminali, disturbo dell'ordine pubblico, e poi oltretutto sono stati arrestati in circostanze piuttosto violente, cioè, sono arrivati da uomini mascherati, uno di questi arrestati presenta dei segni di lesioni, cioè un occhio nero. Sono stati presentati con il volto coperto da cappucci, insomma, quindi dal punto di vista procedurale gli avvocati già sospettano delle irregolarità relative a questo arresto, anche se poi la presidenza malgascia dice che è solo la magistratura competente a trattare questo caso, ma in realtà ben 69 organizzazioni della società civile malgascia hanno denunciato questi arresti arbitrari, e chiaramente questi arresti mostrano, insomma, sollevano una serie di preoccupazioni in merito non solo al rispetto delle libertà fondamentali, ma anche perché, insomma, dimostrano come il regime sostanzialmente ha fallito l'appuntamento con la transizione, perché le proteste sono scoppiate, quelle che hanno poi portato a settembre del 2004 all'abbattimento di Rajoelina, sono scoppiate dopo l'arresto di 2 consiglieri comunali di Antananarivo per aver manifestato contro l'introduzione di acqua e elettricità. E dal cambio di regime questi servizi non è che sono migliorati, cioè continuano a esserci interruzioni di acqua e di elettricità, non ci sono state vere riforme da parte del governo, e quindi c'è una frustrazione da parte di alcuni settori di questa generazione Z, che chiede maggiore chiarezza sulla consultazione costituzionale, ad esempio, perché è proprio sulla consultazione, sulla nuova Costituzione, che si capirà anche come vogliono arrivare alla cosiddetta rifondazione del sistema, perché attualmente, per quanto riguarda per esempio la riforma elettorale, il cambiamento auspicato dai gruppi legati alle posizioni critiche della generazione Z è che attualmente questo sistema permette di vincere solo a chi ha più soldi. E oltretutto il regime militare si è avvicinato molto a Mosca, ha ricevuto camion, elicotteri, carri armati, quindi c'è anche una preoccupazione sul fatto che, appunto, in qualche modo il Madagascar possa entrare in un'area, diciamo così, di influenza russa, anche se poi comunque i membri della generazione Z continuano chiaramente a criticare l'ex potenza coloniale, cioè la Francia. E quindi c'è questa situazione, e in realtà la generazione Z, come dicevi, non è mai stato un blocco unico, cioè c'è una parte consistente che continua a sostenere il colonnello al potere, quella lealista, come dicevi, che pensa che la giunta è un passaggio necessario, però c'è un'altra ala molto più critica, e questa critica è cominciata quasi subito dopo il golpe, perché poi bisogna capire se questo golpe è stato un appoggio della generazione Z, una polpetta avvelenata che i militari hanno dato a questo movimento popolare, diciamo così. E soprattutto perché hanno criticato anche il modo in cui è stato nominato il primo ministro, che non è stato assolutamente trasparente, e c'è questa spaccatura. Poi non è che si ferma semplicemente alla generazione Z, riguarda anche l'esercito, tant'è che ci sono stati degli arresti di 13 militari che si dice siano stati coinvolti in un tentativo di colpo di Stato, e pare, appunto, una delle accuse è che alcuni componenti dei movimenti giovanili siano in qualche maniera coinvolti in questo tentativo di colpo di Stato. Diciamo che per i giovani la rottura politica non è automaticamente una trasformazione democratica, cioè questa generazione non è solamente una categoria demografica, ma è anche, diciamo, una categoria politica che in qualche modo si impone, ridefinisce il terreno della lotta, politicizza le infrastrutture, rifiuta i partiti tradizionali, cioè c'è anche, nonostante la mancanza di leader, comunque una forte richiesta di cambiamento, e quindi è effettivamente a 6 mesi dall'inizio del governo anche le richieste più innocue vengono considerate sovversive dalla giunta militare, quindi c'è evidentemente un problema rispetto a questo. E chiaramente la presenza, e oltretutto si stanno anche definendo alcuni aspetti repressivi piuttosto inquietanti, perché ci sono alcune bande, per esempio, di un movimento federalista e attivista che vengono chiamate Red Bands, che ha chiesto alla gendarmeria, per esempio, il capo di questa Red Bands, di non intervenire durante le manifestazioni della generazione Z, di lasciare questo compito ai membri di questa banda per schiacciare le formiche, come dico. Quindi questa dichiarazione poi è stata fatta sui social media e non ha suscitato alcuna reazione da parte delle autorità, quindi si cominciano a vedere dei metodi subdoli con cui il regime cerca di manipolare un po' l'informazione. E chiaramente è un problema, è un problema, anche perché poi agitano la presunta minaccia di intervento straniero, ma in realtà sembra che si stia ritornando ai metodi di Rajoelina, e questo sta creando molta tensione e insofferenza fra quell'ala della generazione Z che invece non si considera realista.
1: Certo, infatti è un'altra situazione, considerando che poi non solo gli arresti, ma quando ci sono manifestazioni di piazza l'abbiamo visto, e il rischio è proprio quello, no? Che ci siano altre uccisioni. Ricordiamo che il tributo è stato più di 20 morti, insomma, nelle ultime
0: Sento lontana, però.
1: No, dicevo, ci sono stati più di 20 morti nelle ultime mobilitazioni.
0: Ah, certo,
1: no?
0: Prima che...
1: E quindi...
0: Sì, infatti. Ma questa dei militari della generazione Z è un'alleanza spuria, cioè nel senso che per certi versi i militari hanno fatto leva su questa rivolta popolare e giovanile per andare al potere, ma in realtà questi militari fanno sempre parte dell'apparato, quindi è chiaro che c'è innestata una situazione di tensione, anche perché le richieste di cambiamento, che sono arrivate fortissime dalla piazza, non trovano accoglienza.
1: Certo, un'ultima notizia, magari poi ne parleremo meglio dopo che si sarà svolto, no? Proprio perché parlavamo di interessi francesi cacciati un po' da tutti i paesi del Sahel, insomma, ma non solo, insomma, diversi paesi africani hanno rifiutato la presenza di truppe francesi, non solo, anche qui, perché spesso hanno rifiutato anche quelle nord degli Stati Uniti, ma in particolare, insomma, ci sarà il prossimo 11 e 12 maggio un summit abbastanza Franco, inedito, tra la Francia, diciamo, sì, diciamo che è particolare perché
0: il posto dove si farà,
1: perché normalmente insomma è abbastanza, è una cosa che si fa ripetutamente, no? Un summit franco-africano, che però è strano perché questa volta sarà a Nairobi in Kenya, e quindi
0: ma non è un caso, perché nei rapporti tra la Francia e l'Africa si sta verificando questa tendenza di fondo, cioè di fronte alla concorrenza nell'Africa francofona le aziende francesi puntano all'Africa anglofona, cioè nessun paese dell'Africa occidentale o centrale compare fra i primi tre paesi africani in cui le aziende francesi investono di più. C'è il Marocco e poi c'è l'Angola e poi c'è la Nigeria. Con la Nigeria c'è uno scambio che praticamente è il primo grandezza dell'Africa. Sono investimenti nel settore degli idrocarburi che oltretutto hanno bisogno di ingenti capitali, e c'è la Total Energy che investe nell'oleodotto Uganda-Tanzania, nello sviluppo degli cimenti petroliferi nel lago Alberto, c'è investe nel Mozambico, e quindi il 45% dello stock di investimenti diretti esteri in Africa si trova in paesi non francofoni, gli investimenti diretti esteri francesi. Quindi bisogna pensare che
1: forse l'immagine un po' anche qui di darsi una ripulitura rispetto al passato coloniale, quindi dice vado ad investire, certo, dal punto di vista.
0: Ma lo dicono anche loro, perché loro dicono che per le aziende francesi questi scenari, questo dice la MEDESP, che sarebbe la Confindustria francese, perché questi scenari franco-anglofoni sono liberi dal peso storico che ancora persiste nell'ex colonia dell'Africa francofona. Che quindi sostanzialmente poi sono anche incoraggiati questi investimenti, perché Macron ha cercato di costruire ponti con questi paesi anglofoni che non fanno parte appunto della tradizionale sfera di influenza, e poi oltretutto bisogna dire che nei paesi francofoni le aziende francesi si sono trovate di fronte alla concorrenza gli altri attori, aziende turche, cinesi, portoghesi, marocchine, e quindi sono stati sfidati in tutti i settori. Queste aziende turche, cinesi, portoghesi hanno dei prezzi più concorrenziali e quindi loro hanno praticamente abbandonato piano piano il mercato, perché prima le aziende francesi nelle zone francofone erano privilegiate, eredità coloniale, lingua comune, procedure amministrative simili, elite che si formano in Francia e quindi insomma il favoriscono. Però adesso è cambiata la situazione e quindi l'Africa è entrata nell'era del multilateralismo, cioè non esiste più un rapporto privilegiato. Poi c'è anche un altro aspetto interessante, che è la quantità di investimenti francesi in Africa è scesa, ma non perché sia diminuita, perché in realtà non è diminuito il volume delle esportazioni, ma il mercato africano si è quadruplicato in due decenni, passando da 100 miliardi di dollari a 400 miliardi di dollari di esportazioni. Questo vuol dire che la Francia si trova di fronte a un continente che è in crescita, che sta diventando una potenza anche economica, nonostante tutte le contraddizioni, e quindi è chiaro che diminuiscono anche i volumi degli investimenti delle multinazionali francesi, che comunque ci sono sempre, perché non è che si sono ritirati, cioè la Total Energy domina la distribuzione di carburanti, l'Orange è presente in 17 paesi del continente, però bisogna anche dire e vengono identificate nelle zone francofone come dei rappresentanti della Françafrique, come dei rappresentanti del colonialismo. Non è un caso che durante le rivolte di Dakar i ragazzi di Dakar se la prendevano con i supermercati di Auchan o con le sedi di Orange. Quindi hanno anche, come dire, un background complicato da gestire dal punto di vista dell'immagine, per non parlare poi di quello che è successo in Niger con la storia di Orano e la nazionalizzazione della miniera di Somair.
1: Ne
0: abbiamo anche parlato. E quindi ritiro da questa zona francofona e questa cosa, poi peraltro noi ne avevamo già parlato quando parlavamo del Madagascar, perché proprio i francesi stanno spostando il pivot della loro influenza verso l'Africa orientale, stanno spostando verso l'Africa orientale e quindi necessariamente confrontandosi con i paesi anglofoni e annodandoci a quello che dicevamo all'inizio, il cambiamento potenziale degli assetti geopolitici nel Mali potrebbe forse avere a che fare

0: a questo tema della mediazione, e soprattutto, diciamo, appunto, il discorso della Buongiorno ha richiamato alla responsabilità rispetto al fatto che comunque i provvedimenti in favore delle donne o comunque relativi appunto alle questioni inerenti alla violenza di genere fossero sempre stati approvati all'unanimità, come infatti anche questo diciamo alla Camera a novembre, e quindi in qualche modo diciamo ha invitato tutte quante a fare un passo indietro per trovare un testo che mettesse d'accordo un po' tutte. E quindi diciamo noi abbiamo continuato ad incontrarci come assemblea cittadina, e quello che abbiamo deciso è stato appunto la data di scadenza per presentare queste proposte sarebbe il 5 maggio, quindi il 5 maggio si riunirà di nuovo questo gruppo ristretto, e quello che abbiamo discusso noi appunto è il fatto che a questo punto, visto che l'obiettivo che si dà appunto la Commissione Giustizia del Senato è quello di trovare un testo di mediazione che quindi in qualche modo trovi una soluzione alle questioni che sono emerse a seguito dell'approvazione appunto della modifica di legge di novembre, che quindi introduceva il tema del consenso, quello che ci siamo dette noi in assemblea è che non siamo appunto disponibili a nessuna mediazione su questo tema, e che quindi in qualche modo ci interessa anche relativamente quello che succede al Senato. E infatti diciamo abbiamo scelto appunto di lanciare un'iniziativa, questa volta non sotto il Senato come invece abbiamo fatto diverse volte nei mesi scorsi, ma appunto di andare comunque in un luogo simbolico che è quello della la sede della Cassazione, che nei fatti diciamo ad oggi già applica il paradigma del consenso quando va a valutare appunto le situazioni di violenza sessuale, e quindi abbiamo scelto appunto di in qualche modo sorvolare il Senato e sceglierci un'altra piazza, una piazza più grande, una piazza dove avremo sicuramente maggiore visibilità, per anche segnare in qualche modo in maniera netta il fatto che non siamo disponibili a nessuna mediazione, che quindi qualsiasi accordo faranno in quelle aule non sarà diciamo per noi valido, a meno che non riconosca appunto l'introduzione del consenso libero, attuale e irrevocabile.
1: Allora, io volevo farti una domanda. Scusate, certo. Purtroppo i miei volumi sono sempre un po' disordinati. E allora la domanda che mi viene appunto leggendo il volantino che sta andando appunto che c'è il governo Meloni macista è guerra fondaio, oltre ai fallimenti collezionati negli ultimi mesi delle politiche interne e internazionali continua a mostrare la sua identità autoritaria e patriarca con 3 provvedimenti. Quindi mettete insieme il DDL Buongiorno con il DDL Buongiorno e spiegate appunto la posizione e appunto quello che hai appena spiegato, con il DDL Valditara, con il DDL Sicurezza. Quindi dire e spiegare anche, certo, sulla base di questo testo?
0: Certo, allora diciamo che appunto il collegamento tra il DDL Buongiorno e il DDL Valditara è qualcosa che abbiamo esplicitato anche nei mesi scorsi, no? Perché chiaramente al di là diciamo dell'assurdo di non voler inserire il consenso nella legge sulla violenza sessuale, ma di inserirlo invece nelle proposte di percorsi di educazione all'affettività nelle scuole, no? Quindi anche proprio una distorsione di quello che è il paradigma del consenso. E nelle ultime assemblee appunto abbiamo introdotto anche il collegamento con il DDL Sicurezza, perché che ormai ahimè è diventato legge, convertito in legge, esatto. Perché in qualche modo diciamo vediamo un impianto generale di questo governo, ma potremmo allargarci diciamo anche a livello mondiale purtroppo. Scusatemi, c'è un cantiere.
1: Abbiamo capito che state strada.
0: Nel giro, sì. E quindi diciamo appunto un impianto generale che mira a annullare qualsiasi
1: possibilità. Aspetta un attimo, sì. Così almeno sentiamo con chiarezza quello che c'hai da dire.
0: Allora, diceva appunto un impianto generale di questo governo che ha come obiettivo quello di limitare la possibilità non solo di libertà e di autodeterminazione, ma anche appunto di opposizione a tutti quei provvedimenti, a tutte quelle misure che vanno a limitare la nostra libertà e autodeterminazione, no? E quindi il legame appunto tra la repressione che diciamo con il DL sicurezza consentirà è evidente rispetto appunto anche alle misure che il governo sta prendendo.
1: Sì. Ok, quindi ribadiamo l'appuntamento, se ti va?
0: Sì. Sì, l'appuntamento è lunedì 4 alle 18:30 a Piazza Cavour, quindi Perfetto. Di fronte al diciamo alla sede della Cassazione, al palazzaccio per i romani e le romane.
1: Esatto. Va bene, ti ringraziamo per questo intervento e ci vediamo appunto lunedì 4 maggio alle 18:30 al palazzaccio.
0: Vi aspettiamo. Qualsiasi aggiornamento vi ricordo diciamo di consultare sia la nostra pagina Instagram o comunque la pagina Instagram di tutte le realtà che stanno seguendo questa mobilitazione, che è DDL Buongiorno, e poi anche il sito Senza Consenso è Stupro.
1: E ce lo puoi dire proprio tutto, Senza Consenso è Stupro punto...
0: .org credo.
1: Va bene, grazie okay. mille, e appunto ci sentiamo anche nei prossimi, magari appunto direttamente dalla manifestazione,
0: dalla piazza.
1: Lunedì 4. Grazie.
0: Perfetto, grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

Quindi abbiamo sentito appunto una compagna che ci parlava del percorso che si sta costruendo contro il DDL Buongiorno e appunto la manifestazione che verrà, che ci sarà lunedì 4. Nessuna mediazione sui nostri corpi senza consenso e stupro. Per chi appunto volesse saperne comunque di più, il website è senza consenso e stupro.com. Come.

0: Forza Roma, sì, mi pare il minimo. Sì. E abbiamo fatto, insomma, abbiamo fatto l'hip hop, hip hop senza frontiera, una musica che ti rende libero e libera in un mondo che spesso incatena, tra l'altro.
1: Ma tu lo sai che adesso sto prendendo il telefono, ce l'ho qua davanti, purtroppo chi ci sente ci sta sentendo e
0: non capisce come tu esatto, sempre spingi.
1: Chi ci sente ci sta sentendo, purtroppo un caro saluto, però non potete vedere un'immagine che io ti farò vedere in questo momento in studio.
0: Cioè, va bene,
1: io mercoledì scorso era 12:19, qui erano le 13:19. Specifichiamo sempre l'orario, anche se non ci crediamo. Ero in un quartiere periferico di Lisbona. Non so se tu lo conosci, si chiama,
0: certo,
1: Marvila.
0: Mazza, casa,
1: casa tua?
0: Eh sì.
1: Vabbè. Insomma, stavo lì, stavo facendo dei giretti. È uno, insomma, non so se c'è ancora, penso di no, però comunque
0: no.
1: Ci sono state una serie di occupazioni in questo quartiere che, dai, si trova appunto un po' nella zona periferica. Adesso no, cioè sono semplicemente case vuote. Infatti ci stanno un botto di stencil, di graffiti che dicono appunto in portoghese questa potrebbe essere un'abitazione para todos. E questo è un murales che io ho visto in uno dei lotti di Marvila, che appunto tu stai vedendo. Io mi sono gasata una cifra, considera che sotto a questo graffito io ci avevo nelle cuffiette Ghetto Chic, dei cose del momento che io voglio rimettere in questo momento.
0: Prima c'è la sigla.
1: Per chi ci sta ascoltando e quindi ve lo stiamo dicendo, cioè lo immaginiamo.
0: Lo descrivo.
1: Descrivilo.
0: Lo descrivo.
1: Allora, descrivo, però anche
0: certo, tutto. Allora, raga, io ho appena detto hip hop senza frontiera, musica che rende libere in un mondo che spesso incatena. Ok, mia sorella mi sta facendo vedere adesso questo murales a Lisbona, in cui c'è scritto hip hop è unione, hip hop è la unione, e hip hop don't stop in English, hip hop non si ferma. E vabbè, c'è un tipo coi baffi, qualcuno direbbe che probabilmente è Stalin sotto drip che si è messo un cappelletto al contrario, comunque potrebbe essere. Chi lo sa?
1: Ma lo vogliamo mettere come per una volta, soltanto per una volta, come immagine così la facciamo
0: della
1: vedere.
0: Puntata. Brava. Va bene, la potrete vedere più tardi su www.ondarossa.info. Brutti ingrati, siete tornati. Questa è Voli Pindarici di Mene Vaganti. La prima di solito è contro gli sbirri, ok? Non ci sono regole durante questa trasmissione, solo deliri. E quindi, però, a parte che la prima è contro gli sbirri, ma questa volta anche di questo non ci frega niente. Perché? Perché abbiamo un pad dove le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, quindi a volte voi, a volte chi gli va in realtà, ci possono scrivere quello che pensano. Di solito chiediamo insulti, ma anche suggerimenti musicali, specialmente per la prima traccia. E per la trasmissione che abbiamo fatto presentando Mala Movida, in cui tu sei entrata e ti sei quasi presa una bottigliata in faccia perché hai fatto questo cameo inaspettato, io non lo sapevo che te saresti venuta, eppure sei venuta uguale. Ci hanno scritto: questa è la puntata più pindarica di tutti i voli compiuti fino ad oggi. Una mina, questa è un'altra sfinge. Cioè,
1: sì,
0: questa
1: comunque,
0: è un'altra,
1: ricordo, sfinge. Mi ricordo tutta casata che mi mandi sta foto.
0: Ah, sì, ma che cazzo? Una mina che vaga più di tutte le altre mine. Ma chi? Una saetta che non si ferma. Chi è? Che ha abolito il tempo e mai si fermerà. Come sigla per la prossima ci sarebbe un'eccezione, che tale non è. E ora la mettiamo perché, comunque, Voli Pindarici di Mene Vaganti è famosa per detestare il tempo.

soldati. Sparano. Una ragazza cade a terra trucidata. E la guerra inizia. Da una parte, le armate schierate dal Parlamento in difesa dell'ordine e del dogma del progresso, e dall'altra, ribelli, avanzi, operai, mendicanti, puttane, studenti senza capi né bandiere. Non si era mai vista una compagine del genere. È un'orgia mistica la folla che invade le strade,

0: Desiderate, ragazzi?
1: Ok.
2: Io prendo del pane bianco tostato, per favore.
1: Non c'è. Te lo giuro che non c'è.
0: Ci vuoi pure marmellata sul toast, tesoro?
2: No, signora, liscio. Avete del pollo fritto?
0: Il pollo fritto più buono dell'Illinois.
1: Volevamo metterne un'altra, però pure questa va bene, raga, ci piace. Con i Blues Brothers che inizia. Fidati, questa ci piace.
2: 4 polli fritti e una coca.

0: E niente, vabbè, questa era una grandissima mina, eh?
1: Sì, però
0: di un album che è una grandissima mina.
1: Sì.
0: Io volevo mettere in realtà Good News. Sì, Good News.
1: Sì, volevi mettere un'altra trasmissione, perché comunque noi lo diciamo sempre, io la settimana scorsa l'ho detto, raga, per chi non volesse sentire questa trasmissione, comunque consigliamo un'altra stazione radiofonica, 106.9 Radio Mambo. Fidatevi, vale la pena, cioè se non sapete per quale motivo siete finite qua, questa è Radio Onda Rotta 97.8, se volete sentire qualcos'altro, Radio Mambo 106.9, perché la vita è un pendolo che oscilla tra Radio Onda Rossa e Radio Mambo.
0: E questo è quello che ci diciamo un po' di tempo fa, da sempre.
1: Da sempre.
0: E per che volevo sempre. Dire? Niente, che io volevo mettere Good Mood, sempre di quest'album, di sempre Gheza. Di Gheza.
1: Non ce l'hanno trovata?
0: Non ce l'hanno trovata, secondo me è un complotto.
1: Mm.
0: Che cosa è successo?
1: Non lo so, forse ha sono fatto un suono strano, però la spia è spenta, quindi forse ha fischiato di...
0: Forse ho fatto qualcosa.
1: Forse sono le cuffie,
0: forse
1: va?
0: Sono le cuffie, vabbè,
1: va
0: me le
1: sono le cuffie.
0: Un altro
1: sì,
0: grande
1: sì,
0: pretesto per levarsele, perfetto.
1: Sì.
0: E, no, niente, te la volevo dedicare, perché comunque è una delle canzoni che io mi sono sentita di più nell'ultimo periodo, soprattutto quando diceva che guarda la mattina facendo colazione in Looney Tunes.
1: Sì.
0: E ci sto io che lo faccio esattamente con latte e cereali e niente, penso a Roma, scusami, questa era una piccola parentesi.
1: Bello, bello, ma te lo sai che era ancora ha fatto uscire un nuovo disco?
0: No.
1: Cazzo, io lo sai, pure io me l'ero persa questa cosa, le BDC che sono venute l'altro giorno in radio hanno portato, ognuna di loro ha chiesto lì per lì in quel momento una canzone ispirazione e una di loro, Iago, ha portato una traccia che parla di Roma, dell'ultimo album di Rancore che è uscito tipo 2 settimane fa, e per questo ti abbiamo nominata, per questo ti abbiamo pensata molto, abbiamo nominato anche Il Danno, Brucia Roma e niente, quindi poi o ti risenti la trasmissione oppure ti giro direttamente questa traccia, però sì, insomma, Rancore ha fatto uscire un nuovo album, io ancora non me lo sono sentito tutto, devo essere sincera, ho sentito solo questa traccia che parla di Roma e che dice che il tempo si ferma, tra l'altro il tempo non scorre normalmente sotto la metro A e sotto la metro B, cosa verissima, e quindi cioè, t'ho pensato
0: scorre,
1: tanto.
0: Non scorre normalmente sotto la metro E, sotto la metro B.
1: Sì, sì, cioè, lo dice in maniera più poetica, insomma, come Rancore potrebbe, però si dice questo. Ora,
0: posso dire una cosa, cioè, Gheza,
1: dinne pure due.
0: Pure perché reincarna anche lo spirito underground, letteralmente
1: sì.
0: Underground.
1: Eh sì, certo, non è che il tempo la... cioè, Termini sembra progettata da solo enigmista, quindi a prescindere quando entri là dentro devi lottare per la vita tua.
0: Vabbè, però pure Baldo degli Ubaldi non scherza, eh?
1: Sì, ma sì, potremmo fare una trasmissione dedicando ogni traccia ad una stazione metro di Roma, chiedendo scusa a chi ci sente in dub da Perugia e da Terni, come al solito, raga, sì. Se per quella gente di Roma già siamo delle sfingi, per voi proprio siamo da buttare. Va bene così. Ora io ti voglio far sentire una traccia.
0: Dimmi.
1: Ok, noi ora qua facciamo di solito questa trasmissione, mette tracce hip hop, rap, a volte facciamo solo voli pindarici, quindi mettiamo solo tutt'altro, famo un po' come ci pare, come al solito, però insomma l'hip hop ci piace
0: sempre, perché hip hop è un niao.
1: È isso. È isso. E niente, ora io ammetto di non conoscere questo gruppo, non lo conoscevo prima che succedesse questa cosa che ora ti racconto, quindi ammetto la mia ignoranza, chissà, magari il banana ci darà uno scappellotto in testa quando sentirà che non conoscevamo questo gruppo, perché secondo me manco te lo conoscevi, però boh, magari mo me stupisci. Parlo di Crime Mob. Sì, cioè, so tipo il culto, ok? Io neanche li conoscevo, li ho scoperti ieri.
0: Come?
1: Perché mi sono messa a sentire questo disco che ho comprato, ok? Dopo, non so se ti ricordi, la settimana scorsa o 2 settimane fa, chi lo sa, sempre per questa cosa che il tempo ci confonde e siamo un po' perse, c'è stato un presidio, ok? Vicino a Largo Argentina, a Largo Arenula, per Alfredo e contro sì. Il 41 bis, ok? Non eravamo tantissime e tantissime. Eravamo i giusti e le giuste, stavamo là a parlare pure in inglese, a fare un po' gli spiegoni ai turisti là confusi, 20 giornalisti davanti a noi, 30 di Cossini, 60 celerini, faceva ride come cosa, e noi facevamo ancora ride ancora di più, perché con il caro e vecchio cabarettismo anarchico erano più imbarazzanti loro che stavano là per noi che noi effettivamente a essere in poche e poche magari. E quindi mentre eravamo lì, siamo rimasti lì, abbiamo continuato a ribadire il motivo per cui stavamo manifestando, e alla fine abbiamo accompagnato le persone che dovevano essere accompagnate con le varie cose di riferimento del presidio, e poi siamo rimasti in una decina, quindicina, comunque seguite dai digostini che ci facevano i video, dalle digostine che ci facevano i video, dalla polizia. Abbiamo detto: che cavolo facciamo? Boh, regà, non ci separiamo, che famo? E c'è un vecchio detto, no? Penso fosse Mao Zedong che ha detto: andiamo a piangere lato.
0: Ah sì,
1: sicuro
0: sì,
1: era lui, vero?
0: Mi sa che era lui.
1: E infatti abbiamo provato a andare a piangelato, okay. Solo che a San Callista era pieno di gente, perché era sabato, Trastevere, cioè capisci che...
0: Scontato,
1: sì, infatti. Siamo arrivati là, abbiamo detto: porco due, regà, vabbè. Però qua dietro c'è sta il negozio dei vinili, andiamo là. Sì, siamo andati là così. Io e altri due amichette siamo entrati, abbiamo preso un po' di vinili. Io ho speso 15 euro dei vinili, 5 vinili, 3 euro l'uno, a scatola chiusa, così. Ho detto: poi quando torno a casa mi risento e vediamo che cavolo ho preso. Amo, tra questi c'era questo, ok? Un vinile di... Crime Mob, ok, questo gruppo dei primissimi anni 2000, due pischelli e due pischelle. Da un lato l'instrumental, il vocal only, la radio version, e quindi senza parolacce, e invece l'album version, quella original, che è quella che ti faccio sentire, di I Shine Cause I Grind, che non ce la sentiamo adesso, e la stessa cosa di quest'altra traccia che ti faccio sentire ora, che si chiama Circles. È il 2006-2007 mi pare, amo, una hit. Io non li conoscevo loro, due pischelli e due pischelle, le pischelle borissime, coattissime, troppo fighe, ok? Una si chiama Diamond e l'altra si chiama Princess, ok? T'ho pensato.
0: Io
1: e mo, esatto, cioè una più coatta dell'altra. E mo te le senti, come me le sono sentite ieri sera, mi sono fomentata quando ho messo sto disco e ho detto: fammi sentire che è sta roba. Mi è uscito il cervello dalle orecchie. Quindi questi sono i Crime Mob Circles 1312. E viva l'amore sempre.

0: Oh, è finita così.
1: E beh, era hit. Cioè, devo ancora capire chi è chi.
0: Vabbè, cioè, chiaramente l'hai sentita subito. Cioè, Diamond.
1: La prima, secondo me, è sedia.
0: No, vabbè, c'è, cioè, Diamond è la più coatta, cioè, conta già, sì. già nel 2003, tra il 2003 e il 2005. Poi me ne sono andate a cercare tutte perché loro due sono pazzesche. E ha fatto uscire due album che si chiamano Beach Music. Solamente così.
1: E
0: capisci?
1: Sì.
0: Cioè, sì, capisci? Cioè, rivendicarselo in quegli anni, capito? Questa parola che ora ci rivendichiamo così tranquillamente adesso, perché è giusto che sia, lei già lo faceva. Quindi, rispetto per mia sorella Diamond, questi erano i Grime Mob Circles, un album che abbiamo scoperto perché porco due c'avevamo la Digos alle calcagna, perché non c'hanno un cazzo da fare il sabato pomeriggio. E è così che va, è così che va. A volte va bene, a volte va male. Non abbiamo preso un gelato, ma abbiamo scoperto della buona musica.
1: Vabbè, gelato si vede la prossima volta.
0: Gli altri, tra l'altro, manco te lo dico che erano gli altri quattro dischi, perché non c'è tempo.
1: E
0: dimmi tu invece che c'hai qua da farci sentire.
1: Allora, in realtà io farei un volo pindarico, che in realtà non è un volo pindarico a livello di stile musicale, perché in realtà rimarrei sull'hip hop. Quando dico che prendiamo un aereo, questa volta è soltanto per un luogo, non nello stile, appunto.
0: Quindi non devo mettere
1: genere.
0: Suono.
1: Non deve mettere nessun tipo di aereo, nessun tipo di strano suono che mettiamo normalmente. Perché andiamo in Messico. Andiamo in Messico nel 2019, Madonna. Quindi è abbastanza recente. Questo è una canzone a cui io sono particolarmente, cioè, tu mi chiedevi giustamente, senti, ma dal Portogallo che ti stai a sentire, dal Portogallo che ti stai a sentire, giustamente uno pensa alle canzoni, all'hip hop portoghese e a quello brasilero, ok? No, niente di tutto questo, io ho tutto il Sud America. Vabbè, perché
0: ci sta.
1: Ho fatto amicizia con alcuni dei miei conquilini, dei 22 conquilini.
0: 22?
1: Sono 22, vabbè.
0: Di Cristo.
1: A parte tutta una parte che non riesco a gestire, a sopportare, vabbè, questo ancora da razionalizzare. Ce ne sta un'altra parte molto piccola, che è ecuadoriana. E quindi mi fanno sentire a stecca tutta roba. E a un certo punto noi usiamo non uscire il venerdì sera, non ho ben capito perché, ma in realtà
0: per sentire la musica,
1: per stare in camera di uno di noi a rotazione e sentire la musica. A un certo punto parte questa traccia, dopo una serie di tracce tipo di Fabri Fibra, ma anche banalmente il Do Your Thing, perché io prendo il computer e metto a stecca il Do Your Thing proprio preciso. E sì, perché comunque il culto si deve far sentire, Roma si deve far sentire.
0: Diglielo.
1: A una certa arriva questo. Che si chiama Alemann, cioè tedesco, e con tutta una serie di personaggi che manco te saprei ripetere, però è tipo una collaborazione con altre quattro persone, tipo Yoga Fire, Cozy Coats, FNTX e D. E niente, è un mix un po' sperimentale. Questa è una traccia pop, ma in realtà ci sta dentro anche il funk. E è appunto una traccia di un album che non mi ricordo come si intitola, però il titolo è Humo nella trampa, che letteralmente significa fumo nella trappola.
0: E se ne sei
1: quindi
0: andato.
1: No, niente, mi era cascato il telefono. Vabbè, quindi niente, io ti direi di mandarla. È appunto un album di praticamente tutte collaborazioni di questo Alemann, che a rotazione appunto chiama tutta un'altra serie dei compadres. E niente,
0: io sono pronta.
1: Sei pronta?
0: Io sono pronta.
1: Tu so immergiti,
0: guarda, guarda il microfono come si muove, cioè anche lui è pronto. Non so se le persone all'ascolto sono pronte. 06 49 17 50 per dirci che non siete pronte, così non vi rispondiamo. Però in realtà forse non la voglio sentire.
1: Perché?
0: No, non è vero.
2: Prendete esa madre, lo vergo.

0: Bello, bello, bello, nice. Questo era Humo en la Trampa, Aleman, Yoga Fire, Cozy Cat, MTXI e D.
1: Mexico.
0: Mexico. Mexico representing. E ora, vabbè, siccome non l'hai fatto te, lo faccio io.
1: Il volo?
0: Metto, no, vabbè, sempre il pop siamo. E una pischiella. E che pischiella? Questa è Sisa o Cisa. Non so, non ho ancora capito come si pronuncia onestamente. Comunque è una ragazza brasiliana che fa hip hop e sta traccia si chiama Sem Você.
1: Sem Você.
0: Quindi senza di te.
1: Senza di te.
0: Cioè, amore.
1: Senza di me.
0: Esatto, che tu pensi, oddio che carina, cioè ha fatto una traccia senza l'altra persona, no vabbè.
1: Sarà invece no, romantica, liberazione.
0: Amore. Esatto, è una liberazione. A proposito di 25 aprile. Cioè senza di te io mi sento meglio, senza di te io mi sento più bella, senza di te io mi guardo allo specchio e capisco che sono forte, che valgo di più. Ora, ovviamente, chiaro, non è dedicata a te questa canzone.
1: Certo, emozione. Anche se mi stai guardando negli occhi.
0: Amo, ti guardo negli occhi perché è impossibile, cioè vorrei sempre averti qua davanti a me. Non è quanto soffro quando non ci sei. Tanto, chiunque all'ascolto lo posso.
1: Metti la prima che scoppia a piangere.
0: Scopo a piangere, va bene, ok. E quindi questa è Sem Você di Sis. E noi scritta nessa poha, che significa siamo noi che siamo in mezzo a questa merda. Ed è proprio vero, ma è qua che ci demerdiamo.

0: detto
1: poi,
0: maledetta noi.
1: Veloce,
0: esatto.
1: Grazie a chi ci fa i drillini e ci fa sentire meno sole allo 06 49 17 50. Comunque
0: mi raccomando, riempite quel pad, perché
1: certo,
0: io
1: chi ci scrive sul pad che porco due, la comune francese era nel 1871 e noi abbiamo parlato del 1848. Vorremmo dire che, insomma, regà, non è che allora c'è, se c'era la comune di Parigi nel 1871, nel 1848 la gente non faceva un cazzo, possiamo per favore,
0: mandiamo un grande abbraccio a chi commenta off air.
1: Sì, un grande abbraccio, sì, un grande abbraccio.
0: Senti, ma che vogliamo mettere? Perché la dedica la metterei all'ultimo, quella dedica scontata, strappalacrime, che ogni volta scalpisce nella pietra il nostro amore, quanto te extraño. E
1: beh, per me, certo, per me possiamo assolutamente mettere.
0: Io ce l'avrei una.
1: Una canzone che.
0: Io ce ne avrei una.
1: E se ce l'hai, mettiamola.
0: Allora, in realtà non saprei come commentarla.
1: Ma non dobbiamo per forza.
0: Si intitola Fly Chill. Che è un po' quello che stiamo facendo noi in questo momento, credo.
1: Più chillati così.
0: Quest'oggi,
1: cioè,
0: questa sera.
1: Restano.
0: Esatto. Questo Fly Chill è di
1: Craneo. Madonna santa, mo lui c'è il rapper spagnolo.
0: Esatto.
1: Della Madonna.
0: Esatto, della Madonna.
1: Della Madonna.
0: Questo album è un album della Madonna. Questo album è un album della Madonna, datato 2014. E sono otto tracce di un album che si intitola Handmade. E
1: no, passo solo Volà, non la conosco questa sua.
0: Non
1: ma
0: la conosci, cioè, vabbè, comunque in ogni caso poi Volà, Fly Chill.
1: Volo tranquilla comunque, mi calmo.
0: Sì, esatto, e niente, diciamo.
1: La metto.
0: Sì, secondo me la metti, la possiamo pure dopo commentare, ma la capirai sicuramente molto meglio di quello che ho capito io. E però sì, però in ogni caso a un certo punto anche lui in qualche modo sfida questo tempo dicendo calm down, vivir come mortales.
1: Wow. Sono pronta.
0: Protege las ideas que sostienes,
1: amor.
0: Elige tu vida.
1: Io proteggo.

0: E niente, questa era sì, vabbè, come una trampa, vabbè. Fly Chill, Craneo, come dicevamo, siamo tornati in Spagna e non so se la mia amichetta qui mia unica amichetta la conosceva questa traccia, però ci siamo cillate un po'.
1: No, conosco Craneo, ma questa traccia mi mancava. Mi è piaciuto un sacco in realtà. Poi dirò, vabbè, ma poi lui spacca, cioè fa dei testi incredibili in cui parla di cose mega profonde. C'ha il flow, c'ha tutto il suo rischello, comunque, tanta roba. Io l'ho scoperto che era tipo il 2018, una cosa del genere, perché abitavo con uno spagnolo e stava in fissa con Craneo.
0: Quindi sostanzialmente stiamo ripetendo lo stesso pattern a 2026, a tipo
1: certo.
0: Quanti anni sono passati? 8 anni di distanza.
1: 8 anni.
0: Perché io da quando vivo con gli equatoriani mi danno un botto di canzoni
1: lo fanno.
0: A stecca di tutto Spagna e Sud America.
1: Vabbè, ma ci sta.
0: Però sono molto più in fissa con il reggaeton.
1: Beh, cazzo, il reggaeton è figo comunque.
0: Oh, sì.
1: Che gli vuoi dire? Chi odia il reggaeton comunque è solo perché non sa muovere il culo.
0: Sono d'accordo.
1: Non sa ballare, regà. Cioè, fate qualcosa. Insomma, imparate a ballare, imparate a muovere il culo. Fate qualcosa per le vostre chiappe, ma non ci rompete le scatole a noi. È l'ora di un volo pindarico. Tu che cosa ne pensi?
0: Sì, però voglio sapere cosa stai mettendo.
1: È un volo pindarico, rimaniamo in Italia però, quindi in realtà non è un viaggio che ci porta da qualche altra parte, eh? Però insomma è il papà del blues italiano e è qualcuno che dice a qualcun altro che prova a rompergli le scatole di non rompergliele. Dice letteralmente: non mi scucciare.

0: Oh yes, yes, e quindi ritorniamo in voce. Questa è sempre Radio Onda Rotta 97.8. Stiamo per in realtà lasciare la parola a Radio Onda Rossa, no? 87.9, perché ci prendono la diretta da Piazza Nucetelli, dove sono già iniziati in realtà i giorni della liberazione. E perché la guerra ci fa schifo, e c'è un quartiere in festa ed è il Pigneto, e infatti è già iniziata, insomma, questa giornata di avvicinamento al 25 aprile, quindi domani, e a Piazza Nucetelli c'è stata già alle 20 una cena di pasta asciutta antifascista, e alle 21.30 iniziano i concerti violenti di Luca Persico Ozulù e Caterina Bianco. Quindi tra poco lasciamo...
1: Sei viva?
0: Tra poco lasciamo, se non gli estiriamo prima la parola a Piazza Nucetelli, insomma, alla strada, e quindi dai. E per chi invece, questa è Roma Est, per chi invece sta a Roma Sud c'è la Liberation Dance con Peaceful Warrior Sound System all'Acrobax, una session antifascista per celebrare l'antifascismo e la lotta partigiana, ballando tutta la notte insieme, perché insomma domani ci aspetta una giornata piena per le strade, e quindi perché non andarci in after.
1: Adesso ti sto per fare una domanda trabocchetto, pure perché so quanto la tua memoria, che anche la mia, sia limitata.
0: Vai.
1: Perché abbiamo un grande problema di memoria. Vai. Tu una volta hai scritto una frase, oppure mi hai detto una frase, tra l'altro se non erro stava pure in qualche scarceranda, sul ballare.
0: Se non posso ballare non è la mia rivoluzione.
1: Era quella?
0: Assicuro, vedrai. Vabbè, non è mica la mia.
1: Stava. No, lo so che non è la tua, però mi ricordo lo dicesti in diretta con me, e poi l'ho rivista, cioè l'abbiamo riletta su una scarceranda.
0: Sì.
1: Non era quella di quest'anno.
0: No.
1: Almeno due.
0: Secondo me è quella, vedrai. Se non posso ballare non è la mia rivoluzione. E noi speriamo sempre che, insomma, questi due movimenti che molto si avvicinano, che si sono intersecati sicuramente all'inizio, quando gli spazi sociali si sono occupati, sono stati occupati, la maggior parte degli spazi sociali che adesso viviamo sono stati occupati dalle feste, e quindi da quel movimento che rivendicava una festa libera, un modo di divertirsi libero, proprio anche per dire noi in questo mondo non ci ritroviamo, soprattutto nel modo di, insomma, trovare uno spazio alternativo a quello del lavoro, non è il nostro. Non vogliamo andare a bere nei bar, non vogliamo andare a ballare nelle discoteche, noi vogliamo stare tra di noi e lo vogliamo fare alla nostra maniera. Così sono stati occupati gli spazi sociali, poi con il tempo questa cosa, insomma, si è andata a dividere parecchio. In realtà ci sono state diverse divisioni durante gli anni, però speriamo presto che, insomma, tutto questo si possa riunire, perché è vero che se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Io questo mondo non lo condivido dall'inizio alla fine, e spero di poterlo rivendicare, di potermi rivendicare un mondo alternativo anche con un entusiasmo immotivato che magari non tutti potranno capire, ma che comunque voglio tenere mio.
1: E proprio per questo allora invitiamo tutte e tutti a partecipare, a calare, e ci vediamo
0: stasera.
1: Ci vediamo domani tutto il giorno, domani mattina.
0: Sì, ricordo gli appuntamenti. Allora, abbiamo a Roma Sud, iniziamo da Roma Sud che giochiamo in casa. Allora, iniziamo da Roma Sud. Abbiamo alle 10.30 il corteo che parte da Metro Piramide. Normalmente ci saremmo dovute svegliare alle 8, perché di solito ci stanno i sionisti a Porta San Paolo. Esatto. Ma quest'anno c'è andata abbastanza bene. I sionisti hanno lo Shabbat, a volte questa cosa non si interseca, però quest'anno è andata così e hanno annullato la loro manifestazione. Quindi l'appuntamento è direttamente alle 10.30 a Metro Piramide, con un corteo dal Parco della Resistenza e un picnic a Parco Schuster fino a sera. Mentre qua parliamo di Roma Sud, raga. Quindi, mentre invece a Roma Est alle 9.30 verrà portato un fiore al partigiano, installazione per la resistenza del popolo palestinese in Piazza delle Camerie, mentre alle 10.30 ci sarà un corteo antifascista e contro le guerre. Forse questo è sempre a Roma Sud.
1: No, Roma Est.
0: No, Piazza delle Camelie è a Roma Est. Roma Est. Ok, va bene, sono un po' confusa, devo essere sincera. E questo è quanto. In realtà, se volete saperne di più e volete saperlo meglio, vi consigliamo di andare su Gancio de Roma, roma.convoca.la, perché adesso noi lasciamo la parola a la diretta che viene direttamente da Piazza Nucetelli. Perché la guerra ci fa schifo.
1: E infatti noi rimandiamo alla diretta degli 87.9 Radio Onda Rossa. Queste erano le due voci che vi hanno accompagnato oggi, un po' un unicum, mi mancherà una cifra.
0: E pure tu,
1: ci sentiamo presto,
0: prego,
1: con una serie di sorprese e di voci, perché comunque
0: per
1: ci stanno e c'è sta il progetto.
0: Io non lo so, secondo me questo progetto, cioè, in ogni caso sarà un progetto, ma in ogni caso si vede al cesso, secondo me.
1: Esatto.
0: È quella che funziona così.
1: Esattamente. Ma togliamo l'occasione per rinnovare questa grandissima confusione che regna dentro i nostri cuori e sopra il nostro cielo.
0: Certo. Ma dimmi quante volte visto il cielo sopra di noi e hai detto quanto è bello.
1: Quanto è bello pure sopra Roma in particolar modo, sì, però posso dire una cosa, posso dire una piccola cosa. Ultimamente è bello pure il cielo sopra Lisbona, perché con tutto che Roma è Roma e con tutto che io ogni volta mi metto nelle cuffiette d'anno e tutto quello che ne viene con lui e il Colle del Fomento, le nostre trasmissioni, la tua voce, le sfingi e i voli pindarici. Vorrei sottolineare e mandare un saluto ai compagni e alle compagne di Lisbona, delle lotte di Lisbona, considerando che anche in Portogallo il 25 aprile, domani, sarà un giorno di liberazione, il 25 aprile di un altro anno, almeno 30 anni dopo, però comunque è una liberazione da una dittatura nazifascista. E comunque in particolar modo, insomma, questi microfoni si manda un caro saluto a chi lotta dal basso nei luoghi di aggregazione, nei luoghi liberi, autogestiti, auto-organizzati, e in particolar modo appunto ai compagni e alle compagne che in questo momento stanno anche a rischio sfratto negli spazi occupati a Lisbona e che tra l'altro si sono cresciuti anche con questi microfoni e con questa frequenza, quindi
0: e a chi tra l'altro
1: modo,
0: cioè,
1: insomma
0: sì, e a chi tra l'altro, cioè, il Portogallo era uno degli imperi più grandi, anzi forse era l'impero più grande, quindi in quel 74 quando è avvenuta la rivoluzione, e nel successivo 75 si sono liberati in realtà diversi paesi in Africa e in giro per il mondo. Parliamo dell'Angola, Mozambiki, Cabo Verde, parliamo Brasile già sarà liberato,
1: sì,
0: ma nel sud-est, nell'est asiatico, parliamo di Timor-Est, sì. E così via, quindi dai, porco due.
1: Vabbè, e quindi niente, questa era Voli Pindarici di Mine Vaganti, o Mine Vaganti di Voli Pindarici, interpretata come volete.
0: Noi dobbiamo passare chiaramente la voce perché ci stanno prestando.
1: Noi
0: ci
1: beccavo per strada, io e te si abbracciamo dopo. Intanto mandiamo un grande messaggio d'amore da qua oltreoceano, in Portogallo, tanto se volevamo sempre bene. Roma è Roma.
0: In Angola, Mozambico, Capo Verde, Timor Est. Ce l'abbiamo tutte, regà. Comunque,
1: perché
0: viva la libertà.
1: Perché è solo amore.
0: Ed è solo amore, se amore sai dare. Ti amo, mi sei mancata. Torna presto.
1: Sì.
0: Ciao, Genci. Ci vediamo per le strade domani, per la liberazione, stasera pure. Fate casino.

estradati ovviamente da Israele per essere condotti in Israele, dove poi dovranno essere effettuate, e su cui poi ci saranno eventuali aggiornamenti, le procedure di espulsione. Ovviamente, diciamo, la questione

0: riuscito a raggiungere telefonicamente una compagna a cui lascio subito la parola, se ci aiuti un po' a capire che cosa è successo. Hanno bloccato alcune navi e gli appuntamenti della giornata.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Nella notte sono state intercettate più di 22 navi, abbiamo perso il collegamento con oltre 22 barche della flottiglia. In questo momento non riusciamo ad avere il collegamento con loro e quello che stiamo provando a fare è cercare attraverso la Farnesina, insomma, di avere qualche informazione. Al momento non si sa proprio nulla. Nel frattempo sono state lanciate mobilitazioni in tutta Italia. Qui a Roma una conferenza stampa alle 11.30 sotto Montecitorio e alle 18 al Colosseo. E ovviamente queste sono le notizie che siamo riusciti ad avere. L'ennesima volta è stato dimostrato come Israele ha violato il diritto internazionale, perché comunque ha colpito e ha abbordato le barche in acqua internazionale, colpendo anche stati sovrani, perché sono tutte barche che battono bandiera di vari stati, tra cui l'Italia. Per cui quello che noi chiediamo è che questo atto di pirateria, ennesimo atto di pirateria, venga condannato dai vari stati, compreso il nostro governo.
0: Certo. Va bene, allora noi insomma per ora ti lasciamo, che sappiamo pure che stai... Volevi continuare?
1: No.
0: Ah, grazie, ok, scusa, ho sentito male. Perfetto, allora ci riaggiorniamo poi durante la mattinata. Grazie mille.
1: Assolutamente, grazie a voi. Ciao.
0: E allora appunto con questa voce rilanciamo gli appuntamenti che ci saranno oggi, quello delle 11 davanti Montecitorio e poi alle 18 al Colosseo. Noi abbiamo provato.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile.

0: Vai.
1: Buonasera a tutti, questa è la trasmissione settimanale dedicata al Kurdistan. Il canto della libertà è una, diciamo, una puntata tra virgolette speciale, perché oltre alla questione che arriva al Kurdistan, naturalmente seguiremo per quanto possibile la situazione della flottiglia, con diciamo due collegamenti, se ci riusciamo. Una da una barca, sentiremo Mantovani, che è un Mantovano. So, sì, ci riusciamo, cioè, abbiamo premesso prima, e poi una compagna che è nella piazza, e quindi vedremo diciamo la situazione da due punti di vista. Comunque, diciamo, gli argomenti di questa settimana sono questi. Innanzitutto, naturalmente, parleremo del primo maggio in Turchia e della condizione, insomma, dei lavoratori.

0: intervento, la seconda parte di un intervento di una compagna che parla delle canzoni curde, quindi è un intervento di tipo culturale. E alla fine, sempre se abbiamo tempo, quindi come dire, chi lo sa, abbiamo una buona notizia, purtroppo coi tempi che corrono la buona notizia riguarda un albero che ha 300 anni di vita, ma insomma, quantomeno per l'albero è una buona notizia. E possiamo cominciare, grazie. Se puoi rimandare un po' uno stacco, così diciamo.
1: Buonasera a tutti e a tutte. La Confederazione delle Comunità Curde in Europa ha dichiarato, ha pubblicato una dichiarazione per la pace e la libertà democratica in vista del 1° maggio, che dice: il 1° maggio è il giorno della lotta e della solidarietà per i lavoratori, gli sfruttati e gli oppressi di tutto il mondo. Rappresenta la resistenza comune contro lo sfruttamento, la guerra, l'oppressione e la disuguaglianza. Soprattutto in un momento in cui la modernità capitalista impone sempre più la sua crisi alle società, lo spirito del 1° maggio acquista un significato rinnovato. Lunedì scorso ad Istanbul la polizia ha interrotto violentemente, fermando 40 persone, la commemorazione del massacro di Piazza Taksim del 1° maggio 1977, quando 34 persone furono uccise durante la manifestazione del 1° maggio organizzata dalla Confederazione Sindacale DISC. 500.000 persone presero parte al corteo. Mentre il corteo entrava nella piazza, cecchini, mai individuati e perseguiti, aprirono il fuoco sulla folla. La polizia e l'esercito intervennero pesantemente. Oltre ai morti ci furono 200 feriti e 500 persone furono arrestate. Il partito Dem, insieme alle organizzazioni sindacali, ha attaccato gli attacchi ai lavoratori e alla memoria dei martiri del lavoro e riaffermato la centralità del 1° maggio nella visione di una società democratica. Nello stesso giorno ad Ankara la polizia ha attaccato i minatori che avevano marciato sino alla capitale per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati da diversi mesi. I lavoratori erano da giorni in sciopero della fame in un parco cittadino. Durante l'intervento la polizia ha fermato i principali dirigenti sindacali. In questo momento storico in cui il nuovo stenta ad affermarsi è fondamentale, come ha affermato Mustafa Karasu del KCK, Unione delle Comunità del Kurdistan, sviluppare una lotta congiunta tra le forze democratiche del lavoro e il popolo curdo. Ora ci colleghiamo con il Mazurkan dell'ufficio.
2: Buonasera a tutte e a tutti. Comunque per adesso è un po' difficile, ci sono tantissimi problemi perché purtroppo ancora in Turchia quando lavoratori vogliono andare sciopero, chiedere loro stipendi, salario minimo rispetto a inflazione eccetera, sempre il governo crea problemi. Tantissime volte anche loro non vogliono che lavoratori vanno sciopero, perché in Turchia anche ci sono due tipi di lavoratori pubblico e lavoratori privati, le agenzie, diverse compagnie eccetera. Per quello specifico lavoratori di pubblico sempre paga Stato loro stipendi, e allora se il governo non dà l'autorizzazione, permesso, non possono usare nemmeno quello diritto di sciopero. Per quello per adesso difficile, però l'idea sempre è quello, perché in Turchia ci sono di più 4 milioni lavoratori, un parte sono lavoratori pubblici, un parte sono lavoratori privati eccetera, e allora questo non è una grande cifra perché il paese quasi 85 milioni popolazione, rispetto popolazione e numero di lavoratori secondo me non sono abbastanza, perché ci sono tanti lavoratori, però non è scritto essere un sindacato. Invece anche ci sono altri problemi, per esempio in Turchia ci sono sei sindacati fondamentali, il tre Turkish Hakkış Dizi, che sono sindacati per il lavoro privato, compagnie, imprese eccetera. Invece altre tre confederazioni, Memursen, Kamusen, Kesk, sono confederazioni di pubblico, lavoratori di pubblico. Allora questi quattro confederazioni già loro fanno le parti di governo, e il governo come chiede muovono così, e per questo motivo purtroppo se anche in Turchia il lavoro di sindacalismo abbastanza forte, però secondo me rispetto alla popolazione di 85 milioni non è abbastanza. Allora per venire a un livello che i lavoratori possono un po' avere le idee, cambiare le cose di governo, è abbastanza difficile.
1: Senti, ma ci saranno, sono previste manifestazioni per questo primo maggio, perlomeno nelle grandi città?
2: Sì, sì, perché comunque in Kurdistan, città come Diyarbakir, Antep, Urfa, Van, Mardin, Batman, sempre festeggiano questo giorno, perché in Turchia il primo maggio è una giornata festiva, e allora tutti i lavoratori questo giorno vogliono festeggiare, però quando festeggiando prima fanno manifestazioni, cortei eccetera. Invece le città di Turchia in genere in Istanbul simbolicamente abbastanza importante, perché non seguite voi, sicuramente avete raccontato che è successo 77 a Istanbul, sì, certo. La piazza di Taksim, il contro di fascismo, primo maggio eccetera. E allora per questo motivo ogni anno anche specifico sindacato Confederazione DISC, anche Confederazione CESC, vogliono festeggiare a piazza di Taksim, però il governo non dà autorizzazione.
1: Già lui è discorso, ha attaccato, quelli
2: sì,
1: che devono portare dei fiori sul luogo.
2: Per quello anche festeggiano a Kadıköy, parte di Anatolia, di Istanbul sempre. Questo anno anche sia Taksim sia Kadıköy cercano di festeggiare. Anche la città come Smirne, come Bursa, come Adana, come Mersin, Ankara anche, tantissime diverse città. Adesso sindacati in Turchia, sia curdi sia turchi lavoratori, questo giorno vogliono fare cortei, manifestazioni,
1: senti,
2: gridare i loro diritti.
1: Senti, volevamo, visto che sei qui con noi, volevamo chiederti anche qualcosa sul Rojava. Perché in questo momento il governo provvisorio siriano, a seguito delle trattative con i rappresentanti del Rojava, sta procedendo alla registrazione sia dei cittadini, sia, sappiamo, dei partiti e delle associazioni della regione autonoma, che dovrebbero quindi poter continuare il loro lavoro, e sperando che questa registrazione serva a, diciamo, a legalizzarli, a farli apparire e non a schedarli. Ma al di là di questo, ma anche, è previsto anche il riconoscimento dei sindacati che so che esistono in Rojava, e l'esistenza dei sindacati e i diritti del lavoro sono previsti nella nuova Costituzione?
2: Ma purtroppo ancora loro usano vecchia Costituzione, già vecchia Costituzione ci sono diritti, sindacati eccetera, però purtroppo epoca di Hafez Esad, anche Beşar Esad, sindacati potevano manifestare, fare le cose, però fino a un certo punto il regime quanto dava diciamo spazio. Invece in Rojava i sindacati sono abbastanza forti, anche Perché ogni paese ha la sua realtà. In Rojava anche grande parte dei sindacati o lavoratori scritti a essere sindacati sono agricoltura, di petrolio, eccetera. Anche ci sono lavoratori pubblici sicuramente, però il Siria vede questi sindacati e lavoratori come la società civile. Per quello adesso quando discutendo anche la cosa di integrazione eccetera, loro hanno non mai aperto discussione per lavoratori, per sindacati eccetera, ancora usando quello vecchio legge, sia in Siria generale sia in Rojava sicuramente ci sono sindacati, però non sono abbastanza forti, anche non c'è la liberazione larga per sindacati anche lavoratori in Siria.
1: Ok, ti ringraziamo il Mazz per questo contributo e a risentirci al più presto. Ciao.
2: Grazie mille, buon lavoro. Ciao, buona serata.

una prima fonte, una serie di informazioni che riguardano appunto quello che sta succedendo nei vari territori del Kurdistan. La prima cosa di cui vogliamo parlarvi è una cosa che si chiama il diritto al ritorno, che va sempre letto, come dire, in funzione delle dinamiche e delle criticità locali. L'accordo fatto con il nuovo regime, diciamo, siriano riguardava anche il diritto al ritorno in alcune zone occupate nel 2018 e nel 2019 da parte della Turchia. E le occupazioni sono state fatte nel 2018 ad Afrin, dove, per dirne una, ecco, abitavano 1,5 milioni di persone, e in altre due città, Serekaniye e Girispi, nel 2019. Queste occupazioni hanno naturalmente provocato il massacro di centinaia di felici, di civili, e lo sfollamento di migliaia di persone che sono andate a vivere in campi profughi. Io ho visto vari campi profughi in Turchia, però e che sono praticamente, come dire, una sorta di campeggi estivi. Peccato che lì, come dire, in estate c'ha i serpenti, insomma, e in inverno l'acqua entra da sotto le tende, insomma, è una situazione veramente bruttissima, per quanto l'unica cosa positiva è che appena mettono su questi campi profughi creano subito una struttura sanitaria, una, come dire, tenda che fa da scuola per bambini e una tenda che fa da casa delle donne. Ma in ogni caso i campi profughi che ho visto io erano di 5.000 persone, a Sheba c'erano 200.000 persone, quindi, no, come dire, per dirvi qual era l'inferno che queste persone hanno vissuto, e questo inferno è durato 8 anni. Oltre questo, diciamo, naturalmente al posto dei curdi e delle altre popolazioni che vivevano in questi territori, al posto loro, diciamo, la Turchia ha consentito l'ingresso di milizie islamiste e dei loro, diciamo, delle loro famiglie, e quindi attuando un cambiamento demografico molto rilevante. Le case, gli oliveti, i terreni agricoli sono stati confiscati, così come le abitazioni, e di fatto tutta la zona è diventata una zona di saccheggio per le milizie. Oltre questo, diciamo, c'è stata una turchizzazione, diciamo, di queste zone, nel senso che naturalmente la lingua curda è stata abolita, i nomi delle strade sono state si può dire turchizzate, insomma, credo, niente, bandiere turche che hanno sventolato da tutte le parti, sono stati arresti, violenze contro le donne, molestie, stupri, sequestri di persone, tutte cose ampiamente documentate sulle fonti originali da parte dei curdi. Successivamente all'accordo del 29 gennaio 2026 tra le forze democratiche siriane e il governo provvisorio è stato previsto il ritorno in sicurezza dei cittadini sfollati in tutti questi posti. Cosa è successo effettivamente? Il primo passo è stato compiuto il 9 marzo di quest'anno, e un primo gruppo di 400 persone è entrato ad Afrin. Poi ne è arrivato un altro gruppo di 200 persone.

cosa che conosciamo anche in Italia. Su queste iniziative e sulla campagna di raccolta firme potete trovare informazioni sul sito ocalanvigil@gmail.com. I relatori per la Turchia delle stesse assemblee hanno inviato una lettera aperta al ministro degli interni turco chiedendo la fine dei commissariamenti dei sindaci dell'opposizione con le lunghe carcerazioni legate a questi interventi e il rispetto dei diritti degli elettori a cui viene negata l'implementazione della loro volontà democratica. Nel suo messaggio per il primo maggio Murat Karaylan ha rilasciato dichiarazioni significative sul processo di pace. Questo è qualcosa su cui torneremo sul suo intervento nelle prossime puntate. Ha accusato il governo di aver congelato il processo di pace per calcoli elettorali, aggiungendo che la soluzione non può essere ridotta unicamente al disarmo, ma che si tratta di porre fine a un conflitto centenario e non di agitare strumentalmente il problema della sicurezza. L'approccio deponete le armi e poi faremo un passo equivale a un'imposizione di resa incondizionata, ha dichiarato. Karaylan ha ribadito la necessità della liberazione di Öcalan e che la soluzione della questione curda può solo essere una soluzione complessiva.

0: Dico che lo rifarei.
1: Adelante.
2: Salve a tutti e a tutti, abbiamo parlato della Sumud Flottiglia e qua abbiamo il piacere e l'onore di annunciare un'altra grande campagna che potrebbe, dovrebbe essere l'inizio di una nuova mobilitazione di massa dei popoli in difesa della società democratica. Oggi informiamo dell'inizio di questo evento che a tutti e tutte coloro che ci ascoltano possono prendere parte. Uno dei grandi timori infatti dei negoziati di pace tra Damasco e l'amministrazione autonoma era e rimane tuttora sul ruolo e l'integrazione all'interno della nuova Siria delle associazioni femminili e della forza di autodifesa delle donne, la YPG. Per proteggere i risultati ottenuti dalla resistenza delle donne, i movimenti e organizzazioni femminili del Rojava hanno lanciato una campagna mediatica capillare, invitando tutte e tutti a divenire parte di essa. La campagna è Noi siamo tutte YPG, l'autodifesa è il nostro diritto naturale. Dobbiamo fare in modo che la loro voce si alzi dai confini del Rojava per raggiungere ogni angolo del mondo, Europa compresa e centrale. Non sono solo un'organizzazione, bensì il battito di una resistenza che non accetta più catene. Questa campagna, che chiede l'integrazione delle YPG come unità all'interno dell'esercito siriano e del nuovo Ministero della Difesa, è volta anche a informare l'opinione pubblica internazionale, a mostrare all'HTS a Damasco, allo Stato turco e a ogni forza misogina islamista il sostegno che la società e le forze democratiche danno e sono disposti a offrire in difesa delle YPG, che sono note a tutto il mondo per la loro grande difesa dei popoli della Siria contro sia l'invasione dell'esercito turco sia contro la barbarie dell'ISIS e delle bande jihadiste affiliate all'esercito turco. Esse si difendono non solo dagli attacchi fisici, ma anche dagli attacchi psicologici di questo potere statale e patriarcale che vorrebbe far retrocedere la condizione della donna in Siria

alle condizioni pre-rivoluzionarie. Le combattenti e compagni hanno lottato e preso in mano il loro destino per difendere non solo le loro vite e quelle di tutti i popoli della regione, ma anche per salvaguardare un modello di società differente, una società dove la liberazione della donna è base fondante e non conseguenza della rivoluzione e di qualunque cambiamento sociale. Per onorare il loro sacrificio e la loro lotta, invitiamo tutte e tutti a farne parte. Se volete più informazioni, controllate direttamente o il sito di Congress Star News, oppure VTG in Italia e Defend Kurdistan in Italia. Se volete più informazioni in italiano, lì potete controllare gli hashtag, le email dove mandare video e supporto, perché come hanno detto le compagne delle IOPG, ogni espressione di supporto è un passo della nostra resistenza. Per questo vi invitiamo tutti a farne parte. Parlando invece anche della festa del lavoro di domani, inizialmente si sarebbe dovuta venire la compagna Negin Bank del collettivo Xinjiang Azadi di Roma, purtroppo non ce l'ha fatta a causa di impegni pregressi e a causa anche del limite di tempo che abbiamo, non possiamo trasmettere il suo intervento audio, che resta comunque bellissimo, perché la compagna ha sempre portato avanti una politica di tre no fermi insieme a tutte le altre compagne del collettivo Xinjiang Azadi. No al regime islamico, no alle esecuzioni e no alla guerra imperialista di Stati Uniti e Israele. E in vista del 1° maggio i sindacati iraniani liberi e indipendenti hanno rilasciato un comunicato in farsi che la compagna è stata così gentile e impegnata da tradurre in italiano. E inizialmente appunto lei voleva mostrare la forza e la visione della classe operaia iraniana, ma purtroppo a causa di limiti di tempo non c'è possibile, però appena avremo un'email e appena ci sarà consentito metteremo nero su bianco sul sito il comunicato per esteso, dove gli iraniani prima di tutto portano avanti un solo grido insieme a Xinjiang Azadi: pace, pane e libertà.

0: Allora, ciao a tutti e a tutti, vi posso riportare le informazioni che sono state condivise dal legal team che sto seguendo i compagni e le compagne che sono state rapite in queste ore, la scorsa notte, insomma con tutte le notizie che già sappiamo. Diciamo che la novità è che, quantomeno positiva, è che sembra che non li stiano traducendo ad Ashdod sulla costa israeliana, ma che li stiano portando in Grecia. Questo però ovviamente è una notizia che è arrivata ormai un'ora e mezza fa e doveva avvenire nell'arco delle successive due ore, quindi diciamo che siamo in attesa di recentissimi sviluppi e di conferma soprattutto di questa notizia, per capire poi come effettivamente le 180 persone che sono state sequestrate, tra cui appunto ovviamente una ventina almeno di compagni e compagne italiane, riusciranno appunto a tornare, mentre le altre barche sono state intimate dalla Guardia Costiera greca di appunto o ritornare indietro o dirigersi verso Creta. Quindi queste sono le informazioni rispetto agli aggiornamenti della Global Simul Sottiglia. Mentre per quanto riguarda la piazza, diciamo che appunto provare a attraversare e scavalcare tutti i lavori, tutti i cantieri di Piazza Venezia ha sicuramente in qualche modo ridotto la partecipazione, per cui in realtà siamo qualche migliaio concentrato tra la prefettura e il Museo delle Cere davanti a Santi Apostoli, e completamente circondati dalle forze dell'ordine, quindi l'invito ovviamente è di raggiungerci il prima possibile. Adesso il camion è riuscito a rimettersi in testa e speriamo di poter proseguire il percorso. Diciamo che la direttiva è proseguire finché non avremo appunto queste notizie più certe e non risentiremo la voce dei compagni e delle compagne che stavano sulle barche. Diciamo appunto, c'è cioè, ovviamente forte preoccupazione, forte ansia.
1: Grazie mille. Quindi, allora,
0: grazie per lo spazio.
2: Okay, grazie, a presto, ciao, ci vediamo in piazza.
0: A prestissimo.
1: Grazie.

0: Ore 10:03, all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 di modulazione di frequenza, ma credo oggi fareste meglio ad ascoltare la radio sul DAB o in streaming. Siamo in collegamento con Vincenzo, mi senti? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buon primo maggio.
0: Buon primo maggio.
1: A voi, a tutti i nostri ascoltatori. Primo maggio abbastanza addormentato, ovviamente siamo un po' con l'attesa di quello che avverrà in quel Mediterraneo, dove ovviamente è successo l'abbordaggio e la distruzione delle barche da parte del dominus criminale terrorista Israele, ovviamente, eccetera, e non sappiamo stamattina, a meno che non ho sentito, neppure vi sto ascoltando da quando avete iniziato stamani, e se sono arrivati al porto di Lasiti a Creta o meno i nostri compagni e compagne sequestrati.
0: Non lo sappiamo neanche noi.
1: Non lo sapete neanche lì, e speriamo che siano per arrivare, quantomeno, visto che c'è questo accordo.

corteo e venendo su per le scale con un corteo che si è infilato dentro il corteo, insomma, per dirti che c'è anche queste sensazioni che credo che si siano programmate e vissute in tutta Italia. E quindi oggi si prosegue, perché ovviamente ci sono le manifestazioni per il 1° maggio, che sono sul titolo sicuramente del lavoro, però dentro il lavoro c'è la solidarietà internazionale e ce ne sono, io parlo soprattutto di quelle antagoniste, antifasciste, in gran parte mosse dal sindacalismo conflittuale, ma non solo, dalle realtà sociali che sono presenti ovviamente un po' dappertutto. E quindi parto da qui per dirvi ovviamente quelle che ci sono qui a Roma, che ovviamente è già presente qui a Piazza dei Consoli, iniziativa che sta nella zona sud-ovest di Roma e che farà il giro intorno al quartiere del Tuscolano, che ha come punto di aggregazione ovviamente le motivazioni sociali e sindacali che sono presenti nel 1° maggio, ma anche ovviamente il rifiuto della guerra, e quindi c'è la sede del comando NATO, sapete, lì all'aeroporto, che sta lì limitrofo ovviamente, eccetera, la piazza dei Consoli, e quindi chi vuole fa ancora in tempo ad arrivare a questa manifestazione. Poi sapete che tutto il giorno a Forte Prenestino c'è la festa del non lavoro, che si ripete da quel lontano 40 anni fa, e quindi anche la festa nella festa da questo punto di vista è decisamente importante anche qui la presenza di varie realtà di natura sociale, internazionale, ci sono i banchetti della Palestina, i banchetti dei curdi, insomma, e quant'altro presenti a Forte Prenestino, c'è tanta musica, qualche confronto e cose di questo genere da stamani fino a tarda sera. E arriviamo in giro per l'Italia. Avete citato Bari è molto molto importante l'iniziativa a Bari, pure questa bisogna che speriamo che il collegamento ci sia, sia importante, perché l'iniziativa è stata costruita per passare sotto il consolato israeliano, che è un consolato onorario, però c'è, e la Global Flotilla dal Mediterraneo, dalle problematiche aperte da ieri, dalla situazione, ha chiesto la chiusura di quel consolato onorario in virtù del fatto della mostruosità del pericolo rappresentato da Israele un po' dappertutto, a maggior ragione nel nostro paese. E quindi a Bari si parte stamani, e si parte dalla piazza del municipio e si arriva sotto il consolato, che quindi spero che ci sia un sacco di gente. E in Puglia però ce n'è ancora un'altra di iniziativa, che è questa sera a partire dalle 19 a Taranto Vecchia, in piazza della Fontana, per chi conosce Taranto Vecchia, limitrofa, si sguarda anche l'acciaieria da lì, da Taranto Vecchia, e l'iniziativa è stata chiamata dalla Freedom Flottiglia, saranno presenti la barca intitolata Gassan Canafani, che si appresta a raggiungere il Mediterraneo per andare verso Gaza, e saranno presenti Antonio Mazzeo, che ormai tutti quanti conoscono almeno in radio eccetera, Shukri dell'UDAP e varie altre realtà della scena pugliese, quindi sarà un'iniziativa molto importante che terminerà a tarda notte. E arriviamo invece più a nord, a Firenze, sempre stamani a Piazza Indipendenza c'è la manifestazione sul titolo Palestina libera, dei diritti di popoli alla pace, e ovviamente le problematiche del lavoro. È una manifestazione che si ripete ormai da una decina di anni, in cui partecipano le realtà del sindacalismo conflittuale, le realtà sociali, compresa l'Isolotto, insomma, per chi conosce queste realtà che si interessano ovviamente del benessere sociale delle persone.
e altrettanto ad Empoli, che ovviamente è limitrofa nello scenario toscano. E il corteo parte da piazza Don Minzoni, poi ci sarà il pranzo conviviale presso il centro sociale dell'Intifada, che è lì limitrofa. E ancora a Pisa alle ore 13 non c'è il corteo a Pisa, ma alle ore 13 si farà il pranzo comune e sociale al Nevrozza, e ovviamente la Palestina insieme ai curdi, insieme ai diritti dei popoli, sarà tutto lì presente. Anche stamattina a Torino, che c'è il classico corteo in cui ci sono i sindacati filo governativi, li chiamiamo così, a Piazza Vittoria l'appuntamento, e ci parteciperanno le realtà del sindacalismo conflittuale e i movimenti sociali, in particolare il centro sociale a Scatasuna, sapete, la chiusura e quant'altro, gli scontri e via di seguito. E il titolo della partecipazione di Asca è quello: le loro guerre noi non le paghiamo. E c'è stata già una pubblicità estremamente feroce da parte dei soliti giornali, compresa La Stampa: che succederà oggi, si presenta a Scatasuna, ci saranno gli scontri, insomma il solito attacco preventivo, no? Per poter poi demonizzare qualsiasi iniziativa, magari perché hai messo un manifesto passando sotto il municipio, oppure gli hai tirato due uova, insomma cose di questo genere, e nella solita mentalità ovviamente ostruzionista nei confronti di un'evoluzione invece che meriterebbe i processi sociali all'interno di queste città. E arriviamo a Pescia.

0: profezie della pace che riguarda ovviamente non solamente la Palestina, non solamente il Kurdistan, non solamente il Sudan, ma un po' dove imperano il Congo, ovviamente una quantità di guerre che distruggono l'umanità da ogni punto di vista. E arriviamo direttamente alle giornate successive e mi interessa soprattutto indicarvi la data di domenica, perché domenica in particolare a Rossano Calabro, dove sono detenuti i compagni palestinesi, ormai è conosciuto a tutti quanti, in particolare sulla vicenda di Hamad Saleh, sapete, il giovane di 24 anni arrestato a Campobasso mentre in questura stava chiedendo le carte per l'asilo politico, eccetera. Gli hanno fatto tirare fuori il telefonino, gli hanno sequestrato, sul telefonino c'aveva immagini, qualche pezzetto di filmato che girano tutte le parti sulla Palestina, eccetera eccetera, e l'hanno infilato dentro a un tour de force che l'ha visto condannato a 3 anni e mezzo in primo grado. Siamo andati più volte alle udienze e in carcere si trova in questo di Rossano Calabro, che è un carcere a carattere speciale dove sono anche rinchiusi altri 2 compagni palestinesi del giro delle raccolta fondi che poi secondo loro doveva andare a finanziare ad Hamas, ma di cui la Cassazione ha detto che non dovevano emettere il mandato di cattura, e poi ovviamente in corso d'opera gli sono stati restituiti i libretti dei controcorrenti, in corso d'opera gli hanno restituito la sede a Milano e a Genova. Insomma, capite bene che si attende solamente per costoro il post giudizio Cassazione, cioè che ha rinviato al luogo dove è stato emesso il mandato di arresto, cioè a Genova, e ancora non è fissata l'udienza per poter liberarli definitivamente. Parlo ovviamente in particolare di Annun e di quanti altri loro 4 che sono ancora in galera. Sapete che c'è anche il nostro Tarek, arrestato il 5 di ottobre del 2024, si era beccato in primo grado 4 anni, in secondo grado è stata completamente ridimensionata la pena pur non avendo fatto un tubo, e credo che a questo punto manchino 2 mesi per la sua libertà, ma a noi ci interessa mantenere aperta la finestra, ovviamente eccetera. Lui sta nel carcere di Pescara e i compagni e le compagne di Pescara sono estremamente attenti e ogni tanto lo vanno a trovare sotto il carcere, così come ovviamente la settimana scorsa, sabato 25 aprile, è veramente importante come scelta da parte dei compagni della Basilicata fare il presidio sotto il carcere di Melfi per Hanan. Sapete che lui è stato condannato a 5 anni in primo grado all'Aquila e ancora non è fissato il processo d'appello, per cui c'è necessità ovviamente di dare il contributo migliore possibile, e ci fa veramente piacere che i compagni della Calabresi e quanti altri nei dintorni hanno convocato questo presidio sotto il carcere di Rossano Calabro, che è dalle ore 17 in poi. Ovviamente insieme a questo si pongono il problema di dare sostegno alla Global Flottiglia, e in particolare all'equipaggio di Cassan della barca Cassan Canafani, e poi c'è insieme nel materiale che distribuiscono la denuncia nei confronti dei gestori del porto di Gioia Tauro, ovviamente di chi sovraintende questo, perché erano già intervenuti e hanno saputo dalle maestranze lì presenti che ancora gira materiale sensibile per poter fabbricare armi verso Israele, per cui si apprestano ovviamente ad indicare anche lì un'iniziativa per poter fermare questo giro. Ecco, insieme, questo parliamo sempre, l'ho detto domenica, altrettanto domenica, tra le tante iniziative domenica 3 maggio, tra le tante iniziative per la Palestina, se ne distingue una che non è solo a Roma, ma gira per l'Italia, cioè quello di fare attraverso figure professionali una forma, come dire, di spiegazione dei nostri monumenti, delle nostre bellezze, dei beni culturali, e per finanziare, per sostenere la battaglia per Gaza, per sostenere, come dire, il sostegno a Gaza. Il contributo è volontario, ovviamente, da questo punto di vista, e a Roma, proprio nella giornata in cui c'è la gratuità dei monumenti, perché è la prima domenica del mese, l'appuntamento, vi do questi appuntamenti, il titolo è Tour per Gaza, offerta libera e a sostegno poi delle attività di Gazzella Onlus, che la radio conosce altrettanto bene, una delle organizzazioni umanitarie che sostiene le lotte in Palestina. Alle ore 11 c'è l'appuntamento per Villa Dorlonia, alle ore 16 quello per Città Giardino, alle ore 16 sempre per Caracalla, per la visita a Caracalla, ma ce n'è anche uno per Ostia Antica che è alle ore 10:30. E questo è l'elenco, voglio dire, di questo fine settimana. Aggiungo solamente due cosucce. Quello del 1° maggio in Palestina lo trovate come valutazione sul Manifesto di oggi, se non ci avete già dato uno sguardo. Ovviamente è una valutazione molto abbreviata, se volete, eccetera, che volete che ci sia come occupazione in Palestina, lo si capisce bene. Eppure qui ci danno dei numeri che a me sembrano un po' strani, voglio dire, perché strani? Perché ci dicono che la disoccupazione è al 27%, parliamo della Palestina, dei territori occupati, della Cisgiordania. Mi sembra un dato estremamente minore, credo che sia molto di più, in virtù del fatto che l'attacco dei coloni e quanti altri, ovviamente infami e criminali, eccetera, abbia messo in fuga tanti di quei palestinesi dai loro territori di origine e cose di questo genere, e che poi tutte queste attività, come dire, di soddisfare un circuito lavorativo ce ne siano molto di meno. E a Gaza si dice l'80%, io credo che sia il 100% dentro Gaza. Gaza vive dei sostegni che si vengono un po' da tutto il mondo e continuiamo a mandarglieli, perché se no non riescono neanche a sopravvivere. È un problema serio questo, non cerchiamo di dare i numeri a caso, perché veramente aggiungiamo dolore a dolore da questo punto di vista. Sempre per la questione palestinese c'è una chiamata, ovviamente, del figliolo di Hanun, Muhammad Mahun, scusate, forse non lo pronuncio bene, Mahun, diciamo così, che ovviamente denuncia per amor filiale, ma anche per capacità politiche, il padre, che è un detenuto politico e non poteva essere altrimenti, e ribadisce che ovviamente tutto quello che ha fatto il padre in tutti questi anni era quello di tentare di dare, attraverso la beneficenza, un po' di sollievo, ovviamente, alla popolazione di Gaza. E noi sappiamo che è così, e che ovviamente non è che si è messa a pilluccare, se poi mandandole alle associazioni umanitarie sono presenti a Gaza, oppure al comune stesso di Gaza, poi come dire, chi le gestiva potevano essere pure figure direttamente di Hamas. Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, quindi di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è che dentro questa storia dell'arresto del giovane sionista che il 25 aprile ha sparato con la pistola a piombini, cercava di far male, voglio dire, eccetera, e di cui le indagini non finiranno mai, sicuramente c'è una logica stringente che gira comunque un po' in tutta Roma, e qualcuno l'ha denunciata in maniera più precisa dal punto di vista di indicare che da tempo c'è un tentativo, come dire, di trasformare quello che è all'interno delle associazioni ebraiche presenti a Roma in una forma squadrista. E l'ultima forma squadrista non è stata solamente quella mister Jovanotto, che appunto si è sentito un killer per poter andare in giro il giorno del 25 aprile e attentare ovviamente la vita di chiunque passava con bandiere specifiche, eccetera. Ma c'è stato anche un pezzetto di devastazione, ma è troppo parlare di devastazione, insomma di un'effrazione della auletta autogestita all'Università Roma 3, quella del Dipartimento di Studi Umanistici, dove sono entrati nottetempo lasciando i simboli sionisti, la croce di David e quant'altro, eccetera, hanno strappato tutti i manifesti, hanno fatto delle scritte sui muri, eccetera. Beh, e allora su questo ovviamente non è che uno e gli studenti non sono stati con le mani in mano, hanno risposto, voglio dire, convocando iniziative, pubblicizzandolo, facendo vedere a che livello si arriva, però è la preoccupazione che queste cose ci sono e bisogna mantenere gli occhi aperti, ma il miglior modo di mantenere gli occhi aperti è organizzare, presidiare ovviamente attraverso il sostegno alla Palestina un po' il territorio, le strutture dove gli studenti si riuniscono.
1: Ti interrompo.
0: Buon primo maggio ancora, allora.
1: Cioè, Vincenzo, volevo dire, la preoccupazione è anche quella che queste cose avvengono nel silenzio, perché leggevo un articolo di qualche giorno fa, sono decine gli episodi a danni di compagni e compagne, ma anche di luoghi portati avanti dal sionismo, dai sionisti in Italia, e raramente insomma se ne ha notizie, raramente poi queste notizie vengono in qualche maniera poi esplicitate, portate avanti, eccetera.
0: Quindi sì, appartengono questo, ovviamente, esatto, ai circuiti della controinformazione, la Radio Onda Rossa ci mette del suo, e meno male. Ovviamente la Radio Onda Rossa, e lo ricordo ancora ieri, lo ricordavo in piazza, dico attenzione che nell'82, nel pieno della campagna criminale di quel tempo nei confronti dell'OLP, quando Sharon arrivò direttamente con i carri armati a Beirut, occupò Beirut e fu il sovrintendente della strage di Sabra e Shatila, che fu fatta dai Maroniti con il pieno sostegno di Israele. E di che parliamo? Radio Onda Rossa ricevette come omaggio la bomba a piano dove stavamo, per fortuna sia la struttura del palazzo ha retto, sia le due porte blindate di Radio Onda Rossa hanno retto altrettanto, e per fortuna non c'era in quel momento di notte nessuno a mixer, perché se no sicuramente c'erano state da preoccuparsi. Ecco, per dire che non sono cambiate le cose, a quel tempo fu rivendicato dalla Lega di Difesa Ebraica, ma oggi siamo arrivati a molto di più, perché gli israeliani romani, i giovanotti, vanno a far militare in Israele, e tra gli 840 militari italiani scoperti che sono andati in Israele ce ne sono 182 romani, e ovviamente a questi signori che sono andati a uccidere palestinesi e quanti altri, libanesi e via di seguito, gli hanno insegnato l'uso più spregiudicato possibile delle armi e dell'azione criminale che un soldato si porta appresso per difendere interessi appunto che sono precipi alla loro ideologia da questo punto di vista. Per cui sicuramente bisogna stare con gli occhi attenti, e bisogna soprattutto, detto, presidiare il territorio attraverso quello che è il nostro sostegno alla Palestina, ai nostri spazi sociali e a quant'altro ovviamente la città merita dal punto di vista antifascista, antisionista.
2: Allora, siamo d'accordo, signori?
3: D'accordo.
4: Io punto tutto.
5: Non ho tutti quei soldi.
4: Se perdi li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: 5 milioni.
1: 20 milioni.
0: 90 milioni.
1: 90 milioni.
0: 100 milioni di dollari.
1: 10 milioni.
0: 15 miliardi di dollari.
2: Tutto il denaro sporco. Tutto il denaro sporco.
3: Siamo collegati con Bari, con la manifestazione. Parla con noi la portavoce della Global Flottiglia di Pugliese. Ti chiediamo di raccontarci un po' come avete dato nuovo contenuto oggi a questa manifestazione del 1° maggio, il presidio che avete fatto ieri e il motivo per cui sostanzialmente ci stiamo sentendo.
4: Sì, allora buongiorno a tutti e a tutte, io sono Amina e vi parlo da Bari. Noi veniamo

0: cioè ha chiaramente al centro i diritti sociali, i diritti dei lavoratori, ma chiaramente c'era un collegamento con la Palestina che dato l'avvenimento è divenuto ancora più forte. Noi siamo appena partiti da Piazza della Libertà, che poi è la piazza della prefettura di Bari, e ci stiamo dirigendo verso il consolato onorario di Israele che noi qui abbiamo. Ce l'abbiamo a Bari e l'altro è a Firenze. Faremo un collegamento con la piazza di Firenze, perché nel nostro comunicato di convocazione del Consiglio di Urgenza una delle richieste fondamentali è che questo consolato sia chiuso, che la Puglia non può essere un nodo di collegamento di traffici commerciali illegali, di armi, di beni dual use, di interessi economici dell'entità dell'estrazionista. Quindi ci sarà un momento di collegamento delle piazze, ci fermeremo per fare gli interventi delle varie realtà e poi proseguiremo fino alla conclusione del corteo che è previsto per combattere. Che altro dire? Rispetto alla situazione delle 75 persone, sappiamo che è in corso lo sbarco in Grecia, perché ieri c'è stato un accordo, evidentemente le diplomazie sono comunque attivate, e 173 delle persone sequestrate saranno sbarcate a Creta, eccetto due che sono Chiago e Saisto, che sono componenti dello steering committee della GFS International, perché sono accusati ingiustamente uno di essere un affiliato a un'organizzazione terroristica e l'altro di aver fatto, di aver compiuto attività illegali non meglio precisate, quindi li stanno portando da Shdobo per interrogarli. Ora, non abbiamo ancora avuto contatti con i rilasciati. Non sappiamo se effettivamente mentre parlo sono effettivamente liberi. Credo che lo sapremo nelle prossime ore. Chiaramente questa azione, questa nuova azione legale di Israele di trattenere due persone senza alcun diritto, considerato che già il modo in cui sono state prese è assolutamente collegate da qualunque principio di qualunque diritto esistente, ci porta a sostenere assolutamente che la mobilitazione non si deve fermare, la liberazione è una notizia bellissima, ma bisogna continuare a prestare, perché comunque l'entità sionista, mentre noi dormivamo, è arrivata in Grecia, è arrivata in Europa, è arrivata, domani non so, ce la possiamo aspettare direttamente in Sicilia piuttosto che, non lo so, nelle Baleari o a Gibilterra. Quindi la mobilitazione non si deve fermare, la Flotilla è importante, la Flotilla è l'unico mezzo che la società civile ha per costringere i governi a prendere posizione, a fare qualcosa. E vorrei ricordare che ieri comunque la Meloni ha fatto un comunicato in cui comunque ha utilizzato la parola sequestro, comunque ha utilizzato la parola condanna, ha invocato il rispetto del diritto internazionale. Sono parole certe che subito dopo ha in parte smentito, ma sono parole importanti e le ha dette perché noi ci mobilitiamo, perché la società civile la presta, perché noi scendiamo in piazza, perché noi occupiamo lo spazio con i nostri corpi e anche i nostri pensieri e le nostre idee.
1: Sì, è vero.
0: Non ho altro da dire.
1: Noi ti ringraziamo però per quanto hai detto e per la mobilitazione che state facendo e, insomma, ci continueremo a stare in contatto sicuramente nei prossimi giorni per avere ulteriori aggiornamenti e quindi intanto ti ringrazio e ti auguro comunque un buon primo maggio.
0: Sì, magari posso aggiungere solo una cosa?
1: Sì, puoi, certo, assolutamente.
0: Sì, oggi è primo maggio, quindi la questione dei lavoratori, dei diritti, quello che diciamo io penso e dico sempre, perché veramente è assolutamente, non so, ce l'ho nel sangue, è che lottare per la Palestina è lottare per tutto, lottare anche per i diritti dei lavoratori qui, che la Palestina è la punta dell'iceberg di un sistema che opprime in ogni dove, semplicemente la percezione e i livelli di oppressione cambiano, ma sono sempre dei livelli inaccettabili, ce li abbiamo anche qui, ce li abbiamo con il lavoro precario, ce li abbiamo con gli stipendi che non sono sufficienti a garantire una vita dignitosa alle persone. Abbiamo contratti collettivi nazionali firmati dalle sigle sindacali principali che prevedono come paga basso 4 euro all'ora, cioè come si può pagare qualcuno 4 euro all'ora, come può un contratto collettivo nazionale prevedere 4 euro all'ora, è una cosa indecente. Quindi le lotte sono tutte collegate, il sistema imperialista, coloniale, oppressivo è lo stesso, non c'è alcuna differenza, semplicemente quindi abbiamo conquistato prima dei diritti ed è un po' più sotto traccia, lo fanno un po' più, si nascondono un pochino di più, ma sono figli, diciamo, della stessa madre.
1: Ti ringrazio per questa aggiunta che è fondamentale. Sì, ti ringraziamo molto. C'era chi diceva non dobbiamo pensare a quello che facciamo noi per la Palestina, ma a quello che la Palestina ha fatto per noi, facendoci ricordare, esatto, molte cose che, esatto, facevamo fatica a rimettere in comunicazione. E quindi, esatto, dai, ti ringraziamo, sì, molto. Buona festa,
0: grazie
1: del primo
0: voi,
1: maggio, buon corteo.
0: Grazie a voi, ricambio.
1: A presto.
0: A presto.
1: Ciao.
2: Brucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio cotolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai

0: efficace controllo amministrativo sulla, sulla produzione, recupero del salario indiretto, contro lo Stato di polizia, contro il razzismo di Stato, contro la guerra imperialista e per l'internazionalismo di classe. Siamo qui, questi sono, diciamo, i nostri punti rivendicativi in modo molto, ecco, elencato, però sentiamo la necessità, il nostro slogan di testa sarà contro guerra, miseria e sfruttamento, alziamo la testa. Crediamo che sia necessario superare, anzi provare, ecco, a ricomporre la classe lavoratrice nell'ottica di ricostruire, di riportare il tema del conflitto capitale lavoro all'interno del, del movimento e in generale, nel, visto che la vita diciamo, purtroppo è fatta di lavoro, è necessario anche cercare di trasformare questa giornata non come una festa ma come una giornata di lotta. Sia sui posti di lavoro ma anche all'interno delle, delle scuole, quindi dei luoghi del sapere come l'università. Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo. Allora, dunque, siete partiti, ci vuoi ricordare il percorso del corteo per chi arrivasse adesso?
0: Sì, allora, il percorso attraverserà, diciamo, siamo su Via dei Consoli, angolo Scribonio, proseguirà verso Quadraro, successivamente arriverà su Via Casilina, Casilino 23, e poi scenderà giù per Viale della Primavera, attraverserà poi Via dei Platani per andare verso Piazza dei Mirti.
1: Bellissimo, un
0: che
1: lungo
0: sarà
1: percorso.
0: Il punto di arrivo.
1: D'accordo, quante persone ci sono al momento?
0: Siamo 200 persone al momento. Molto, diciamo, ecco, una composizione variegata sia per quanto riguarda dal punto di vista giovanile, ci sarà anche lo spessore appunto dei, dei ragazzi, degli studenti, sia dei territori che attraverseremo con il corteo, ma anche in generale studenti collettivi, ecco, studentessi di tutta Roma e anche ovviamente il COBAS. E poi anche le realtà territoriali, ecco.
1: Ottimo, e ovviamente il congresso, sì, il corteo andrà a riempire le proprie fila durante la, il percorso, come sempre accade. E grazie per questa tua corrispondenza. Siamo qui a Radio Onda Rossa, come sempre, se volete il numero 06 49 17 50 per un qualche, diciamo, fino almeno alle 11, 11 e mezza ci trovate qui. Bene, buon corteo, buon primo maggio.
0: Grazie mille, ciao. Buon primo maggio a tutti e tutte.
1: Grazie a te, ciao.

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera de Apoyo a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martínez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo alle

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per difendere la

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martínez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo.

0: Allora, quando sono le 9.28 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo a parlare della Global Summit Flottiglia, appunto sapete 175 persone sottratte con forza dalle barche con cui navigavano verso Gaza nel tentativo di rompere l'assedio, che sono ancora trattenute a Creta dalle autorità greche. E le prime testimonianze che arrivano raccontano anche di violenze deliberate a bordo della nave di Tel Aviv, su cui gli attivisti sono stati fatti salire dopo essere stati sequestrati. E si è creato, c'è un team ovviamente legale internazionale che sta lavorando alla richiesta di misure urgenti sia di fronte alla giurisdizione nazionale che internazionale. Noi siamo al telefono con l'avvocata Tatiana Montella, appunto team legale della Global Summit Flottiglia. Buongiorno. Ci senti?
1: Sì, eccoti. Grazie, radioascoltatori.
0: Grazie. Allora, raccontaci un po', voi avete depositato ieri un esposto presso la Procura di Roma affinché appunto vengano effettuati i dovuti accertamenti

0: cittadinanza anche spagnola e svedese, il che se qualora dovesse essere mai confermata in Israele l'ipotesi che circola appunto sui giornali di terrorismo internazionale, oggi sappiamo tutti che è stata applicata appunto la pena di morte in Israele per i cittadini palestinesi, quindi è la vita di Seif è così come anche quella di Chiago, ma in particolar modo evidentemente su questo passaggio, perché è applicabile solo eventualmente ai cittadini palestinesi accusati di terrorismo, rischia anche la pena di morte. Quindi per gli stessi profili, non vi dico le complessità giuridiche perché diciamo è complicato, abbiamo attivato anche la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, affinché sempre sollecitando diciamo l'intervento dell'Italia nella vicenda. Non siamo gli unici ad aver depositato ricorsi, diciamo il team internazionale al lavoro da due giorni. Ovviamente in questo momento poi la priorità è assolutamente la liberazione di queste due di questi due attivisti, quindi sollecitazioni dal punto di vista politico, di attivismo, di mobilitazione sono le uniche forme di garanzia immediata da attivare intorno a questa vicenda. Quindi la priorità rimane la mobilitazione politica, l'attenzione su questa vicenda qui, anche perché ci sono appunto tantissime altre imbarcazioni che stanno appunto comprendendo i prossimi passaggi della missione. In questo momento c'è una tempesta in Grecia, quindi sono fermi lì e si stanno diciamo riorganizzando, quindi l'attenzione deve essere molto molto alta. Scusate la lunghezza, ma erano un po' di cose.
1: No, assolutamente, ma ti volevo chiedere nello specifico l'azione delle forze israeliane configura, scusate, appunto ai sensi della legislazione italiana una serie di ipotesi di reato, che quindi queste sono contenute negli esposti, giusto?
0: Questi sono contenuti negli esposti, questi sono esposti diciamo fatti nell'immediatezza per sollecitare in particolar modo la protezione di Seif e Chiago. Depositeremo poi un esposto che era diciamo un po' quello che abbiamo fatto anche per la precedente missione, che abbiamo depositato un esposto iniziale e poi a seguito col ritorno degli attivisti in Italia, una volta raccolte i narrati, ovviamente con delle procedure legali dei nostri assistiti, abbiamo poi depositato una querela, su questa era configurata poi anche l'ipotesi di tortura. Sì, configurano diversissimi reati che vanno da danneggiamento al pericolo di naufragio, perché ricordiamo poi che le imbarcazioni sono state lasciate alla deriva e una in particolar modo la Tantan, con tutto l'equipaggio, è stata lasciata in mezzo alle acque greche senza canali di comunicazione mentre stava per raggiungere una tempesta, e poi diciamo per fortuna sono stati in qualche modo soccorsi da Open Arms, che sta affiancando la missione della Sumud. Ovviamente i reati vanno dal sequestro di persona alle ipotesi di danneggiamento, al pericolo di naufragio e probabilmente, come è accaduto nella scorsa missione, nell'ipotesi di abbordaggio e tenuta, vabbè, in questo caso già ci sono state appunto anche lesioni e violenze avvenute già per le persone che erano state trattenute per le 24 ore, 30 ore sulla nave militare israeliana, e diciamo queste sono un po' le ipotesi configurabili. Bisogna poi vedere quando appunto depositeremo gli esposti e le querele cosa configurerà la procura, e se andrà diciamo anche si andrà a seguire, se lo sarà lo stesso pool che seguirà dei pubblici ministeri anche questo esposto, che sul primo esposto avevano appunto già dichiarato e ipotizzato di dover indagare in relazione a queste ipotesi di reato.
1: Va bene, ti ringraziamo molto, chiarissimo, e continueremo ovviamente a seguire tutti i passi.
0: Mi raccomando, alta l'attenzione su Seif e Chiago.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM.
2: 06-4917-50 il telefono, 06-4463-6 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
3: Ore 10:03 all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 di modulazione di frequenza, ma credo oggi fareste meglio ad ascoltare la radio sul DAB o in streaming. Siamo in collegamento con Vincenzo, mi senti? Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buon primo maggio,
3: buon primo
4: a
3: maggio.
4: Voi e a tutti i nostri ascoltatori. Primo maggio abbastanza tormentato, ovviamente siamo un po' con l'attesa di quello che avverrà in quel Mediterraneo, dove ovviamente è successo l'abbordaggio e la distruzione delle barche da parte

squarciagola, insomma, eccetera, quindi era una metro palestinese, insomma, no, eccetera, e quindi siamo usciti dall'altra banchina del Colosseo, venendo su per le scale con un corteo che si è infilato dentro il corteo, insomma, per dirti che c'è anche queste sensazioni che credo che si siano programmate e vissute in tutta Italia. E quindi oggi si prosegue, perché ovviamente ci sono le manifestazioni per il 1° maggio, che sono sul titolo sicuramente del lavoro, però dentro il lavoro c'è la solidarietà internazionale, e ce ne sono, io parlo soprattutto di quelle antagoniste, antifasciste, in gran parte mosse dal sindacalismo conflittuale, ma non solo, dalle realtà sociali che sono presenti ovviamente un po' dappertutto. E quindi parto da qui per dirvi ovviamente quelle che ci sono qui a Roma, che ovviamente è già presente qui a Piazza dei Consoli l'iniziativa che sta nella zona sud-ovest di Roma e che farà il giro intorno al quartiere del Tuscolano, che ha come punto di aggregazione ovviamente le motivazioni sociali e sindacali che sono presenti nel 1° maggio, ma anche ovviamente il rifiuto della guerra, e quindi c'è la sede del comando NATO, sapete, lì all'aeroporto, che sta lì limitrofo ovviamente, eccetera, la piazza dei Consoli, e quindi chi vuole fa ancora in tempo ad arrivare a questa manifestazione. Poi sapete che tutto il giorno a Forte Prenestino c'è la festa del non lavoro, che si ripete da quel lontano 40 anni fa, e quindi anche la festa nella festa, da questo punto di vista, e è decisamente importante anche qui la presenza di varie realtà di natura sociale, internazionale, ci sono i banchetti della Palestina, i banchetti dei curdi, insomma, e quant'altro presenti a Forte Prenestino, c'è tanta musica, qualche confronto e cose di questo genere da stamani fino a tarda sera. E arriviamo in giro per l'Italia. Avete citato Bari è molto molto importante l'iniziativa a Bari, pure questa bisogna che speriamo che il collegamento ci sia, sia importante, perché l'iniziativa è stata costruita per passare sotto il consolato israeliano, che è un consolato onorario, però c'è, e la Global Flotilla dal Mediterraneo, dalle problematiche aperte da ieri, dalla situazione, ha chiesto la chiusura di quel consolato onorario, in virtù del fatto della mostruosità del pericolo rappresentato da Israele un po' dappertutto, a maggior ragione nel nostro paese. E quindi a Bari si parte stamani, e si parte dalla piazza del municipio e si arriva sotto il consolato, che quindi spero che ci sia un sacco di gente. E in Puglia però ce n'è ancora un'altra di iniziativa, che è questa sera a partire dalle 19 a Taranto Vecchia, in piazza della Fontana, per chi conosce Taranto Vecchia, limitrofa, si sguarda anche l'acciaieria da lì, da Taranto Vecchia, e l'iniziativa è stata chiamata dalla Freedom Flottiglia, saranno presenti la barca intitolata Gassan Canafani, che si appresta a raggiungere il Mediterraneo per andare verso Gaza, e saranno presenti Antonio Mazzeo, che ormai tutti quanti conoscono almeno in radio eccetera, Shukri dell'UDAP e varie altre realtà della scena pugliese, quindi sarà un'iniziativa molto importante che terminerà a tarda notte. E arriviamo invece più a nord, a Firenze, sempre stamani a Piazza Indipendenza c'è la manifestazione sul titolo Palestina libera, dei diritti di popoli alla pace, e ovviamente le problematiche del lavoro. È una manifestazione che si ripete ormai da una decina di anni, in cui partecipano le realtà del sindacalismo conflittuale, le realtà sociali, compresa l'Isolotto, insomma, per chi conosce queste realtà
che si interessano ovviamente del benessere sociale delle persone. E altrettanto ad Empoli, che ovviamente è limitrofa nello scenario toscano, e il corteo parte da piazza Don Minzoni, poi ci sarà il pranzo conviviale presso il centro sociale dell'Intifada, che è lì limitrofa. E ancora a Pisa alle ore 13 non c'è il corteo a Pisa, ma alle ore 13 si farà il pranzo comune e sociale al Nevrozza, e ovviamente la Palestina insieme ai curdi, insieme ai diritti dei popoli, sarà tutto lì presente. Anche stamattina a Torino, che c'è il classico corteo in cui ci sono i sindacati filo governativi, li chiamiamo così, a Piazza Vittoria, l'appuntamento, e ci parteciperanno le realtà del sindacalismo conflittuale e i movimenti sociali, in particolare il centro sociale a Scatasuna, sapete, la chiusura e quant'altro, gli scontri e via di seguito. E il titolo della partecipazione di Asca è quello: le loro guerre noi non le paghiamo. E c'è stata già una pubblicità estremamente feroce da parte dei soliti giornali, compresa La Stampa: che succederà oggi, si presenta a Scatasuna, ci saranno gli scontri, insomma il solito attacco preventivo, no, per poter poi demonizzare qualsiasi iniziativa, magari perché hai messo un manifesto passando sotto il municipio, oppure gli hai tirato due uova, insomma cose di questo genere, e nella solita mentalità ovviamente ostruzionista nei confronti di un'evoluzione invece che meriterebbe i processi sociali all'interno di queste città. E arriviamo a Brescia, dove è stata indicata da parte di Magazzino 47, da parte delle realtà che si interessano degli immigrati, dei GOBAS, dell'USB, insomma eccetera, una triade di iniziative che è cominciata con il 25 aprile con un grosso corteo, che continua oggi con l'appuntamento a Piazza Garibaldi, anche ora pure loro stamattina, già in corso l'iniziativa eccetera, e che poi si conclude il 28 di maggio, che sapete è l'anniversario di Piazza della Loggia, e quindi ci saranno iniziative estremamente importanti in quella città che ha patito appunto tutta questa vicenda che ci portiamo appresso per non aver mai fatto i conti a partire dal dopoguerra, seconda guerra mondiale, con il fascismo. Ci sono dovuti metterci in mezzo i nuovi partigiani, la nostra generazione, che è per parare e poi sconfiggere lo stragismo di Stato e l'insorgenza fascista ci ha rimesso parecchie vite che fanno parte del panorama delle lapidi e dei cippi che si sono in giro per l'Italia un po' dappertutto. Ancora sul primo maggio, ovviamente non dimentico Milano, che c'è un'iniziativa alle ore 14 con il corteo che parte dalla rotonda di via Padova contro ovviamente il sionismo, lo stop al genocidio ovviamente, e qualche titolo sul mondo del lavoro e quant'altro. E a Napoli, tra le altre cose, fino al 3 maggio c'è un'iniziativa a carattere culturale e che riguarda anche dei filmati, si chiama appunto su questo Comic Con for Palestine, e tutto si svolge presso l'asilo Filangieri. La casistica è che ci sono mostre, performance, installazioni, i fumetti, giochi, video, insomma è veramente un'iniziativa importante perché dura 3 giorni, e quindi

arriviamo direttamente alle giornate successive e mi interessa soprattutto indicarvi la data di domenica, perché domenica in particolare a Rossano Calabro, dove sono detenuti i compagni palestinesi, ormai è conosciuto a tutti quanti, in particolare sulla vicenda di Hamad Saleh, sapete, il giovane di 24 anni arrestato a Campobasso mentre in questura stava chiedendo le carte per l'asilo politico, eccetera. Gli hanno fatto venire fuori il telefonino, gli hanno sequestrato, sul telefonino c'aveva immagini, qualche pezzetto di filmato che girano tutte le parti sulla Palestina, eccetera eccetera, e l'hanno infilato dentro a un tour de force che l'ha visto condannato a 3 anni e mezzo in primo grado. Siamo andati più volte alle udienze e in carcere si trova in questo di Rossano Calabro, che è un carcere a carattere speciale dove sono anche rinchiusi altri 2 compagni palestinesi del giro delle raccolta fondi che poi secondo loro doveva andare a finanziare ad Hamas, ma di cui la Cassazione ha detto che non dovevano emettere il mandato di cattura, e poi ovviamente in corso d'opera gli sono stati restituiti i libretti dei controcorrenti, in corso d'opera gli hanno restituito la sede a Milano e a Genova. Insomma, capite bene che si attende solamente per costoro il post giudizio Cassazione, cioè che ha rinviato al luogo dove è stato emesso il mandato di arresto, cioè a Genova, e ancora non è fissata l'udienza per poter liberarli definitivamente. Parlo ovviamente in particolare di Annun e di quanti altri loro 4 che sono ancora in galera. Sapete che c'è anche il nostro Tarek, arrestato il 5 di ottobre del 2024, si era beccato in primo grado 4 anni, in secondo grado è stata completamente ridimensionata la pena pur non avendo fatto un tubo, e credo che a questo punto manchino 2 mesi per la sua libertà, ma a noi ci interessa mantenere aperta la finestra, ovviamente eccetera. Lui sta nel carcere di Pescara e i compagni e le compagne di Pescara sono estremamente attenti e ogni tanto lo vanno a trovare sotto il carcere, così come ovviamente la settimana scorsa, sabato 25 aprile, è veramente importante come scelta da parte dei compagni della Basilicata fare il presidio sotto il carcere di Melfi per Hanan. Sapete che lui è stato condannato a 5 anni in primo grado all'Aquila e ancora non è fissato il processo d'appello, per cui c'è necessità ovviamente di dare il contributo migliore possibile, e ci fa veramente piacere che i compagni della Calabresi e quanti altri nei dintorni hanno convocato questo presidio sotto il carcere di Rossano Calabro, che è dalle ore 17 in poi. Ovviamente insieme a questo si pongono il problema di dare sostegno alla Global Flottiglia, e in particolare all'equipaggio di Cassan, della barca Cassan Canafani, e poi c'è insieme nel materiale che distribuiscono la denuncia nei confronti dei gestori del porto di Gioia Tauro, ovviamente di chi sovraintende questo, perché erano già intervenuti e hanno saputo dalle maestranze lì presenti che ancora gira materiale sensibile per poter fabbricare armi verso Israele, per cui si apprestano ovviamente ad indicare anche lì un'iniziativa per poter fermare questo giro. Ecco, insieme, questo parliamo sempre, l'ho detto domenica, avviene altrettanto domenica. Tra le tante iniziative, domenica 3 maggio, tra le tante iniziative per la Palestina se ne distingue una che non è solo a Roma ma gira per l'Italia, cioè quello di fare attraverso figure professionali una forma, come dire, di spiegazione dei nostri monumenti, delle nostre
bellezze dei beni culturali.

0: per finanziare, per sostenere la battaglia per Gaza, per sostenere, come dire, il sostegno a Gaza. Il contributo è volontario ovviamente da questo punto di vista, e a Roma, proprio nella giornata in cui c'è la gratuità dei monumenti, perché è la prima domenica del mese, l'appuntamento, vi do questi appuntamenti, il titolo è Tour per Gaza, offerta libera e a sostegno poi delle attività di Gazzella Onlus, che la radio conosce altrettanto bene, una delle organizzazioni umanitarie che sostiene le lotte in Palestina. Alle ore 11 c'è l'appuntamento per Villa Torlonia, alle ore 16 quello per Città Giardino, alle ore 16 sempre per Caracalla, per la visita a Caracalla, ma ce n'è anche uno per Ostia Antica che è alle ore 10:30. E questo è l'elenco, voglio dire, di questo fine settimana. Aggiungo solamente due cosucce. Quello del 1° maggio in Palestina lo trovate come valutazione sul Manifesto di oggi, se non ci avete già dato uno sguardo. Ovviamente è una valutazione molto abbreviata, se volete, eccetera, che volete che ci sia come occupazione in Palestina, lo si capisce bene. Eppure qui ci danno dei numeri che a me sembrano un po' strani, voglio dire, perché strani? Perché ci dicono che la disoccupazione è al 27%, parliamo della Palestina, dei territori occupati, della Cisgiordania. Mi sembra un dato estremamente minore, credo che sia molto di più, in virtù del fatto che l'attacco dei coloni e quanti altri, ovviamente infami e criminali, eccetera, abbia messo in fuga tanti di quei palestinesi dai loro territori di origine e cose di questo genere, e che poi tutte queste attività, come dire, di soddisfare un circuito lavorativo ce ne siano molto di meno. E a Gaza si dice l'80%, io credo che sia il 100% dentro Gaza, e Gaza vive dei sostegni che si vengono un po' da tutto il mondo, e continuiamo a mandarglieli perché se no non riescono neanche a sopravvivere. È un problema serio questo, non cerchiamo di dare i numeri a caso, perché veramente aggiungiamo dolore a dolore da questo punto di vista. Sempre per la questione palestinese c'è una chiamata ovviamente del figliolo di Hanun, Mahun, scusate, forse non lo pronuncio bene, Mamun, diciamo così, che ovviamente denuncia per amor filiale, ma anche per capacità politiche, il padre che è un detenuto politico e non poteva essere altrimenti, e ribadisce che ovviamente tutto quello che ha fatto il padre in tutti questi anni era quello di tentare di dare attraverso la beneficenza un po' di sollievo ovviamente alla popolazione di Gaza, e noi sappiamo che è così, e che ovviamente non è che si è messa a pilluccare se poi mandandole alle associazioni umanitarie sono presenti a Gaza oppure al comune stesso di Gaza, poi come dire, chi ne gestiva potevano essere pure figure direttamente di Hamas. Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, quindi di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è che dentro questa storia dell'arresto del giovane sionista che il 25 aprile ha sparato con la pistola a piombini e cercava di far male, voglio dire, eccetera, e di cui le indagini non finiranno mai, sicuramente c'è una logica stringente che gira comunque un po' in tutta Roma, e qualcuno l'ha denunciata in maniera più precisa dal punto di vista indicare che da tempo c'è un tentativo, come dire, di trasformare quello che è all'interno delle associazioni ebraiche presenti a Roma in una forma squadrista. E l'ultima forma squadrista non è stata solamente quella del giovanotto che appunto si è sentito un killer per poter andare in giro il giorno del 25 aprile e attentare ovviamente alla vita di chiunque passava con bandiere specifiche, eccetera, ma c'è stato anche un pezzetto di devastazione, ma è troppo parlare di devastazione, insomma di un'effrazione della auletta autogestita all'Università Roma 3, quella del Dipartimento di Studi Umanistici, dove sono entrati nottetempo lasciando i simboli sionisti, la croce di David e quant'altro, eccetera, hanno strappato tutti i manifesti, hanno fatto delle scritte sui muri, eccetera. Beh, allora su questo ovviamente non è che uno, gli studenti non sono stati con le mani in mani, hanno risposto, voglio dire, convocando iniziative, pubblicizzandolo, facendo vedere a che livello si arriva, però è la preoccupazione che queste cose ci sono e bisogna mantenere gli occhi aperti, ma il miglior modo per mantenere gli occhi aperti è organizzare, presidiare ovviamente attraverso il sostegno alla Palestina un po' il territorio, le strutture dove gli studenti si riuniscono.
1: Ti interrompo.
0: Buon primo maggio ancora, allora.
1: Cioè, Vincenzo, volevo dire, la preoccupazione è anche quella che queste cose avvengono nel silenzio, perché leggevo un articolo di qualche giorno fa, sono decine gli episodi a danni di compagni e compagne, ma anche di luoghi portati avanti dal sionismo, dai sionisti in Italia, e raramente, insomma, se ne ha notizie, raramente poi queste notizie vengono in qualche maniera poi esplicitate, portate avanti, eccetera.
0: Quindi appartengono questo, ovviamente, ai circuiti della controinformazione, la Radio Onda Rossa ci mette del suo, e meno male. Ovviamente la Radio Onda Rossa, e lo ricordo ancora ieri, lo ricordavo in piazza, dico attenzione che nell'82, nel pieno della campagna criminale di quel tempo nei confronti dell'OLP, quando Sharon arrivò direttamente con i carri armati a Beirut, occupò Beirut e fu il sovrintendente della strage di Sabra e Shatila, che fu fatta dai Maroniti con il pieno sostegno di Israele. E di che parliamo? Radio Onda Rossa ricevette come omaggio la bomba al piano dove stavamo, per fortuna sia la struttura del palazzo ha retto, sia le due porte blindate di Radio Onda Rossa hanno retto altrettanto, e per fortuna non c'era in quel momento di notte nessuno al mixer, perché se no sicuramente c'erano state da preoccuparsi. Ecco, per dire che non sono cambiate le cose, a quel tempo fu rivendicato dalla Lega di Difesa Ebraica, ma oggi siamo arrivati a molto di più, perché gli israeliani romani, i giovanotti, vanno a far militare in Israele, e tra gli 840 militari italiani scoperti che sono andati in Israele ce ne sono 182 romani, e ovviamente a questi signori che sono andati a uccidere palestinesi e quanti altri, libanesi e via di seguito, gli hanno insegnato l'uso più spregiudicato possibile delle armi e dell'azione criminale che un soldato si porta appresso per difendere interessi, appunto, che sono precipi alla loro ideologia da questo punto di vista. Per cui sicuramente bisogna stare con gli occhi attenti, e bisogna soprattutto, detto, presidiare il territorio attraverso quello che è il nostro sostegno alla Palestina, ai nostri spazi sociali e a quant'altro ovviamente la città merita dal punto di vista antifascista, antisionista.

0: pre-condizione, cioè per essere candidato, di conoscere la politica appunto dell'autorità palestinese, del riconoscimento dello Stato di Israele e anche tutti gli accordi successivi anche a questo riconoscimento. Il che moltissimi palestinesi, come sappiamo, non ci stanno a questo fatto. E quindi non ci sono stati elezioni per dire libere tra concorrenza tra diversi soggetti politici, diverse visioni anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, perché sappiamo benissimo che praticamente sono state liste. Questo è un problema serio a tutto il sistema politico palestinese, è quello che non sono liste partitiche ma liste di clan, di famiglie, di notabili, cioè di personaggi che praticamente nella lotta palestinese non hanno nulla a che fare, e quindi c'è di fatto un degrado della politica palestinese in generale. Quindi non ci sono infatti state diverse liste di Al-Fatah stesso, ci sono diverse liste controllate anche dalla polizia, cioè dai servizi dell'autorità palestinese, a parte di sicuramente qualcuno, ci sono delle persone, cioè delle persone patriotiche eccetera, hanno vinto, e soprattutto ha vinto una lista che non era collegata al Fatah, forse l'unico a Jenin. Sappiamo benissimo anche le cose, come c'è il ruolo dell'autorità nazionale palestinese nella repressione della resistenza a Jenin insieme con con l'occupante. Poi un altro elemento importante anche con questo, c'è da sottolineare, cioè l'affluenza, nel senso secondo poi questo da vedere anche se sia corretto o meno, l'affluenza alle urne che hanno partecipato alle elezioni sono circa il 50% in generale, in alcune città e anche cose non sono nemmeno arrivate al 50%. E poi anche un dato significativo è quello in diverse località non ci sono state nemmeno le elezioni, perché c'era una unica lista che ha vinto, cioè praticamente senza le schede elettorali, cioè senza esprimere un voto. E questo è un esempio eclatante, cioè quello che è successo a Nablus, che è una delle più grandi città palestinesi, anche a Ramallah, oltre che di diversi cittadini più piccole. Sicuramente anche nell'elezione manca una cosa essenziale, secondo me importante, che potrebbe caratterizzare le elezioni comunali o locali in tutto il mondo, quello che il cittadino chiede alla politica locale, cioè nel senso chiede sicuramente migliorare le condizioni di vita nelle città, nei villaggi. Sappiamo benissimo che in Palestina le condizioni di vita sono scandite ogni minuto e ogni momento della vita del palestinese dall'occupazione militare della Palestina. E la Palestina, anche Cisgiordania soprattutto, è occupata, anche Gaza oggi, occupata dall'esercito israeliano e anche dai moltissimi coloni terroristi che stanno seminando l'odio e il terrore contro i villaggi palestinesi. Io penso che questo manca, e poi non ci credo personalmente alle elezioni come si dice, libere e democratiche sotto occupazione militare. E queste sono delle assurdità che vogliono farci credere che ci sono le elezioni. L'obiettivo vero.
1: Scusa un attimo, infatti quello che leggevo è, al di là dei limiti posti per la candidatura, ovvero sia il riconoscimento degli accordi di Oslo e quindi della politica NP, c'è anche stata però una come dire, un boicottaggio, un sistematico, no? Da parte delle principali organizzazioni palestinesi, mi sembra, no? Di questa tornata elettorale, insomma, come dicevi te, sono elezioni amministrative che dovevano eleggere rappresentanze municipali, ma di fatto non c'è stata scientificamente l'idea di non partecipare, al di là dei paletti messi.
0: Sicuramente, perché siccome ci sono diversi anche aspetti politici, allora innanzitutto c'è mancanza totale dell'organizzazione politica palestinese, uno perché non si potevano anche esporre pubblicamente anche per una eventuale campagna elettorale, perché anche l'elezione devono avere anche una campagna elettorale, e siccome sono c'è l'occupazione militare israeliana che praticamente perseguita tutti gli attivisti palestinesi, cioè, ma proprio tutti, quindi di fatto chi ha delle idee diverse di quella di Abu Mazen, quelle diverse da Oslo, diverse, cioè, anche contraria, sicuramente la maggior parte dei palestinesi sono contraria all'occupazione, non poteva nemmeno candidarsi, perché come diceva, come si fa? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che anche la maggior parte della gente di palestinese sanno benissimo, come dicevo prima, che la questione, il problema di palestinese, non di chi li rappresenta a livello locale o anche alle, c'è un problema di occupazione militare, cioè sappiamo benissimo che la richiesta della di tutti i palestinesi nei territori occupati è quella di essere protetti dalle angherie e dai soprusi dei coloni dell'esercito israeliano. Ecco, questo è il concetto. Quindi, siccome nessuno può garantire, cioè neanche Abu Mazen e la sua autorità, insomma. Il vero obiettivo di queste elezioni, come sicuramente se ne parlerà anche di altri aspetti politici, sono per dare credenziali dell'autorità palestinese che collabora con l'occupazione, che collabora con l'Europa, con l'America, che praticamente sono le responsabili del genocidio dei palestinesi e responsabili anche dell'occupazione della Palestina direttamente, non dico indirettamente. Queste sono credenziali, cioè, proprio per dire noi ci stiamo facendo bravi, belli, democratici, uno, perché c'è stato anche il tentativo, c'è anche il tentativo quello di descrivere una costituzione palestinese da una parte, cioè politica palestinese, senza coinvolgere l'altri. Questi tentativi, cioè poi tra l'altro, cioè facendo una costituzione senza avere uno Stato, no? Queste sono delle cose aberranti, perché nessuno può fare, cioè in nessuna parte del mondo, da un partito, un gruppo politico, a prescindere anche dalla sua rappresentanza percentuale, che può decidere una costituzione sotto occupazione primus e senza anche le altre forze politiche, le altre forze anche di pensiero, di correnti politici diversi. Perché poi un'altra cosa che l'autorità di Abu Mazen sta cercando di fare, nomine del Consiglio Nazionale Palestinese dell'OLP, anche in questo caso c'è una decisione arbitraria da parte di Abu Mazen stesso, naturalmente suo entourage di servizi di sicurezza in particolar modo. Allora, tutte queste tentative non sono fatte per riorganizzare la resistenza, la lotta dei palestinesi, ma anche minimamente la politica, ma quelle di dare delle credenziali che possono essere accettati, cioè cedere tutto quello che è di sovranità e di responsabilità dei palestinesi per la loro, sulla loro causa, cioè la questione, agli americani, agli occidentali, per dire come siamo bravi noi che siamo democratici. Ma non è vero, perché non si può essere una democrazia sotto occupazione. Ripeto, non esiste, e questo anche bisogna che tutti gli amici, tutti i compagni, tutti i radioascoltatori mettano in testa, non esiste uno Stato palestinese. C'è una specie di autorità amministrativa che non decide, non è sovrana sul territorio della Palestina e Cisgiordania. Ecco, questo deve venire solo, venirà quando finirà anche l'occupazione della Palestina. Ormai Israele come occupante, come esercito, ma anche come, cioè, come coloni, che poi non c'è nessuna differenza tra, perché sono tutti colonizzatori della Palestina.
1: No, ormai è proprio chiaro, insomma, anche lo stesso Israele riconosce, tant'è vero, c'è stato questo episodio nella

0: cioè contiamo anche a Gaza, no? Nonostante che appunto, come dicevi, quello se diceva, cioè, a parte che non c'è nessuna garanzia anche della diciamo della regolarità del voto stesso, a parte che sono andati meno del 20% a votare, no? Quindi è solo un tentativo disperato per dire noi possiamo anche dire che possiamo garantire diciamo sicurezza e rappresentanza anche a Gaza. E questo è un tentativo disperato secondo me, perché i palestinesi oggi a Gaza sono interessati a sopravvivere al genocidio, di sopravvivere anche all'occupazione di Gaza, e quindi di fatto c'è l'ultima cosa che ci stanno pensando è quella di fare elezioni che certo. Le governa. Tra l'altro le città sono distrutte, le residenti non ci sono più, ci sono nelle tende, quindi è un, come dicevo, l'unico obiettivo quello di presentare un credenziale per dire sì, ci siamo anche a Gaza, no?
1: Certo. Perché e siamo in grado di gestire la ricostruzione, cosa che mi sembra interesse a tanti, quando invece materialmente chi sta ricostruendo le strade, la possibilità di sopravvivenza sono proprio gli stessi palestinesi di Gaza, senza nessun aiuto esterno.
0: Beh, assolutamente sì, vabbè, questo è un discorso anche grande, perché anche questa pagliacciata di Trump e del World for Peace che ha creato, ancora, a parte che è tutto nelle mani degli israeliani, e quindi non sta funzionando, quindi c'è il tentativo, diciamo proprio il tentativo, anche lo sforzo degli abitanti di Gaza, anche della, diciamo, dell'amministratore vecchio, cioè che stanno amministrando Gaza fino adesso, stanno facendo sforzi enormi per alleviare la sofferenza della gente, che è enorme questa sofferenza.
1: Certo, non so se vuoi aggiungere altro, se è un invito, un appello, una mobilitazione, insomma, da...
0: No, l'appello è quello che sicuramente la situazione a Gaza è cioè, ancora drammatica, forse più drammatica, perché tutti i giorni, come sentiamo anche dell'informazione, che Israele non ha mai rispettato il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso, continua a ammazzare, a uccidere, continua a bombardare tutti i giorni, e quindi le sofferenze ci sono, e la mancanza di cibo, di medicinali continua a essere, anche di acqua potabile, e quindi ci sono anche la diffusione di malattie, diciamo stanno diventando, c'è cioè, proprio un problema serio, c'è cioè anche diciamo la continuazione del genocidio in forme diverse, cioè in forme forse più, tra virgolette, soft, più accettabile da parte dell'opinione pubblica, soprattutto dalla stampa dove non si parla,
1: sì, questo mio appello, che siano morti appunto, naturali tra virgolette, no? Malattie,
0: appunto, sì. Appunto, quindi l'appello di non dimenticare Gaza, di continuare a informarsi e informare su quello che avviene, e soprattutto bisogna anche accendere i riflettori anche sulla Cisgiordania, dove i coloni come gruppi terroristici proprio che stanno seminando il terrore in tutta le città e i villaggi della Cisgiordania. Quindi anche quello, quando si parla di pace, Israele non ha mai voluto la pace, non l'ha mai cercata, e quindi continua col sopruso. Nonostante tutto, ma siamo anche siamo sicuri che la resistenza palestinese, la resistenza del popolo palestinese, che dopo un secolo continua a resistere, continua a combattere il progetto sionista nella regione, e questo continuerà insieme agli altri popoli, ai libanesi, ai siriani, all'iracheni, a tutti quanti, cioè di resistere contro questo progetto sionista della devastazione ancora maggiore e di più della regione dell'est mediterraneo.
1: Bene, io ti ringrazio insomma della tua disponibilità, a risentirci a breve se ci sono iniziative.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: Grazie, anche a te.

0: www.ondarossa.info, ma chiediamo alla compagna qui in studio di fare un breve recap, insomma, dei contenuti di questo report, che è molto rilevante anche, fra l'altro, in un momento politico in cui il governo Meloni ha fatto anche la mossa, che voleva essere un po' furba, diciamo, di dire che rapporti che l'Italia interrompeva le esportazioni verso Israele, cosa che sappiamo non essere vera, ma adesso sentiamo appunto quali sono i contenuti portanti di questo report.
1: Allora, innanzitutto grazie. Io comunque ribadisco la chiamata di andare a ascoltare questa, diciamo, registrazione della presentazione che è stata fatta all'ex NIA, perché lì ci sono delle spiegazioni dei contenuti più profondi, ma anche un lancio, diciamo, con i sindacati di base che sono stati presenti e BDS, che per noi era molto importante presentare questo report in un modo che teneva la collaborazione con queste, diciamo, organizzazioni per lanciare la nostra strategia per mobilizzazione in un modo unito indietro agli obiettivi di un embargo bilaterale. Parlando più precisamente del dossier, come già stato detto, questo dimostra una mancanza di trasparenza e una contraddizione molto profonda riguardo alle parole che hanno le parole del nostro governo e della Meloni, dicendo che le spedizioni militari per Israele sono stati sospesi dopo 2023, e che quelli che venivano fatti, quelli che erano già dato consenso per spedizione, sono stati dovevano prendere, diciamo, dei check per un caso per caso. Poi con i
0: cioè
1: numeri,
0: quelli che erano già stati acconsentiti, dice Meloni, subiranno un check.
1: Sì, esatto, cioè devono essere riguardati le autorizzazioni per vedere che non fossi usati, diciamo, nel genocidio che stava succedendo in Palestina. Ovviamente con i numeri di morti e anche, cioè, diciamo, il caso in 2024 del Corte Internazionale della Giustizia, che dice che quello che sta avvenendo in Palestina è effettivamente un genocidio, queste parole sono non ci possiamo fidare per niente, e sono ovviamente anche lei sta mentendo per questa cosa. Anche con le spedizioni abbiamo trovato, con la nostra ricerca, c'erano 416 spedizioni di armi militari e 224 chilotonne di carboidranti che sono stati spediti dall'Italia ad Israele dal 2023. Un po' dei fatti più scioccanti è che c'è anche un coinvolgimento, diciamo, diretto della aeronautica militare dell'Italia, che ha mandato dei equipaggiaggio militare ad Israele, a Orion Advanced Systems. E poi abbiamo visto da questa ricerca anche dei nodi specifici di trasportazione, come Milano Malpensa, l'aeroporto di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e ovviamente i porti di Ravenna, Genova e Venezia, e stiamo vedendo anche in questo momento il porto di Gioia Tauro, quanto è fa parte anche di questo, diciamo, catena di fornitura militare per Israele. Questi sono dettagli che ovviamente potete andare a trovare anche nel dossier, che sono elencati anche diversi di tutte le regioni dell'Italia e tutti anche di spedizioni che sono stati fatti e luoghi di fornitura specifici che abbiamo trovato. E per noi era molto importante dare informazione specifica sulla realtà di questo tipo di fornitura, per dare mezzi per una mobilizzazione e una strategia per l'embargo. Questo...
0: Sì, anche perché fino a qua, insomma, dall'ottobre 2023 a oggi sono state tante le voci che si sono alzate dai movimenti a dire che l'Italia è attivamente coinvolta, tanto che parliamo del terzo fornitore di armi a Israele nel mondo, insomma, dopo Stati Uniti e Germania. Tanti porti sono stati bloccati quando sono state intercettate navi cargo con insomma, carburanti o armi verso Israele. Tutto però molto opaco, con grande difficoltà, insomma, a trovare come dire, le prove, e con un governo che ha continuato sempre a negare. Quindi, diciamo, l'importanza proprio strategica di questo dossier è quello invece di documentare sulla carta in maniera ampia, organica e chiara che tutto ciò sta avvenendo.
1: Sì, esatto, cioè, per noi era molto importante integrare dei fatti e delle prove concreti dentro queste mobilizzazioni che stavano già avvenendo e dare questi mezzi, diciamo, alle organizzazioni che si stanno mobilizzando per la Palestina. E infatti questa è un po' la modalità in cui vogliamo portare avanti la strategia intorno a questo dossier, perché non è solo informazione o lo sviluppo, diciamo, di un report che è poi mandato nel vuoto o è disponibile per chi le legge, però stiamo attivamente inserendo questa informazione dentro delle mobilizzazioni e dentro della, cioè, anche per noi è molto importante vedere questi fatti come dei provi per l'aumentazione della coscienza anche politica del pubblico su quello che è la complicità dell'Italia. Allora, parlando anche di quello che abbiamo già fatto per lanciare questo lavoro dentro le mobilizzazioni, abbiamo ovviamente fatto questa presentazione anche in collaborazione con i sindacati di base a Roma, abbiamo fatto un'altra presentazione a Viterbo e abbiamo in piano delle altre presentazioni a Venezia, a Firenze, a Torino, a Napoli e Padova. Ci sono tantissime richieste per la presentazione di questo dossier, questa informazione. La nostra idea è non solo andare a presentarlo, diciamo, nel modo in cui era importante la giornata dell'Exnia, perché era una presentazione, diciamo, dei fatti, è un lancio di questo campagna, però l'idea è di rendere questa informazione non solo disponibile a chi vuole organizzarsi intorno in opposizione alla complicità dell'Italia, ma anche di rendere la metodologia di ricerca una cosa che è disponibile per chi si può occupare e per chi si può muovere in questo modo. In questo senso abbiamo creato una mappatura delle aziende di forniture in tutta l'Italia che è interattiva, e questo significa che può essere aggiornato da chi nella sua regione trova anche altri luoghi di forniture e di complicità. Questa ricerca era di rendere molto materiale, diciamo, questa rete e dei nodi di trasporto e di fornitura, per renderlo visibili, perché, come dici, c'è questa negazione e questa mancanza di informazione rende molto difficile e misteriosa, diciamo, la complicità. Invece con l'informazione
0: concreta... poi ne fa un dibattito, no?
1: Sì.
0: C'è chi dice sì, chi dice no, e
1: esatto.
0: Invece delle prove non sono un dibattito.
1: Certo, e questo è anche molto importante per validare e legittimizzare e anche dare i mezzi a diversi tipi di risposta a questa complicità. Per esempio, con le prove di fornitura e di spedizioni è molto più probabile e possibile per i lavoratori, per esempio, di scioperare per l'obiezione di coscienza. L'USB ha messo una conferenza stampa l'intenzione di iniziare a chiedere l'obiezione di coscienza. È anche una cosa che i ferroviari contro le guerre hanno richiesto. Allora, queste informazioni danno provi concreti per i lavoratori per scioperare per obiettivi, diciamo, morali. e anche c'è stato la domanda in Parlamento di Stefania Ascari, che ha portato, anche citando i dati che questo dossier ha riportato. Allora, ci sono dei modi, diciamo, che questo legittima un'opposizione anche più istituzionale contro il governo, però dà anche i mezzi alle organizzazioni che sono di basso per mobilizzarsi in diversi modi nei loro territori. Allora, c'è l'idea di questa informazione è di dare obiettivi strategici e anche obiettivi anche che rendono uniti diciamo le mobilizzazioni, perché abbiamo dei obiettivi.
0: Certo, sì. È una forma, diciamo, di organizzazione anche della mobilitazione, avere degli obiettivi strategici comuni, sì, in cui, diciamo, l'obiettivo di fondo è quello, lo spieghiamo magari, dell'embargo militare bilaterale.
1: Sì. Esatto, l'embargo è uno dei nostri,
0: cioè di imporre a Israele un embargo militare bilaterale.
1: Sì. Questo per noi è molto importante, perché i dati dentro questo report dimostrano che l'Italia fa parte non solo di spedizioni dirette di armi, però anche diciamo una catena di fornitura internazionale con i rapporti che c'è anche con gli Stati Uniti. Allora, per esempio, i programmi come quello del F-35 è un programma di fornitura internazionale di cui fa parte l'Italia ed Israele e gli Stati Uniti, e questo significa che non è solo la spedizione diretta delle armi che rende l'Italia complici nel genocidio, però anche lo scambio e lo supporto economico e l'importazione da Israele dei componenti che fanno pure parte di questo di questa catena di fornitura. Allora, noi spingiamo per un embargo, diciamo, bilaterale imposto su Israele, che blocca se esportazioni ad Israele e se importazioni, per togliere anche questo supporto economico, perché noi anche siamo coscienti del fatto che non è solo il governo di Meloni che supporto Israele. Questo è rapporto storico che è anche fornito nel sviluppo economico di entrambi i paesi. Allora, non è solo un embargo, cioè l'embargo a un lato, però proprio togliere lo supporto, diciamo.
0: Sì, anche perché in questi anni abbiamo visto che le relazioni economiche con Israele ci sono in tantissimi campi.
1: Esatto.
0: No? L'università, la medicina,
1: esatto.
0: Ovunque andiamo a scavare troviamo
1: la sorveglianza,
0: troviamo relazioni molto forti,
1: sì,
0: con Israele.
1: Sì, ovviamente il lavoro è molto ampio. E da questa ricerca volevamo iniziare da un punto specifico che era molto tangibile e anche diciamo molto allenato con vicino agli obiettivi anche, diciamo, dei movimenti italiani, che è contro la guerra, che è contro anche perché vediamo che il genocidio in Palestina è collegato anche all'oppressione che vediamo aumentando nello Stato di Italia. Allora, collegare l'aumentazione dell'oppressione domestico alla questione palestinese è la continuazione, aumentazione della militarizzazione, per noi era molto importante un modo di rendere, come abbiamo detto prima, dei obiettivi strategici e chiari intorno a cui possiamo organizzare.
0: Non so se intorno a questo,
1: sì,
0: obiettivo principale ce ne sono altri che vogliamo approfondire.
1: Sì, allora, cancellare anche tutti le esportazioni attivi e anche gli accordi tecnici, terminare completamente anche le spedizioni di carboidranti che sono usati anche dal militare israeliano, stabilire anche trasparenza per tutti i spedizioni transnazionali anche di cose dual use, e questo è molto importante, il fatto che Merci Julius ancora vengono spediti, che sono i Julius, sono cose che sono detti per uso civile, però anche militare. Anche vogliamo un completamente annullamento dell'accordo di difesa tramite l'Italia e Israele, che è stato adesso sospesa fino a 2030, però 31, scusa, però non è stato completamente annullato. Allora, queste sono le nostre richieste chiare.
0: Sì, anche questo dell'accordo militare di difesa è un'altra, diciamo, delle comunicazioni false o perlomeno opache, sì. No? Si è detto che viene interrotto, poi in realtà se si va in profondità, esatto, non è così.
1: E poi non è solo quello, c'è stata una domanda, una richiesta dentro l'Unione Europea per...

un annullamento completamente di rapporti tramite Italia e Israele, noi continuiamo a spingere e mobilizzare. E poi volevo per questo anche portare dei dati chiavi per noi, per la mobilizzazione. Abbiamo manifestazione nazionale il 16 maggio a Milano cioè la giornata del ricordo della Nakba. E poi il 29 maggio stiamo supportando il sciopero generale di diversi sindacati di base. Allora, questi sono due dati importanti.

0: Allora ci vediamo là.
1: Ci vediamo sicuramente là, ma ci vediamo prima alle 8 a Porta San Paolo. Se vuoi ricordare perché essere domattina alle 8 a Porta,
0: sì,
1: San Paolo.
0: Allora ci sono domani mattina le Brigate Ebrei, che sono è una collettivo zionista a Roma che
1: che sfrutta, diciamo, la memoria, distorcendo la memoria della Brigata Ebraica che c'è stata nella Resistenza Romana. Adesso è diventato sostanzialmente non più il ricordo di quello, ma un intervento sionista su una piazza che invece è la nostra piazza della liberazione e della resistenza.
0: Sì, è per quello che è assolutamente necessario essere presenti, perché non possiamo associare la giornata della liberazione del fascismo con un'entità che sta portando avanti il genocidio e la pulizia etnica nella Palestina.
1: E quindi, insomma, è importante essere lì domattina alle 8 a Porta San Paolo, e poi dopo, insomma, dopo ognuna di noi andrà nelle tante feste dei quartieri, nell'altro corteo che parte da Piazza delle Camelie e che fra l'altro inaugura un monumento, insomma, legato alla resistenza palestinese.
0: Sì.
1: E insomma, c'è tempo per essere ovunque vogliamo, ecco.
0: Sì.
1: Senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se hai altri appuntamenti o riflessioni che vuoi condividere con noi.
0: Cioè, per noi, ribadisco che questo è il dossier non è una fine in se stesso, però è un lancio a una campagna più ampia, che noi richiediamo collaborazione indietro agli obiettivi condivisi politici per la liberazione della Palestina, anche contro uno Stato che sta andando più verso una guerra generale, la militarizzazione e anche l'oppressione, diciamo, domestico. Allora per noi ribadisco l'importanza di fare una lettura di questo report, di integrarlo nei propri obiettivi di ogni di organizzazioni in tutta l'Italia, perché non è solo una cosa che riguarda la liberazione della Palestina, però sono anche dei punti chiavi, dei nodi chiavi che ritengono che sono rilevanti alle mobilizzazioni proprio italiani. Allora per noi la collaborazione in questo momento è molto molto importante, perché è solo tramite il lavoro unito insieme che possiamo avere dei risultati diciamo più grandi.
1: E questo dossier è sicuramente uno strumento importantissimo per costruire, appunto, come dicevi prima, mobilitazioni puntuali e come dire, organizzate, allargate, coordinate tra i vari soggetti.
0: Sì. Sì, perché da dei obiettivi molto chiari abbiamo visto dei risultati, che ci sono abbiamo fornito delle informazioni che sono state utili per blocchi di porti a Venezia, e speriamo che la continuazione della ricerca sia una cosa che va mano in mano con le mobilizzazioni, perché non è solo una cosa che è statico, però quando come detto, questo è un lancio, non finisce qua il lavoro. Quando noi siamo in contatto con diversi organizzazioni che continuano a mobilizzare, continuano ad essere in contatto anche con noi come organizzazione, possiamo vedere la necessità per fornire più informazione e questo rende anche possibile delle altre mobilizzazioni o strategie che sono più specifiche. Allora è un processo che, diciamo, è continuo, è in conversazione con le realtà e le necessità di mobilizzazioni. E penso che è una cosa che, cioè, pensiamo che questo è assolutamente necessario in questo momento, perché siamo, come detto, stiamo andando più verso la militarizzazione è, cioè, la prova in questo momento di dominazione nella regione completo tramite l'espansione della guerra in Iran e in Libano, e questo è, teniamo che è molto importante togliere il supporto dell'Italia per le ambizioni, diciamo, militari e espansive degli Stati Uniti e Israele.
1: Benissimo, e quindi ci vediamo domattina nelle piazze della Liberazione, e magari ci risentiamo prima del 16 maggio per riparlare della manifestazione nazionale e poi dello sciopero.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie a voi soprattutto per il grande lavoro fatto e per quello che continueremo a fare insieme. Grazie.

Comincia adesso Semiglia Musica dal Mondo e la puntata di oggi è la seconda dedicata alla Guinea. E per fare chiarezza, in Africa ci sono tre Guinee, oltre alla Repubblica della Guinea, che è il paese della puntata di oggi, c'è la Guinea Bissau, più piccola e sopra la Repubblica della Guinea, poi c'è la Guinea Equatoriale, molto più a sud. Comincio con un canto della popolazione Pelle, che vive tra la Guinea e la Liberia e sono coltivatori di riso. La loro canzone tradizionale si chiama Pawo.

continuo con Famoro Diubaté, che è un virtuoso del belafon, è guineiano anche lui. Il belafon è uno degli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, uno xilofono di legno con zucche vuote come casse di risonanza. Ascoltiamo il suo brano Doyoure.

Baci Soca è una band guineiana composta da 5 persone, 2 dei quali suonano la tradizionale arpa cora, e altri 2 membri della band sono strumenti a percussione e uno suona il basso. Ascoltiamo il loro brano Gambia.

La musica di Cante Manfila ha radici tradizionali ma anche influenze cubane. Ha suonato la chitarra elettrica nel gruppo Los Ambassador degli anni 70 e 80. È morto nel 2011. Era il fratello maggiore di Mori Cante, musicista noto, molto noto guineiano, che ho messo nella puntata precedente. Ascoltiamo il brano suo, Afro Blues, che si chiama Agne Anko.

anche il cantautore guineiano Baba Jan, anche chitarrista, fonde la musica tradizionale africana con blues e jazz. Ascoltiamo il suo brano Sabari.

ascoltiamo di nuovo ascoltiamo un brano del gruppo che abbiamo ascoltato prima, che sono i Baci Soco, la band composta di 5 persone che, con le arpe e cora, e il brano che stiamo per ascoltare si chiama L'Umo.

Les Amazons de Guinée è un gruppo musicale composto di donne arruolate nell'esercito della Guinea. Ve ne ho parlato prima perché una delle fondatrici è stata, come si chiama, la Diabité, Sona Diabité. E spesso suonano in divisa questo gruppo e ascoltiamo un loro brano che si chiama Wamato.

Mama Keïta è una cantante guineiana attiva dagli anni Ottanta e conosciuta per la sua voce calda e per uno stile che va dai ritmi della sua popolazione, che sono i mandingo, alla salsa e il funk. Ascoltiamo il suo brano Tuñafo.

Takana Zion è un cantante guineiano che cresce tra hip hop e dancehall, poi sceglie il reggae come mezzo espressivo. La sua musica è impegnata con testi contro disuguaglianze e ingiustizie. Ascoltiamo un suo brano non proprio reggae, poi dopo ne metterò un altro proprio reggae. Questo si chiama Congo.

il cantautore guineiano Elly Kamano fa musica reggae, musica impegnata, multilingue, centrata su giustizia sociale, denuncia politica, identità africana contemporanea. Ascoltiamo il suo brano Libérer Sonko l'Africain. Ousmane Sonko è un politico senegalese, una figura centrale dell'opposizione al sistema politico tradizionale del suo paese. Ascoltiamo questo brano.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio. Il bar, ma

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

diretta alla Guinea. E per fare chiarezza, in Africa ci sono tre Guinee, oltre alla Repubblica della Guinea, che è il paese della puntata di oggi, c'è la Guinea Bissau, più piccola e sopra la Repubblica della Guinea, poi c'è la Guinea Equatoriale, molto più a sud. Comincio con un canto della popolazione Pelle, che vive tra la Guinea e la Liberia e sono coltivatori di riso. La loro canzone tradizionale si chiama Pawo.

continuo con Famoro Diubaté, che è un virtuoso del belafon, è guineiano anche lui. Il belafon è uno degli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, uno xilofono di legno con zucche vuote come casse di risonanza. Ascoltiamo il suo brano Do Youre.

Baci Soca è una band guineiana composta da 5 persone, 2 dei quali suonano la tradizionale arpa cora, e altri 2 membri della band sono strumenti a percussione e uno suona il basso. Ascoltiamo il loro brano Gambia.

La musica di Cante Manfila ha radici tradizionali ma anche influenze cubane. Ha suonato la chitarra elettrica nel gruppo Los Ambassador degli anni 70 e 80. È morto nel 2011. Era il fratello maggiore di Mori Cante, musicista noto, molto noto guineiano, che ho messo nella puntata precedente. Ascoltiamo il brano suo, Afro Blues, che si chiama Agne Anko.

Anche il cantautore guineiano Baba Jan, anche chitarrista, fonde la musica tradizionale africana con blues e jazz. Ascoltiamo il suo brano Sabari.

ascoltiamo di nuovo ascoltiamo un brano del gruppo che abbiamo ascoltato prima, che sono i Baci Soko, la band composta di 5 persone che, con le arpe e cora. E il brano che stiamo per ascoltare si chiama L'Umo.

Sia Tornò è una cantautrice nata nella zona forestale della Guinea al confine con la Sierra Leone. La sua musica ha influenzato blues, funk e anche l'afrobeat. In un periodo ha tenuto diversi concerti nella zona forestale della Guinea come parte di una vasta campagna per distribuire cibo e medicine ai profughi di guerra provenienti dai paesi vicini. Ascoltiamo il suo brano Water Song, la canzone dell'acqua.

un gruppo musicale composto di donne arruolate nell'esercito della Guinea. Ve ne ho parlato prima perché una delle fondatrici è stata come si chiama la Diabité, Sona Diabité. E spesso suonano in divisa questo gruppo e ascoltiamo un loro brano che si chiama Wamato.

Mama Keita è una cantante guineiana attiva dagli anni Ottanta, è conosciuta per la sua voce calda e per uno stile che va dai ritmi della sua popolazione, che sono i mandingo, alla salsa e il funk. Ascoltiamo il suo brano Tuñafo.

sceglie il reggae come mezzo espressivo. La sua musica è impegnata con testi contro disuguaglianza e ingiustizie. Ascoltiamo un suo brano non proprio reggae, poi dopo ne metterò un altro proprio reggae. Questo si chiama Congo.

il cantatore guineiano Elly Kamano fa musica reggae, musica impegnata, multilingue, centrata su giustizia sociale, denuncia politica, identità africana contemporanea. Ascoltiamo il suo brano Libérer Sonko l'Africain. Ousmane Sonko è un politico senegalese, una figura centrale dell'opposizione al sistema politico tradizionale del suo paese. Ascoltiamo questo brano.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per incornare bolle, mille bolle, blu.
7: Most wanted.
8: Do your work, do your duty.

life's in a meaning and my latest fling.

0: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
1: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
2: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
4: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: Il lancio delle bottiglie incendiarie con quasi diarie per sei cristiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

0: una radiopillola informativa. Verso il corteo del 18 aprile in solidarietà ad Alfredo Cospito, a cui entro i primi di maggio potrebbe essere riconfermato il regime di 41 bis. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, DNAA.
1: La Direzione Nazionale Antimafia è una procura al di sopra di quelle già esistenti regionali.

rispetto ad una possibile emancipazione, perché questa poteva o essere sfruttata nelle campagne, nei cantieri, nelle poche fabbriche che c'erano, quasi tutte messe lì per conto terzo dei proprietari settentrionali, o ricorrere all'illegalità, il più delle volte a libro paga dei mafiosi, lavorare per le forze repressive diventando carabiniere o poliziotto, oppure emigrare al nord. In conclusione possiamo dire che, per la propaganda politico-repressiva, la mafia rappresenta il soggetto perfetto su cui costruire la figura del nemico, soprattutto perché la condizione permanente di sottosviluppo del meridione garantisce un serbatoio inesauribile di veri o presunti boss, picciotti o donne e uomini d'onore. È così che una rapina, se commessa a nord, nelle indagini resta un reato di rapina. Se commessa a sud, gli inquirenti indagheranno inserendola in un contesto associativo mafioso. In sostanza, però, restano intatti i rapporti di collaborazione tra istituzioni e mafia, ed è ancora attuale ed utile per lo Stato delegare alle organizzazioni mafiose il controllo dei territori, di traffici di merci, di forza lavoro. L'assurdo è questo: sono gli stessi che ora hanno in mano l'organizzazione repressiva rispetto al meridione ad aver creato le condizioni affinché queste situazioni prosperassero e andassero avanti e potessero fare affari.

0: Abbiamo visto come la DNA, con una sola A, nasca con il compito di coordinare in ambito nazionale le indagini relative alla criminalità organizzata. A inizio anni 2000 ci si rende conto che la mafia ha cambiato volto e strategie. Non è più plateale, sanguinaria e violenta, ma agisce sotto traccia, dove girano grosse somme di denaro nei settori dell'alta finanza e sempre più internamente alla politica. E allora ci si chiede che fare con la DNA, un'enorme macchina burocratica da tenere in vita e un dispositivo che produce carriere politiche importanti. Nell'aprile del 2015 viene aggiunta la seconda A, quella dell'antiterrorismo. La superprocura acquista da quel momento il compito della trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale. Come si arriva ad aggiungere questo nuovo ruolo? Quello appunto di antiterrorismo? Facciamo un passo indietro e analizziamo il contesto nazionale e internazionale in quegli anni. A partire dall'11 settembre 2001, in Italia, come in quasi tutto il resto del mondo, vengono attivati tutta una serie di dispositivi che serviranno ad individuare, controllare e neutralizzare la minaccia terroristica. La persona immigrata, ancor di più se musulmana, diventa il nemico numero uno. L'Italia vara una serie di pacchetti sicurezza e decreti che si susseguono negli anni, a partire dal decreto Pisanu nel 2005, che mette in campo pratiche di controllo capillare della vita quotidiana delle persone immigrate e introduce il prelievo del DNA, al decreto Maroni del 2009, che istituisce il reato di clandestinità e militarizza le città con l'operazione Strade Sicure. Sempre in quegli anni, nel 2007, il governo vara la riforma dell'intelligence, che mette a punto nuove forme di contrasto al terrorismo e aumenta significativamente l'influenza e la collaborazione tra servizi segreti e superprocura. Insomma, un periodo in cui si assiste a cambiamenti epocali, a un fiorire di lotte e rivolte effettive e potenziali anche in questo paese. A partire dal 2011-2012, la feroce crisi economico-finanziaria che ha colpito le economie di tutto il mondo, a partire dal crollo di quella statunitense, si fa sentire anche in Italia. Sono anni di grandi tensioni e sconvolgimenti internazionali. Nel 2011 assistiamo a una serie importantissima di rivolte dall'altro lato del Mediterraneo, che questa parte di mondo bianca e occidentale europea ha chiamato primavere arabe. Nello stesso anno la NATO bombarda la Libia, scatenando la reazione di Gheddafi contro l'Europa. Tutto questo ha come conseguenza un significativo aumento delle persone che migrano verso l'Europa, attraverso la rotta balcanica e attraverso il Mediterraneo, che diventa teatro di numerose stragi. Ce n'è una che scuote particolarmente l'opinione pubblica, quella di Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui perdono la vita quasi 370 persone. A partire da questa strage viene cavalcata la teoria del filo rosso che unisce immigrazione a criminalità organizzata e nel 2013 l'allora direttore della DNA Franco Roberti, caro amico e discepolo di Falcone, ha un'idea brillante. Tutti quegli strumenti che fino ad ora erano stati utilizzati per individuare e contrastare i mafiosi verranno applicati nel controllare i flussi migratori, in particolare quelli provenienti dalla Libia. Inizia quindi un controllo stringente nelle operazioni di salvataggio come Mare Nostrum, in cui si cerca, mentre si presta soccorso ai naufraghi, di approfittare dell'empatia che si crea con i soccorritori per spingere alla delazione, facendosi indicare il presunto trafficante, chi guidava la nave, lo scafista. La figura del trafficante internazionale viene individuata in maniera pretestuosa in chi guida il timone o distribuisce l'acqua. Si pensi a quanto successo nel 2023 a Maria Al-Jamali e Maisun Mejidi, arrivate in Italia su un barcone e incarcerate con questa accusa. Senza contare che ovviamente i veri trafficanti non rischiano la vita nelle barche verso l'Europa. Quindi l'Italia si trova nella possibilità di intervenire in acque internazionali perché si riconoscono i trafficanti come parte di organizzazioni criminali di respiro internazionale, terroristi.
1: L'ultimo fatto di cronaca ci racconta di migranti costretti a tuffarsi in mare a colpi di cinghiate. Erano 250 contro 7 scafisti individuati e finiti in cella. Persone senza scrupoli che in questo caso potrebbero rispondere di omicidio volontario aggravato perché ci sono state 13 vittime.
0: E qui arriviamo all'aggiunta della nostra seconda A. Nel 2015. La DNAA trova nel terrorista una categoria molto versatile che permette di costruire di volta in volta una nuova emergenza e un nemico che ne è responsabile, sia esso un individuo che viene da fuori a minacciare la sicurezza nazionale o una minaccia eversiva dall'interno. Osservando anche le relazioni dell'intelligence, si nota chiaramente come l'immigrazione sia uno di quei temi da sempre attenzionato e al centro di numerosi interventi, così come i territori da cui provengono buona parte delle persone che arrivano in Italia. Anche se in questo paese, al contrario di molti paesi europei, non si sono verificati attacchi terroristici per mano di musulmani radicalizzati, il nemico viene individuato all'interno delle cosiddette comunità di immigrati, in particolare tra coloro che provengono dal Nord Africa, dall'Asia centro-meridionale o dai Balcani. Terrorista e quindi potenzialmente chiunque arrivi da una certa parte del mondo, chiunque abbia una certa fede religiosa. Proliferano le indagini nei confronti di persone immigrate e si giustificano controlli, retate, chiusure di moschee e luoghi di ritrovo in tutto il paese. Questa criminalizzazione è andata crescendo negli anni, in un continuum trasversale alle appartenenze politiche, passando per numerosi altri decreti che hanno sempre più reso evidente come la repressione per chi lotta andasse di pari passo con la guerra alle persone immigrate, punendo in particolare chi lottava da immigrato e chi portava solidarietà. Arriviamo ai giorni nostri, in cui l'essere immigrato e di fede musulmana si intreccia con l'essere palestinese o dimostrare solidarietà alla resistenza di quel popolo. Anche grazie alla complicità dell'Italia con lo Stato sionista, l'accusa di terrorismo è immediata. Ricordiamo i casi esemplari di Anan Yaish, Ahmed Salam, Muhammad Hannun, contro cui lo Stato italiano si è accanito utilizzando accuse che hanno a che fare con il terrorismo, per il fatto di aver resistito a un'occupazione illegittima o anche semplicemente solidarizzato con questa resistenza. Attraverso la pratica dell'antiterrorismo, la DNAA continua e rafforza il mandato coloniale dello Stato, quello che a partire dall'Unità d'Italia, come abbiamo visto, si esplicita con un'occupazione delle regioni del Sud, sfruttando il sodalizio con la mafia, continua fino ad oggi, attraverso la militarizzazione di strade e quartieri, controllando chi vi abita, creando di volta in volta nuove emergenze da combattere, attraverso l'utilizzo di mezzi e strategie speciali, attraverso la propaganda e con la ridefinizione dello spazio urbano, creando campi, zone rosse e attraverso la gentrificazione. Il meccanismo è semplice. Una volta dichiarata l'emergenza, una volta sensibilizzata e allarmata la popolazione, lo Stato si autoproclama come unica soluzione. E così si giustificano sperimentazioni sul campo in materia di contenimento e controllo. Succede con il fenomeno migratorio, ma anche con le catastrofi naturali nel nostro paese, si pensi al terremoto dell'Aquila. Ma emergenze ad hoc vengono create anche rispetto a quello che si muove nel paese, alle lotte sociali. E veniamo ora all'altro lato della storia. La costruzione del terrorista come nemico interno. Come si costruisce la figura del terrorista nostrano? Come nel caso del terrorista immigrato, il nemico principale dello Stato diventa quindi un'intera categoria, quella proletaria, soprattutto se non accetta la vita che gli viene prospettata e si organizza per lottare. L'Italia, per la storia che ha avuto, vanta una lunga esperienza di gestione della minaccia terroristica. Il regime di 41 bis viene usato a partire dagli anni 2000 anche per punire e isolare compagni e compagni rivoluzionari che hanno deciso di non scendere mai a compromessi con lo Stato. Persone additate come nemici irriducibili, terroristi appunto, da tenere lontani e separati dalla società. Parliamo di compagni e compagne comunisti appartenenti a 9 BR e Partito Comunista Combattente, tre dei quali si trovano attualmente ancora in regime di 41 bis da più di 20 anni. La stessa cosa avviene successivamente con compagni e compagni di area anarchica. La macchina repressiva delle istituzioni si è inizialmente concentrata su quelle realtà e soggetti che ritengono legittimo l'attacco a simboli e responsabili dell'ordine di cose attuale, ritenuti fautori di attacchi esplosivi, attacchi incendiari, ferimenti a singoli individui. Possiamo sicuramente ricordare, tra gli altri, il processo Scriptamanent, iniziato nel 2016, che mirava a punire e attaccare azioni di lotta che hanno avuto luogo in tutta Italia dal 2003 al 2007, processo nel quale anche Alfredo Cospito è stato condannato. Negli ultimi 10 anni, però, si assiste a un cambiamento che gli stessi report dell'intelligence hanno confermato. Le accuse di terrorismo vengono rivolte ad una platea sempre più larga di persone e con un profilo diverso da quello di chi fino a quel momento ne era stato colpito. Anche chi ha animato e partecipato a tutta una serie di lotte che le istituzioni e la magistratura hanno voluto denominare sociali diventa oggetto e target dell'accusa di terrorismo. Quindi chi lottava in lotta accanto alle persone immigrate, contro i CPR e la macchina delle espulsioni, contro la presenza e la costruzione di basi militari, contro le grandi opere che devastano il territorio, in solidarietà a chi lotta in carcere, è diventato in maniera differente rispetto al passato oggetto di queste indagini. In particolare, dal 2019 in poi, si assiste a un susseguirsi di operazioni delle procure che hanno utilizzato l'accusa di 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, con una recrudescenza della repressione soprattutto nei confronti di compagni e compagne di area anarchica. Le accuse comminate nello specifico sono quelle di associazione con finalità di terrorismo, spesso insieme ai reati di istigazione a delinquere, condotte con finalità di terrorismo o banda armata, fino ad arrivare all'accusa di strage. Questa tipologia di reati contestati, distribuiti quasi a pioggia nelle operazioni e spesso fatti cadere, sono necessari però a giustificare per lo Stato la possibilità di operare e fare indagini con molti più mezzi e strumenti, senza limitazioni, raccogliere dati, controllare una grandissima platea di persone, si pensi all'uso indiscriminato di intercettazioni, perquisizioni, del prelievo del DNA, del controllo di persone e dei contesti che queste persone frequentano. La narrazione che la DNAA costruisce orienta quindi i vari governi a varare dispositivi di legge che si affinano per colpire intere categorie della popolazione e le lotte in corso. Si pensi agli ultimi decreti, il decreto Nordio, i decreti Caivano e Cutro, fino al decreto sicurezza. Viene introdotto per esempio il reato di rivolta in carcere, nei CPR e nei centri di accoglienza, inasprite in maniera importante le pene per chi occupa stabili o case, per chi detiene o diffonde materiale che incita a impedire la realizzazione di opere strategiche, per chi è accusato di imbrattamento e deturpamento, e si rafforzano in maniera importante le pene per chi utilizza il picchetto come strumento di lotta. La superprocura crea il contesto di paura e percepita insicurezza, per cui si giustifica e si accetta l'utilizzo di strumenti repressivi e dispositivi straordinari. In questo senso si nota chiaramente quale ruolo e influenza abbia avuto anche nella vicenda di Alfredo Cospito al 41 bis. In conclusione, è chiaro che l'utilizzo dell'accusa di terrorismo risulti funzionale alla costruzione, in modo sempre più accurato e difficile da decostruire, di una narrazione per cui ci sono persone potenzialmente pericolose per tutta la società, che vanno fermate e isolate, più difficili da individuare, perché coincidono con gli sfruttati, sono i poveri, le persone che vivono con noi nei quartieri, siamo noi stessi. L'utilizzo di questo impianto repressivo diventa sempre più preventivo, per spaventare e creare divisioni, quindi da un lato per criminalizzare e fermare le lotte, e dall'altro per attuare uno studio approfondito dei profili dei potenziali socialmente pericolosi o terroristi, non da ultimo per mantenere l'immensa macchina burocratica che è la DNAA e giustificare la sua stessa esistenza. Davanti a uno scenario del genere, la scelta di come agire resta nelle nostre mani, ricordandoci che la lotta auto-organizzata e la solidarietà attiva sono strumenti potenti nelle mani di tutti gli sfruttati e le sfruttate e fanno tremare il potere.

0: Mediterraneo, dove ovviamente è successo l'abbordaggio e la distruzione delle barche da parte del dominus criminale terrorista Israele, ovviamente, eccetera, e non sappiamo stamattina, a meno che non ho sentito, eppure vi sto ascoltando da quando avete iniziato stamani, se sono arrivati al porto di Lafiti a Creta o meno i nostri compagni e compagni sequestrati.
1: Non lo sappiamo neanche noi.

qualche confronto e cose di questo genere da stamani fino a tarda sera. E arriviamo in giro per l'Italia, avete citato Bari è molto molto importante l'iniziativa Bari, pure questa bisogna che speriamo che il collegamento ci sia, sia importante, perché l'iniziativa è stata costruita per passare sotto il consolato israeliano, che è un consolato onorario, però c'è, e la Global Flottiglia dal Mediterraneo, dalle problematiche aperte da ieri, dalla situazione, ha chiesto la chiusura di quel consolato onorario in virtù del fatto della mostruosità del pericolo rappresentato da Israele un po' dappertutto, a maggior ragione nel nostro paese. E quindi a Bari si parte stamani e si parte dalla piazza del municipio e si arriva sotto il consolato, che quindi spero che ci sia un sacco di gente. E in Puglia però ce n'è ancora un'altra di iniziativa, che è questa sera a partire dalle 19 a Taranto Vecchia, in piazza della Fontana. Per chi conosce Taranto Vecchia, limitrofa, si sguarda anche l'acciaieria da lì, da Taranto Vecchia, e l'iniziativa è stata chiamata dalla Freedom Flottiglia, saranno presenti la barca intitolata Gassan Canafani, che si appresta a raggiungere il Mediterraneo per andare verso Gaza, e saranno presenti Antonio Mazzeo, che ormai tutti quanti conoscono, almeno in radio eccetera, Shukri dell'UDAP e varie altre realtà della scena pugliese, e quindi sarà un'iniziativa molto importante che terminerà a tarda notte. E arriviamo invece più a nord, a Firenze, sempre stamani a Piazza Indipendenza c'è la manifestazione sul titolo Palestina libera, dei diritti di popoli alla pace e ovviamente le problematiche del lavoro. È una manifestazione che si ripete ormai da una decina di anni, in cui partecipano le realtà del sindacalismo conflittuale, le realtà sociali, compresa l'Isolotto, insomma, per chi conosce queste realtà che si interessano ovviamente del benessere sociale delle persone. E altrettanto ad Empoli, che ovviamente è limitrofa nello scenario toscano, e il corteo parte da piazza Don Minzoni, poi ci sarà il pranzo conviviale presso il centro sociale dell'Intifada, che è lì limitrofa. E ancora a Pisa, alle ore 13 non c'è il corteo a Pisa, ma alle ore 13 si farà il pranzo comune e sociale al Nevrozza, e ovviamente la Palestina insieme ai curdi, insieme ai diritti dei popoli, sarà tutto lì presente. Anche stamattina a Torino, che c'è il classico corteo in cui ci sono i sindacati filo governativi, li chiamiamo così, a Piazza Vittoria l'appuntamento, e ci parteciperanno le realtà del sindacalismo conflittuale e i movimenti sociali, in particolare il centro sociale a Scatasuna, sapete, la chiusura e quant'altro, gli scontri e via di seguito. E il titolo della partecipazione di Asca è quello: le loro guerre noi non le paghiamo. E c'è stata già una pubblicità estremamente feroce da parte dei soliti giornali, compresa La Stampa: che succederà oggi, si presenta a Scatasuna, ci saranno gli scontri, insomma il solito attacco preventivo, no, per poter poi demonizzare qualsiasi iniziativa, magari perché hai messo un manifesto passando sotto il municipio, oppure gli hai tirato due uova, insomma cose di questo genere, e nella solita mentalità ovviamente ostruzionista nei confronti di un'evoluzione invece che meriterebbe i processi sociali all'interno di queste città. E arriviamo a Brescia, dove è stata indicata da parte di Magazzino 47, da parte
delle realtà che si interessano degli immigrati, dei GOBAS, dell'USP, insomma, eccetera, una triade di iniziative che è cominciata con il 25 aprile con un grosso corteo che continua oggi con l'appuntamento a Piazza Garibaldi, anche ora pure loro stamattina già in corso l'iniziativa, eccetera, e che poi si conclude il 28 di maggio, che sapete è l'anniversario di Piazza della Loggia, e quindi ci saranno iniziative estremamente importanti in quella città che ha patito appunto tutta questa vicenda che ci portiamo appresso per non aver mai fatto i conti a partire dal dopoguerra, seconda guerra mondiale, con il fascismo. Ci sono dovuti metterci in mezzo i nuovi partigiani, la nostra generazione, che è per parare e poi sconfiggere lo stragismo di Stato e l'insorgenza fascista ci ha rimesso parecchie vite che fanno parte del panorama delle lapidi e dei cippi che si sono in giro per l'Italia un po' dappertutto. Ancora sul primo maggio, ovviamente non dimentico Milano, che c'è un'iniziativa alle ore 14 con il corteo che parte dalla rotonda di via Padova, contro ovviamente il sionismo, lo stop al genocidio, ovviamente qualche titolo sul mondo del lavoro e quant'altro. E a Napoli, tra le altre cose, fino al 3 maggio c'è un'iniziativa a carattere culturale e che riguarda anche dei filmati, si chiama appunto su questo Comic Con for Palestine, e tutto si svolge presso l'asilo Filangieri. La casistica è che ci sono mostre, performance, installazioni, i fumetti, giochi, video, insomma è veramente un'iniziativa importante perché dura 3 giorni, e quindi vale la pena per coloro i quali sono a Napoli, ma anche quelli che ci arrivano, farci un salto per poter dare uno sguardo, ovviamente partecipare a questo afflato, a questa, come dire, ancora una volta sostegno in vari altro modo alla Palestina. E non dimentico nemmeno che a Piacenza comincia oggi e finisce il 10 di maggio presso la sala Amici dell'Arte, con l'orario 10-19, mostre e quant'altro sul titolo Profezie per la pace, che riguarda ovviamente non solamente la Palestina, non solamente il Kurdistan, non solamente il Sudan, ma un po' dove imperano, il Congo, ovviamente una quantità di guerre che distruggono l'umanità da ogni punto di vista. E arriviamo direttamente alle giornate successive, e mi interessa soprattutto indicarvi la data di domenica, perché domenica in particolare a Rossano Calabro, dove sono detenuti i compagni palestinesi, ormai è conosciuto a tutti quanti, in particolare sulla vicenda di Hamad Saleh, sapete, il giovane di 24 anni arrestato a Campobasso mentre in questura stava chiedendo le carte per l'asilo politico, eccetera. Gli hanno fatto tirare fuori il telefonino, gli hanno sequestrato, sul telefonino c'aveva immagini, qualche pezzetto di filmato che girano tutte le parti sulla Palestina, eccetera eccetera, e l'hanno infilato dentro a un tour de force che l'ha visto condannato a 3 anni e mezzo in primo grado. Siamo andati più volte alle udienze, e in carcere si trova in questo di Rossano Calabro, che è un carcere a carattere speciale, dove sono anche rinchiusi altri 2 compagni palestinesi del giro delle raccolta fondi che poi secondo loro doveva andare a finanziare ad Hamas, ma di cui la Cassazione ha detto che non dovevano emettere il mandato di cattura. E poi ovviamente in corso d'opera gli sono stati restituiti i libretti dei controcorrenti, in corso d'opera gli hanno restituito la sede a Milano e a Genova, insomma capite bene che
che si attende solamente per costoro il post giudizio Cassazione, cioè che ha rinviato al luogo dove è stato emesso il mandato di arresto, cioè a Genova, e ancora non è fissata l'udienza per poter liberarli definitivamente. Parlo ovviamente in particolare di Annun e di quanti altri loro quattro che sono ancora in galera. Sapete che c'è anche il nostro Tarek, arrestato il 5 di ottobre del 2024, si era beccato in primo grado 4 anni, in secondo grado è stata completamente ridimensionata la pena pur non avendo fatto un tubo, e credo che a questo punto manchino 2 mesi per la sua libertà, ma a noi ci interessa mantenere aperta la finestra, ovviamente eccetera. Lui sta nel carcere di Pescara e i compagni e le compagne di Pescara sono estremamente attenti e ogni tanto lo vanno a trovare sotto il carcere, così come ovviamente la settimana scorsa, sabato 25 aprile, è stata veramente importante come scelta da parte dei compagni della Basilicata fare il presidio sotto il carcere di Melfi per Anan. Sapete che lui è stato condannato a 5 anni in primo grado all'Aquila e ancora non è fissato il processo d'appello, per cui c'è necessità ovviamente di dare il contributo migliore possibile, e ci fa veramente piacere che i compagni della Calabresi e quanti altri nei dintorni hanno convocato questo presidio sotto il carcere di Rossano Calabro, che è dalle ore 17 in poi. Ovviamente insieme a questo si pongono il problema di dare

per poter fabbricare armi verso Israele, per cui si apprestano ovviamente ad indicare anche lì un'iniziativa per poter fermare questo giro. Ecco, insieme, questo parliamo sempre, l'ho detto domenica, avviene altrettanto domenica, tra le tante iniziative, domenica 3 maggio, tra le tante iniziative per la Palestina se ne distingue una che non è, cioè, solo a Roma ma gira per l'Italia, cioè quello di fare attraverso figure professionali una forma, come dire, di spiegazione dei nostri monumenti, delle nostre bellezze, dei beni culturali, e per finanziare, per sostenere la battaglia per Gaza, per sostenere, come dire, il sostegno a Gaza. Il contributo è volontario ovviamente da questo punto di vista, e a Roma, proprio nella giornata in cui c'è la gratuità dei monumenti, perché è la prima domenica del mese, l'appuntamento, vi do questi appuntamenti, il titolo è Tour per Gaza, offerta libera e a sostegno poi delle attività di Gazzella Onlus, che la radio conosce altrettanto bene, una delle organizzazioni umanitarie che sostiene le lotte in Palestina. Alle ore 11 c'è l'appuntamento per Villa d'Orlonia, alle ore 16 quello per Città Giardino, alle ore 16 sempre per Caracalla, per la visita a Caracalla, ma ce n'è anche uno per Ostia Antica che è alle ore 10.30. E questo è l'elenco, voglio dire, di questo fine settimana. Aggiungo solamente due cosucce. Quello del primo maggio in Palestina lo trovate come valutazione sul Manifesto di oggi, se non ci avete già dato uno sguardo. Ovviamente è una valutazione molto abbreviata, se volete, eccetera, che volete che ci sia come occupazione in Palestina, lo si capisce bene. Eppure qui ci danno dei numeri che a me sembrano un po' strani, voglio dire, perché strani? Perché ci dicono che la disoccupazione è al 27%, parliamo della Palestina, dei territori occupati, della Cisgiordania. Mi sembra un dato estremamente minore, credo che sia molta, molto di più, in virtù del fatto che l'attacco dei coloni e quanti altri, ovviamente infami e criminali, eccetera, abbia messo in fuga tanti di quei palestinesi dai loro territori di origine e cose di questo genere, e che poi tutte queste attività, come dire, di soddisfare un circuito lavorativo ce ne siano molto di meno. E a Gaza si dice l'80%, io credo che sia il 100% dentro Gaza, e Gaza vive dei sostegni che si vengono un po' da tutto il mondo, e continuiamo a mandarglieli, perché se no non riescono neanche a sopravvivere. È un problema serio questo, non cerchiamo di dare i numeri a caso, perché veramente aggiungiamo dolore a dolore da questo punto di vista. Sempre per la questione palestinese c'è una chiamata ovviamente del figliolo di Hanun, Muhammad Mahun, scusate, forse non lo pronuncio bene, Mahun, diciamo così, che ovviamente denuncia per amor filiale, ma anche per capacità politiche, il padre, che è un detenuto politico e non poteva essere altrimenti, e ribadisce che ovviamente tutto quello che ha fatto il padre in tutti questi anni era quello di tentare di dare, attraverso la beneficenza, un po' di sollievo ovviamente alla popolazione di Gaza, e noi sappiamo che è così, e che ovviamente non è che si è messa a pilluccare, se poi mandandole alle associazioni umanitarie sono presenti a Gaza, oppure al comune stesso di Gaza, poi come dire, chi ne gestiva potevano essere pure figure direttamente di Hamas. Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, quindi di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è che dentro questa storia dell'arresto del giovane sionista che il 25 aprile ha sparato con la pistola a piombini, cercava di far male, voglio dire, eccetera, e di cui le indagini non finiranno mai, sicuramente c'è una logica stringente che gira comunque un po' in tutta Roma, e qualcuno l'ha denunciata in maniera più precisa dal punto di vista

0: di indicare che da tempo c'è un tentativo, come dire, di trasformare quello che è all'interno delle associazioni ebraiche presenti a Roma in una forma squadrista, e l'ultima forma squadrista non è stata solamente quella del giovanotto che appunto si è sentito un killer per poter andare in giro il giorno del 25 aprile e attentare ovviamente la vita di chiunque passava con bandiere specifiche eccetera, ma c'è stato anche un pezzetto di devastazione, ma è troppo parlare di devastazione, insomma di un'effrazione della auletta autogestita all'Università Roma 3, quella del Dipartimento di Studi Umanistici, dove sono entrati nottetempo lasciando i simboli sionisti, la croce di David e quant'altro eccetera, hanno strappato tutti i manifesti, hanno fatto delle scritte sui muri eccetera. Beh, allora su questo ovviamente non è che uno e gli studenti non sono stati con le mani in mano, hanno risposto, voglio dire, convocando iniziative, pubblicizzandolo, facendo vedere a che livello si arriva, però è la preoccupazione che queste cose ci sono e bisogna mantenere gli occhi aperti, ma il miglior modo di mantenere gli occhi aperti è organizzare, presidiare ovviamente attraverso il sostegno alla Palestina un po' il territorio, le strutture dove gli studenti si riuniscono.
1: Ti interrompo.
0: Buon primo maggio ancora, allora.
1: Cioè, Vincenzo, volevo dire, la preoccupazione è anche quella che queste cose avvengono nel silenzio, perché leggevo un articolo di qualche giorno fa, sono decine gli episodi a danni di compagni e compagne, ma anche di luoghi portati avanti dai sionisti in Italia, e raramente insomma se ne ha notizie, raramente poi queste notizie vengono in qualche maniera poi esplicitate, portate avanti eccetera.
0: Quindi appartengono questo, ovviamente, esatto, ai circuiti della controinformazione, la Radio Onda Rossa ci mette del suo e meno male, e ovviamente la Radio Onda Rossa, e lo ricordo ancora ieri, lo ricordavo in piazza, dico attenzione che nell'82, nel pieno della campagna criminale di quel tempo nei confronti dell'OLP, quando Sharon arrivò direttamente con i carri armati a Beirut, occupò Beirut e fu il sovrintendente della strage di Sabra e Sharila, che fu fatta dai maroniti con il pieno sostegno di Israele. E di che parliamo? Radio Onda Rossa ricevette come omaggio la bomba al piano dove stavamo, per fortuna sia la struttura del palazzo ha retto, sia le due porte blindate di Radio Onda Rossa hanno retto altrettanto, e per fortuna non c'era in quel momento di notte nessuno a mixer, perché se no sicuramente c'erano state da preoccuparsi. Ecco, per dire che non sono cambiate le cose, a quel tempo fu rivendicato dalla Lega di Difesa Ebraica, ma oggi siamo arrivati a molto di più, perché gli israeliani romani, i giovanotti, vanno a far militare in Israele, e tra gli 840 militari italiani scoperti che sono andati in Israele ce ne sono 182 romani, e ovviamente a questi signori che sono andati a uccidere palestinesi e quanti altri, libanesi e via di seguito, gli hanno insegnato l'uso più spregiudicato possibile delle armi e dell'azione criminale che un soldato si porta appresso per difendere interessi appunto che sono precipi alla loro ideologia da questo punto di vista. Per cui sicuramente bisogna stare con gli occhi attenti, e bisogna soprattutto, detto, presidiare il territorio attraverso quello che è il nostro sostegno alla Palestina, ai nostri spazi sociali e a quant'altro ovviamente la città merita dal punto di vista antifascista, antisionista.

0: Apriato il dance floor e facciamo tipo e tibidibidum bam bam bam.
1: Al telefono con una compagna che si trova al corteo del primo maggio qui a Roma. Mi senti? Pronto?
2: Sì, ti sento poco, aspetta che mi allontano, sì.
1: Ok, noi ti sentiamo benissimo, quello che conta.
2: Mi sentite?
1: Sì, sì.
2: Allora, siamo qui davanti al Covi, a Parco di Centocelle, e siamo una piazza abbastanza nutrita, stiamo per partire tra un quarto d'ora. E le nostre rivendicazioni riguardano l'aumento dei salari e delle pensioni, lavorare meno per lavorare tutti, fine del lavoro precario e gratuito, efficace controllo amministrativo sulla produzione, recupero del salario indiretto, contro lo Stato di polizia, contro il razzismo di Stato, contro la guerra imperialista e per l'internazionalismo di classe. Siamo qui, questi sono, diciamo, i nostri punti rivendicativi in modo molto elencato, però sentiamo la necessità, il nostro slogan di testa sarà contro guerra, miseria e sfruttamento, alziamo la testa, crediamo che sia necessario provare a ricomporre la classe lavoratrice nell'ottica di ricostruire, di riportare il tema del conflitto capitale-lavoro all'interno del movimento e in generale visto che la vita purtroppo è fatta di lavoro, è necessario anche cercare di trasformare questa giornata non come una festa ma come una giornata di lotta sia sui posti di lavoro ma anche all'interno delle scuole, quindi dei luoghi del sapere come l'università. Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo. Allora, dunque, siete partiti, ci vuoi ricordare il percorso del corteo per chi arrivasse adesso?
2: Sì, allora, il percorso attraverserà, siamo su Via dei Consoli, angolo Scribonio, proseguirà verso Quadraro, successivamente arriverà su Via Casilina, Casilino 23, e poi scenderà giù per Viale della Primavera, attraverserà poi Via dei Platani per andare verso Piazza dei Mirti.
1: Bellissimo, un
2: lungo
1: percorso.
2: Sarà il punto di arrivo.
1: D'accordo, quante persone ci sono al momento?
2: Siamo 200 persone al momento, molto, una composizione variegata, sia per quanto riguarda dal punto di vista giovanile, ci sarà anche lo spessore appunto dei ragazzi, degli studenti, sia dei territori che attraverseremo con il corteo, ma anche in generale studenti collettivi, studenteschi di tutta Roma e anche ovviamente il COBAS e poi anche le realtà territoriali, ecco.
1: Ottimo, e ovviamente il corteo andrà a riempire le proprie fila durante il percorso, come sempre accade. E grazie per questa tua corrispondenza. Siamo qui a Radio Onda Rossa, come sempre, se volete il numero 06 49 17 50 per fino almeno alle 11, 11 e mezza ci trovate qui. Bene, buon corteo, buon primo maggio.
2: Grazie mille, ciao. Buon primo maggio a tutti e tutte.
1: Grazie a te, ciao.

0: portavoce della Global Support Flottiglia di Pugliese. Ti chiediamo di raccontarci un po' come avete dato nuovo contenuto oggi a questa manifestazione del primo maggio, il presidio che avete fatto ieri e il motivo per cui sostanzialmente ci stiamo sentendo.
1: Sì. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, io sono Amina e vi parlo da Bari. Noi veniamo chiaramente da due giorni e due notti molto travagliate. Ieri abbiamo chiamato un presidio di urgenza proprio nella notte, come sappiamo la flottiglia è stata intercettata in acque internazionali, ma comunque in zona SAR, quindi non so, in Europa praticamente. E 165 persone sono state sequestrate e trasferite sulla nave militare israeliana. Ieri il presidio è stato molto partecipato in città, c'erano tutte le realtà cittadine, da organizzazioni studentesche, comitati della pace, i vari collettivi che si sono occupati in questi anni, ma anche da sempre, non solo negli ultimi 2 anni e mezzo, della

0: che è riuscita a non essere intercettata. Quindi abbiamo fatto un collegamento con lei, è stato molto bello, ci ha raccontato come hanno vissuto le altre barche tutte le operazioni illegali fatte dalla Marina Israeliana, e quindi è stato molto emozionante. Chiaramente oggi qui a Bari era già previsto il corteo del 1° maggio, che comunque aveva chiaramente al centro la diritti sociali, i diritti dei lavoratori, ma chiaramente c'era un collegamento con la Palestina che dato l'avvenimento è divenuto ancora più forte. Noi siamo appena partiti da Piazza della Libertà, che poi è la piazza della prefettura di Bari, e ci stiamo dirigendo verso il consolato onorario di Israele, che noi qui abbiamo. Ce l'abbiamo a Bari e l'altro è a Firenze. Faremo un collegamento con la piazza di Firenze, perché nel nostro comunicato di convocazione del Consiglio di Urgenza una delle richieste fondamentali è che questo consolato sia chiuso, che la Puglia non può essere un nodo di collegamento di traffici commerciali illegali, di armi, di beni dual use, di interessi economici dell'entità dell'entità. Quindi ci sarà un momento di collegamento delle piazze, ci fermeremo per fare gli interventi delle varie realtà e poi proseguiremo fino alla conclusione del corteo che è previsto a Piazza Bari. Che altro dire? Rispetto alla situazione delle 75 persone, sappiamo che è in corso lo sbarco in Grecia, perché ieri c'è stato un accordo, evidentemente le diplomazie sono comunque attivate. E 173 delle persone sequestrate saranno sbarcate a Creta, eccetto due, che sono Chiago e Saisto, che sono componenti dello steering committee della GSS International, perché sono accusati ingiustamente, uno di essere un affiliato a una organizzazione terroristica e l'altro di aver compiuto attività illegali non meglio precisate, quindi li stanno portando ad Ashdod per interrogarli. Ora, non sappiamo, non abbiamo ancora avuto contatti con i rilasciati, non sappiamo se effettivamente, mentre parlo, sono effettivamente liberi, credo che lo sapremo nelle prossime ore. Chiaramente questa azione, cioè, questa nuova azione illegale di Israele di trattenere due persone senza alcun diritto, considerato che già il modo in cui sono state prese è assolutamente collegato da qualunque principio di qualunque diritto esistente, ci porta a sostenere assolutamente che la mobilitazione non si deve fermare, la liberazione è una notizia bellissima, ma bisogna continuare a prestare, perché comunque l'entità sionista, mentre noi dormivamo, è arrivata in Grecia, è arrivata in Europa, è arrivata, domani non so, ce la possiamo aspettare direttamente in Sicilia, piuttosto che, non lo so, nelle Baleari o a Gibilterra. Quindi la mobilitazione non si deve fermare, la Flotilla è importante, la Flotilla è l'unico mezzo che la società civile ha per costringere i governi a prendere posizione, a fare qualcosa. E vorrei ricordare che ieri comunque la Meloni ha fatto un comunicato in cui comunque ha utilizzato la parola sequestro, comunque ha utilizzato la parola condanna, ha invocato il rispetto del diritto internazionale, sono parole certe, che subito dopo ha infatti smentito, ma sono parole importanti e le ha dette perché noi ci mobilitiamo, perché la società civile la pressa, perché noi scendiamo in piazza, perché noi ci occupiamo lo spazio con i nostri corpi e anche i nostri pensieri e le nostre idee.
1: Sì, è vero.
0: Non ho altro da dire.
1: Noi ti ringraziamo però per quanto hai detto e per la mobilitazione che state facendo. E, insomma, ci continueremo a stare in contatto sicuramente nei prossimi giorni per avere ulteriori aggiornamenti. E quindi intanto ti ringrazio e ti auguro comunque un buon 1° maggio.
0: Sì, magari posso aggiungere solo una cosa?
1: Sì, puoi, certo, assolutamente.
0: Sì, sì, oggi è 1° maggio, quindi la festa dei lavoratori, dei diritti. quello che diciamo io penso e dico sempre, perché veramente è assolutamente, non so, ce l'ho nel sangue, è che lottare per la Palestina è lottare per tutto, lottare anche per i diritti dei lavoratori qui. Che la Palestina è la punta dell'iceberg di un sistema che opprime in ogni dove, semplicemente la percezione e i livelli di oppressione cambiano, ma sono sempre dei livelli inaccettabili, ce li abbiamo anche qui, ce li abbiamo con il lavoro precario, ce li abbiamo con gli stipendi che non sono sufficienti a garantire una vita dignitosa alle persone. Abbiamo contratti collettivi nazionali firmati dalle sigle sindacali principali che prevedono come paga basso 4 euro all'ora, cioè come si può pagare qualcuno 4 euro all'ora, come può un contratto collettivo nazionale prevedere 4 euro all'ora, è una cosa indecente. Quindi le lotte sono tutte collegate e il sistema imperialista, coloniale, oppressivo è lo stesso, non c'è alcuna differenza, semplicemente quindi abbiamo conquistato prima dei diritti ed è un po' più sotto traccia, lo fanno un po' più, si nascondono un pochino di più, ma sono figli diciamo della stessa madre.
1: Ti ringrazio per questa aggiunta che è fondamentale. Sì, ti ringraziamo molto. C'era chi diceva non dobbiamo pensare a quello che facciamo noi per la Palestina, ma a quello che la Palestina ha fatto per noi, facendoci ricordare molte cose che facevamo fatica a rimettere in comunicazione. E quindi dai, ti ringraziamo molto. Buona festa
0: grazie
1: del primo maggio e buon corteo.
0: Grazie a voi, ricambio.
1: A presto.
2: Tu. Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
2: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito

0: Allora, quando sono le 9.28 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo a parlare della Global Summit Flottiglia, appunto sapete 175 persone sottratte con forza dalle barche con cui navigavano verso Gaza nel tentativo di rompere l'assedio, che sono ancora trattenute a Creta dalle autorità greche. E le prime testimonianze che arrivano raccontano anche di violenze deliberate a bordo della nave di Tel Aviv, su cui gli attivisti sono stati fatti salire dopo essere stati sequestrati. E si è creato, c'è un team ovviamente legale internazionale che sta lavorando alla richiesta di misure urgenti sia di fronte alla giurisdizione nazionale che internazionale. Noi siamo al telefono con l'avvocata Tatiana Montella, appunto team legale della Global Summit Flottiglia. Buongiorno. Ci senti?
1: Sì, eccoti. Radioascoltatori.
0: Grazie. Allora, raccontaci un po', voi avete depositato ieri una sposta

Abbiamo ritenuto di dover agire però anche in Italia depositando questi due spotti, perché entrambi, sia Tiago che Safe, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana, che è la Eros 1, e per la giurisdizione, diciamo, internazionale, sostanzialmente le barche battenti bandiera italiana che si trovano anche in acque internazionali sono da considerare nel territorio italiano, e quindi le eventuali violenze come il sequestro avvenuto si deve considerare come un sequestro di una persona avvenuta all'interno del territorio italiano. Per questa ragione abbiamo attivato sia la Procura della Repubblica di Roma, individuando oggettivamente il rischio di pericoli per l'incolumità e la tortura, confermate peraltro non solo da quello che è accaduto sulle imbarcazioni, ci sono appunto diversi feriti, 34 persone sono state trasportate in ospedale con ferite, diciamo, di vario genere, ma pure perché ricordiamo che è in corso in Italia un procedimento penale attinente alla prima diciamo missione della Global, in cui oltre il sequestro, che anche in questo caso dovrebbe essere configurato, la rapina

0: corsa dalla deriva e una partita dal modo la Tantan con tutto l'equipaggio è stata lasciata in mezzo alle acque greche senza canali di comunicazione mentre stava per raggiungere una tempesta, e poi diciamo per fortuna sono stati in qualche modo soccorsi da Open Arms, che sta affiancando la missione della Sumud. Ovviamente per i reati vanno dal sequestro di persona alle ipotesi di danneggiamento a pericolo di naufragio e probabilmente, come accaduto nella scorsa missione, nell'ipotesi di abbordaggio e tenuta. Vabbè, in questo caso già ci sono state appunto anche lesioni e violenze avvenute già per le persone che erano state trattenute per le 24 ore 30 ore sulla nave militare israeliana, e diciamo queste sono un po' le ipotesi configurabili. Bisogna poi vedere quando appunto depositeremo le esposti e le querele cosa configurerà la procura, e se andrà diciamo anche si andrà a seguire, se lo sarà lo stesso pubblico che seguirà dei pubblici ministeri, anche questo esposto, che sul primo esposto avevano appunto già dichiarato e ipotizzato di dover indagare in relazione a queste ipotesi di reato.
1: Va bene, ti ringraziamo molto, chiarissimo, e continueremo ovviamente a seguire tutti i passi.
0: Mi raccomando, alta l'attenzione su Seif e Thiago. 13 Noir en Père.

Welcome.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, greetings. Un'altra volta si inizia una nuova puntata di Militant Dub Area sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quando sono le 18:16, quasi 17 minuti primi di questa domenica 3 maggio. Si inizia una nuova puntata della quale sicuramente confermeremo il numero quando l'ufficio statistiche, numeri, puntate e superenne lotto ci dica con la precisione con la quale si caratterizza il suo lavoro quale numero di puntata. Però io comincerei subito le scommesse e direi che stiamo parlando della 28-29, mi pare, se non sbaglio, e subito interpello ai miei fratelli, i miei compagni, i miei colleghi, i miei bredas, entrambi qua in un trio, direi un po'
1: raro.
0: Sì, raro, diciamo, no? Infatti, raro, no? Sì, poco comune, inusuale forse anche. Barabas,
2: buon pomeriggio. Come va? Buon pomeriggio a tutti. Sì, eccoci qui di nuovo in diretta con Mariano alla regia.
0: Ci siamo.
2: Mariano che dà il benvenuto con il greetings. Perché? Perché Samerino si trova
0: sì, questa
2: in
0: volta
2: momento,
0: è lui.
2: Credo stia facendo proprio baldoria in questo momento. Lo abbiamo chiamato per una piccola informazione,
0: per...
2: lo sentivamo allegrissimo.
0: Per quello che si sentiva chiaramente, chiaramente era in buona compagnia, questo lo possiamo dire. Mandiamo saluti giustamente ai fratelli di Lions Way perché si trovavano con Fax e Pete. Big up, no, Bob pure, e ce ne approfittiamo per salutarti. Come stai?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Bene, bene, giorni, è sempre un piacere tornare qua dopo questi giorni un po' in cui ci si è riposato, festeggiato, visto amici, sentito bella musica, insomma.
0: Chi ha avuto, chi ha riposato, ha riposato.
3: Si
0: e chi no, ha lavorato.
3: Anche il Forte Prenestino per i 40 anni di occupazione, quindi insomma un anniversario importante.
0: Sei stato stessa... quindi? No,
3: la stessa radio, purtroppo.
0: Chiedo così perché? Perché mi hanno parlato di un Forte Prenestino. Io sono stato l'anno scorso, non quest'anno, perché toccava lavorare, purtroppo solo per quello, però è ancora più gente dell'anno scorso.
1: Vabbè, 40
0: non so se tutti gli anni, sarà quello, sarà stato sicuramente quello, perché si festeggiavano
3: il doppio del ventennio fascista.
0: Guarda te, cioè, buon gente, dato questo.
3: Buon dato,
0: cioè,
3: per leggere un altro punto di
0: l'occupazione del Forte è durato il doppio,
3: del ventennio fascista.
0: Alla faccia dei topi di fogna, guardate, guardate voi il doppio. Abbiamo fatto, quindi inizia una nuova puntata che dicevamo, io lanciavo subito la scommessa
2: secondo
0: che
2: me 28, secondo me 28,
0: sì.
2: Io direi 28, però
0: poi confermiamo, non
2: chissà, chissà
0: chi
2: iniziamo
0: mai
2: una
0: sarà.
2: Nuova puntata che
0: sì.
2: Vede lo solito schema, no? Tra la prima e la seconda ora,
0: certo.
2: Nella prima ora parliamo un po' di notizie, parliamo un po' di cose avvenute in particolare io credo quest'oggi nel mondo dello sport, ovviamente lo sport che più ci interessa, lo sport che più ci sta a cuore, il lato dello sport che più ci sta a cuore, e sicuramente nella seconda ora andremo a parlare come sempre di musica, quest'oggi con ospiti speciali al telefono direttamente, diamo un indizio solo,
0: sì.
2: Inizio a darne uno per ora.
0: Dai.
2: Direttamente dalla Sicilia quindi andremo ad ascoltare una fresh release con gli ospiti di quest'oggi, per chi ovviamente fosse curioso di sapere di chi stiamo parlando, potete farvi un giro sui social, andate a controllare quello arcobaleno, quello blu, e andate a vedere chi c'è ospite quest'oggi, perché lo abbiamo ampiamente segnalato.
0: Sì, infatti.
2: E che dire, inizia così la puntata numero
0: che
2: 28
0: dire?
2: Anzi,
0: guarda,
2: 29,
0: sembra, che sembra che c'è un delay con l'ufficio, no? Non sta arrivando la comunicazione nel frattempo.
2: Recuperiamo l'informazione.
0: Nel frattempo volevo ricordare una cosa, parlando di comunicazione o di vie di comunicazione con Militant Dub Area. Ricordate il numero di telefono sempre aperto, no? Di Radio Onda Rossa, lo 06 17 06 491 750,
2: io 06 49 17 50.
0: Grazie.
2: Sono vari modi di dirlo,
0: sì,
2: e
0: se poi
2: volete
0: anche...
2: E poi anche
0: la nostra
2: chat di Telegram,
0: claro,
2: chat di
0: certo.
2: Telegram, che è ovviamente accessibile tramite un linkettino che vi mandiamo noi direttamente dai social, quello blu, quello arcobaleno, ci mandate un messaggino, vi mandiamo sto link, poi sto link lo potete far girare dove volete con la massima cautela e attenzione. E a proposito di chat di Telegram, approfittiamo per salutare chi si è proprio già predisposto e preparato per
3: piazzato
2: la puntata di quest'oggi. C'è Giorgio che ci scrive nella chat di Telegram, dice che c'ha un arsenale di peroni ghiacciate.
0: Sicuramente, bene, Giorgio.
2: Sicuramente sì, più peroni, meno meloni.
0: Fai un buon uso comunque di quell'arsenale.
2: Grande Giorgio, e direi che così possiamo iniziare la puntata e direi di iniziarla anche musicalmente questa puntata.
0: Sei pronto? Certo di sì, guarda, io non avrei nessuna oggezione a obiezione a questo, certamente, quindi
2: esatto.
0: se il nostro Samer è all'ascolto, ma il nostro Barabas è pronto qua nello studio numero 2 di Via dei Volsci, direi quindi di partire musicalmente. E come lo facciamo, Paolo?
2: Come sempre, nice and easy, si inizia con early reggae e dintorni. Questa è la voce di Bob Andy, il pezzo si chiama My Time, I Would Say Run It.
4: Run it, DJ!

Questa è Aggression. La voce di Milton Harry, sì, si ringrazia per i primi trillini ricevuti. Big coppa a tutto quanto. Face it, do not generate or germinate.

Terza traccia di quest'oggi, sì. Questa è Angelique con Cry. Oh yeah. Nice and easy selection. Meritando a bere in Eccia.

0: eventi legati allo sport che a noi ci interessano per uno o un altro motivo, perché provengono dal mondo dello sport popolare, perché hanno, che ne so, una connotazione anche politica. In questo caso, Bob, da dove iniziamo?
1: Beh, è stata una settimana movimentata, c'è stato il blocco di una parte delle imbarcazioni che facevano parte della Global Summit Flotilla vicino Creta.
0: 22 barche.
1: Delle forze sioniste. Nella stessa settimana, in particolar modo giovedì, si è chiuso a Vancouver in Canada il 76esimo congresso della FIFA, il massimo organo del calcio mondiale, insomma controllato letteralmente da Gianni Infantino.
0: Il massimo corrottore del calcio mondiale, direi, a questo punto, così.
2: Eh sì, abbiamo già ripetuto nel corso delle puntate quanto, diciamo, possa essere infame la FIFA, forse la I nell'acronimo.
0: Cioè, ha smesso di fare l'organizzazione internazionale che doveva semplicemente gestire il calcio, credo io, e dettare certe regole comuni, no? Accettati da tutti o almeno la maggioranza, per semplicemente poter portare avanti un bellissimo gioco sport come il calcio, ed è diventata una macchina di fare dei soldi.
1: Sì, la stessa cosa Infantino dice continuamente, che la politica non c'entra niente con il mondo dello sport.
0: Però
1: insomma, alla fine di questo congresso, appunto, tenutosi a Vancouver, lo stesso Infantino ha fatto salire sul palco il presidente della Federazione Calcistica Palestinese, Jibril Lahoud, il vicepresidente israeliano dell'AIFA, che sarebbe l'associazione calcistica israeliana. Sì. Per una simbolica stretta di mano. La risposta del rappresentante palestinese è stata: non posso stringere la mano a qualcuno che rappresenta un governo fascista e razzista.
2: Stretta quindi di mano che non c'è stata.
0: No,
2: si è rifiutato sul palco proprio di stringere la mano al rappresentante del calcio, diciamo, israeliano,
1: lasciando anche Infantino in una situazione parecchio imbarazzante, perché l'ha dovuta stringere lui in senso riparatore. Ricordiamo che allo stesso, in questi mesi qua, in questi ultimi anni, l'AIFA è parte attiva alle politiche dell'occupazione apartheid dell'IDF, nel momento che 12 club che insistono sul territorio della Cisgiordania sono stati inglobati dalla federazione israeliana, e questo va in totale violazione degli statuti della stessa FIFA. Cioè, loro si allenano in dei territori che dal punto di vista proprio del legittimo non sono loro, sono territori occupati, ricordiamo. Mm-hmm. Questo va totalmente contro lo statuto basilare della FIFA.
0: Sì, lì si vede l'ipocrisia un po' di questi organismi internazionali, no? Perché le leggi che sono state stipulate per tutti e tutte, per essere rispettati da tutti e tutte, valgono per alcuni sì, per alcuni no, no? E quindi per gli sportisti palestinesi quello non conta, no? Per tutto il resto sì.
1: Ricordiamo che lo stesso Infantino, pochi giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio del 2022, cacciò, letteralmente espulse, tutti i rappresentanti delle squadre russe e bielorusse. Da due anni invece sostiene e normalizza la violazione del diritto internazionale, nonché gli stessi statuti della FIFA sono letteralmente, diciamo, scritti, sembra, per mano dell'AIFA, perché si evitano sanzioni per Israele per chi ha interessi di natura politica ed economica.
0: Sì, e poi si vede in quella scena, no, che hai descritto, quando tenta, prova a avvicinare, no, entrambi i rappresentanti,
1: modo.
0: Va soprattutto a parlare con il rappresentante della Federcalcio palestinese, no, perché era logicamente quello che si rifiutava, e lì si vede, mi pare, il circo di fronte alla dignità.
1: Sì,
0: ha avuto semplicemente un atteggiamento degno, dignitoso, di dire no,
1: certo.
0: Non stringo la mano, io non mi presto questo circo, non mi presto questa messa in scena di una situazione nella quale va tutto bene, quando non va tutto bene, quando qua si sta applicando il diritto da una parte e dall'altra viene negato, o si permette prevaricare sul diritto, ancora peggio, e quindi no, non mi presto. Lì si vede un semplice atto di dignità, di dire
2: sì.
0: No. E si vede
2: anche di boicottaggio, no? Nel senso,
0: ma totalmente.
2: Sono qui e pur nel mio silenzio faccio intendere esattamente qual è la mia posizione. Cioè, a questo tizio la mano non la stringo, capito?
0: E si vede Infantino come resta, no? Un pochino sul palcolà.
1: Io la definirei anche un atto partigiano, visto che due giorni fa una canzone storica della Resistenza è stata cambiata così.
0: Siamo
1: e proprio la
0: umani.
1: Parola
0: siamo
1: partigiano è
0: umani,
1: stato
0: Bob.
1: Cambiato con essere umano. Io direi che un gesto più partigiano di questo, di quello che è capitato a Vancouver, non ci sta.
0: nella patria di Gramsci
2: è un gesto molto forte, sì, che molto è vero, forte.
0: Sì, sì, nella patria di Gramsci siamo arrivati al punto in cui dire partigiano è, da chi prende parte, no? Quella famosa quasi base, no? Nel suo significato è diventato una cosa da spaventarsi, cioè, è la cosa, dico, nella patria di Gramsci, colui che l'ha inventato, no?
1: Comunque continuiamo, questa settimana si sono svolti anche le semifinali di alcune coppe internazionali, in una di queste come? Il Rayo Vallecano,
0: sì, il Rashito,
1: famosissima squadra con il suo gruppo principale, i Buganeros, di chiara matrice antifascista e antirazzista, ha vinto le semifinali di andata della Conference League. Tra una settimana si giocherà il ritorno a Salisburgo contro il Salisburgo e se vince potrebbe qualificarsi per la prima volta nella sua storia in una finale di una competizione calcistica così importante.
0: Sì, non
1: per festeggiare questa importante vittoria, a fine partita dal settore occupato dai Buganeros, che come ho detto poco fa sono il gruppo del tifo organizzato dello stesso Rayo Vallecano, è stata proprio letteralmente passata una bandiera dalla Palestina che è stata presa da uno dei giocatori della stessa squadra, in questo caso il marocchino Ilas Akomak, e che lui veramente ha festeggiato sventolando la bandiera palestinese mentre da tutto lo stadio veniva scandito in maniera casadecisa il coro Free Palestine.
0: Quindi sì, perché forse non interessa tanto il mondo del calcio per capire un po' di più, credo io,
2: cioè, boh, forse tu... la dinamica della partita, no? In questo momento vogliamo sottolineare.
0: No, ma quello è, vabbè, l'evento sportivo è un po' il marco, il contesto dove si dà questa storia di una squadra, dicevo, che è una di quelle poche, no? Che restano, che ti fanno credere ancora come un bambino alla storia del calcio, all'appartenenza, una tifoseria che ha a che fare con l'appartenenza a una comunità, no? Con un posizionamento di fronte alla vita, con un appunto partecipare, no? Far parte e prendere minime e basiche condizioni, posizioni della condizione umana, cioè stare dalla parte di chi viene trucidato, assassinato, eccetera, da parte di uno stato colonialista, ed è questa cosa bassica che si chiede e ci permette di credere ancora nel mondo del calcio, dello sport, di questo bel gioco, no? Ed è quello che può significare per tanta gente che fa comunità, perché una forma è un'altra forma di fare comunità. La cosa è che si incide in questo circo meraviglioso ancora e c'è la possibilità di sognare, non è poco
1: che arrivi a traguardi così importanti.
0: Esattamente.
1: Appunto, come dicevi te, una squadra che nasce in un barrio, nel barrio di Vallecas, nel sud di Madrid, della capitale spagnola, che è un barrio che da sempre ha una forte connotazione molto politicizzata, attualmente antifascismo e antirazzismo sono alla base, quindi anche questo forte senso di comunità, un po' come si è creato con la polisportiva popolare delle compagne e dei compagni dell'Atletico San Lorenzo,
0: per esempio, certo.
1: Insomma, era bello vedere che anche, insomma, una squadra nata con queste radici e con queste basi riesca a raggiungere, potrebbe raggiungere un traguardo molto molto importante. Già quello che ha fatto, arrivare a una semifinale di una competizione europea per una squadra che si basa su appunto azionariato popolare, gruppo di tifosi, di ultraspiaccesi che ha determinate posizioni, è bella, è una bella storia da raccontare in un mondo in cui appunto
0: Rito.
1: Si continua a far giocare le squadre sioniste come se nulla fosse, dove regnano il denaro, regna su tutto oramai, diritti televisivi, sporzionamento alle partite. Ultima notizia, qualche ora fa, per la prima volta nella loro storia, la squadra rappresentante del popolo curdo turco, l'Amedspor, è riuscita a qualificarsi per la prima volta nella Super League, la Liga Turca.
0: Okay.
1: Questo è stato proprio, si sono viste scene sia nella regione dei curdi della Turchia, sia in tutti i curdi che della diaspora in varie parti del mondo, scene di fortissima commozione, anche festeggiamenti, perché appunto per la prima volta anche là il calcio dà una piccola voce in capitolo a una questione come quella del popolo curdo che va avanti da anni e anni e anni.
0: Di nuovo, a chi piace il calcio sarà interessante di vedere nella Serie A turca, chi può seguire il calcio per appassionato del calcio veramente, vedere addirittura una squadra di rappresentanza curda, no? Maggioritariamente, e vedere come appunto perché il calcio è un po' quello, come la questione sociale si rappresenta, si traslada da una forma o dell'altra nelle curve, no? Negli stadi, per vedere, sarà interessante osservare questa rappresentanza di un paese che appunto ce l'ha storicamente, la Turchia è vero che è maggioritariamente di una base etnica, però contiene all'interno altre minorie interessantissime, tante culturali, no? Ed etniche dentro delle proprie frontiere. Quindi interessante pure di nuovo questa notizia per chi segue il calcio e per chi non pure.
2: Vabbè, sì,
0: per poi interessarsi. Poi forse sono le storie per interessarsi per lo sport.
2: Noi la domenica ci proviamo sempre, no? A parlare un po' di sport, a dare un punto di vista che, insomma, la domenica si parla di solito di sport, di campionati e quant'altro, dare un punto di vista,
0: sì,
2: no?
0: un'altra forma.
2: Un po' diverso. E quindi big up Bob, come sempre, per la parentesi sportiva qui a Militant Aberia. Continuiamo con le selezioni.
0: Dai,
2: sono arrivati anche altri auguri dalla chat, da Gabriele Sisto che ci saluta.
0: Dai,
2: fa tanti auguroni anche lui. La prossima tripletta in a Robadob style, iniziamo con Tonto Hairy, il pezzo si chiama Life Story. Run it! Run it!

0: ai microfoni di Radio Andorra quando sono le 18:53 minuti primi di questa domenica 3 maggio, in diretta 29esima puntata della stagione 25-26. E diciamo, siamo ancora dentro la prima ora, no, del nostro contenuto. Si continua a parlare di sport, rincorrenze, eccetera. E quindi Bob ci racconterà una questione che giustamente unisce il mondo dello sport con certi fatti, eventi che vogliamo ricordare.
1: Sì, perché il 5 maggio, vale a dire il martedì prossimo, cadrà il 45esimo anniversario della morte di Bobby Sands, ex membro dell'IRA nordirlandese, morto dopo 66 giorni di sciopero della fame. Il 5 maggio del 1981, figura simbolo per quello che riguarda il movimento di indipendenza dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito. E prima citavamo il San Lorenzo, l'Atletico San Lorenzo, la squadra popolare del quartiere dove ci troviamo. Proprio questa polisportiva, i compagni e le compagne hanno organizzato per venerdì 8 maggio un evento che si chiama San Lorenzo ricorda Bobby Sands, alla Casa della Socialità in via De Volci 86 dalle ore 18. Ci sarà prima un dibattito dal titolo Irlanda, Italia, Palestina, resistenza di ieri e di oggi, sport popolare e internazionalismo, con alcune rappresentanti sia locali sia estere, per esempio da Glasgow, da una rappresentanza della tifoseria del Celtic di Glasgow. Verranno presentati alcuni, insomma, progetti che vengono portati avanti qui anche a Roma, come Sport Beats Borders e Box contro l'assedio, per ricordare una figura come quella di Bobby Sands e parlare anche, certo, di tematiche più attuali. Un altro anniversario che è accaduto la scorsa settimana e che mi sembrava, insomma, lecito ricordare: il 27 aprile del 1937, sono 89 anni dalla morte di Antonio Gramsci a 46 anni.
0: Dicevamo, no? Nel paese che lo ha visto nascere, lo ha visto sviluppare la sua teoria fondamentale per l'interpretazione del mondo, o in buona parte. E,
1: l'ho visto perseguitato e confinato a Ustica dal regime fascista.
0: E morire.
1: E l'ha visto un po' come disse, odio agli indifferenti, penso che in questo.
0: E in quel paese, appunto, si è arrivato o si è tornato a quel punto della storia, dove la parola partigiano in una canzone, no, che hanno ormai bastardato, perché, cioè, purtroppo l'hanno bastardata in quanto a chi e come, in quale contesti veramente l'hanno cantata, diventa una parola di troppo già, partigiano, no, in una canzone di quel tipo addirittura, no, diventa di troppo. Quindi siamo tutti esseri umani, Bob. Siamo tutti esseri umani, apparteniamo a una razza sola, la dell'essere umano, no, che può essere oione o no. O no, però capita così, no?
1: Ma io penso sempre, quando la gente dice che è divisiva, io penso che una parola come partigiano, un testo come Bella Ciao, è divisiva solo se sei fascista.
0: Quindi, esattamente, quindi è per questo anche è così difficile dire e accettare, sì, è divisiva verso chi è fascista, cioè la divisione che fa è tra fascista, cioè persona che, no, sappiamo, cultura della prevaricazione, del sopruso, della violenza, del maschilismo, della xenofobia, del razzismo, della discriminazione, dell'omofobia e così via, della codardia anche, sì, quella è la divisione tra quello e il resto. Poi sul resto ci mettiamo d'accordo e facciamo fatica tanta, no? È vero. Però dico, la divisione è quella, quindi non dovrebbe essere nemmeno difficile dire sì, è divisiva. Certo di sì, deve esserlo per dividere noi tutti degli altri, che è questo il limite, no? Non è nemmeno un'idea politica, non stiamo in quel campo. E sono tanti già a dirlo prima di noi, no? E a spiegarlo il perché su questo. Quindi sì, a colarsela, povero Gramsci, povero Antonio.
1: E quindi, sì, scusate, per chiudere gli ultimi due eventi, volevo dire questioni, mm-hmm, DAB, serate DAB, 9 maggio.
0: Che ne abbiamo?
1: Monta Baba Boom Hi-Fi direttamente da Napoli per l'ultima session della Fat Vibes Crew.
2: Con Jules Sai al
1: con
2: microfono.
1: Jules Sai e da Barb all'armonica, scusate. E poi il 16 maggio Alligator DAB, che viene a suonare su Skanking Tree Sound System presso il CSOA ex SNIA.
2: Alligator DAB, produttore UK,
1: produttore inglese, direttamente
2: ha sfornato belle chicche suonate dai più grandi sound della scena UK. ci fa piacere sempre ricordare quello che più o meno succede nella capitale, in particolare essendo comunque Radio Onda Rossa based in San Lorenzo, Roma.
0: Certo.
2: E potremmo proseguire con la prossima tripletta musicale, la facciamo
0: certo.
2: tutta in dialetto. Ci andiamo a sentire la primissima, ormai direi un classic, addirittura cioè, l'ho sentita suonare anche da DJ di altre nazionalità così nella loro selezione. Andiamo ad ascoltare un Papa Buju con il pezzo che si chiama Tre Cassette.
0: Sì.

0: Brucia costina, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ah, ti senti un pallino fisso, che c'è di te la capo, me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ah, ti senti un pallino fisso, che c'è di te la capo, me potegliare mai. Sta musica è speciale, c'è ciò sempre buona, non so i giorni miei. Oi oi. Mi accompagna, mi consola, mi dai forza quando penso agli guai. Lo che la gatta sta guai, quando ci senti di la sai con forza, ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso, che c'è di te la capo, me potegliare mai. Lurino con noi a guai.
1: Militant Dub Area, in diretta dal Militant Falcon, per diffondere Roots Dub e controinformazioni.

0: Eh sì,
1: il si torna ancora.
0: Pomeriggio di Radio Onda Rossa sì. Con Militant Abberia in diretta, come sempre dalle 18 alle 20. Siamo approdate nella seconda ora e come sempre andiamo a parlare di musica. Andiamo a parlare di musica anche con i diretti interessati, sì. A breve, che abbiamo dato sì, qualche sì. indizio. Il collegamento telefonico non si è ancora stabilito, ma presto li avremo qui con noi.
1: E a quindi prima
0: punto li presentiamo così e facciamo partire la musica. Nel frattempo magari cerchiamo di raggiungerli telefonicamente. Sì, stiamo parlando di Aldabuan o Aldabone, come mi piace leggere.
1: Aldabone è geniale.
0: E il mitico Tanzo, The Sicilian General, che già abbiamo avuto ai sì. microfoni qui al telefono di Radio Onda Rossa. E siamo qui per presentare una traccia uscita da poco, una traccia anche questa, tra l'altro dopo la tripletta in dialetto con l'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato, che era Mango Robadob. Continuiamo quindi con il dialetto e continuiamo con la traccia che appunto Tanzo ha registrato con la base di Aldabuan. La traccia si chiama La mia terra e ce la potremmo anche andare a sentire un attimo al volo, così intanto sistemiamo il telefono e facciamo partire quindi questo pezzo, direi, dai. Ranitia Amisei, La mia terra, e poi ne parliamo con i diretti interessati.

0: Open Home Again and Again, sì. Dicevamo quindi che cercavamo di stabilire il collegamento telefonico con appunto Aldabuan e Tanzo. Ci siete, Guaglioni?
1: Bella ragazzi, buonasera.
0: Quindi
1: buonasera.
2: Come va? Buonasera.
1: È un piacere essere di nuovo su Militant a Bevia.
0: Una falsa partenza, ci fa piacere di sentirvi forte e chiaro. Come state voi? Come state?
1: Alla grande, domenica chill, arrostita in campagna, meglio di così.
2: Bene.
0: Ho visto qualche foto, tu pure sei in compagnia, eh? Non diciamo che qua c'è una sorpresa, dopo magari ne parliamo. E che dire, benvenuti qui su Radio Onda Rossa Militant a Bevia. Noi volevamo un po' presentare insieme a voi questa nuova tune, questa nuova release con produzione Aldabuan. Tanto abbiamo avuto modo di chiacchierare un poco anche la volta scorsa quando abbiamo presentato il pezzo a supporto della Palestina, e quindi sì, insomma, volevo parlare con Aldabuan. Mi dicevano che tu ti trovi a Vienna in questo momento.
3: Giusto, io sono originario dell'Alto Adige, vivo a Vienna dal 2014 e sì, quindi link up nord, estremo sud,

0: fantastico.
1: Oh, eh sì, direi proprio di sì, un grande link up di chilometri e chilometri comunque, perché invece tanto, tu dove ti trovi?
0: Centro della Sicilia, Caltanissetta.
1: Perfetto, cioè quindi grande incontro Trentino Alto Adige Sicilia ed è un piacere avervi entrambi in collegamento.
2: Hanno fatto appunto l'Italia loro, eh? Loro hanno fatto l'Italia. Allora,
3: letteralmente sì.
1: Eh sì. E tra l'altro un pezzo mo ci vuole che comunque un po' richiama, no, questo desiderio di rivendicare le proprie origini, di sottolineare quanto è importante sentirsi appartenenti a un luogo, e insomma io direi di sentire questo pezzo e poi ci facciamo un altro po' una chiacchierata insieme. Quindi La mia terra, produzione Alda Buan, con la voce di Tanzo Amisei. Stavolta lo facciamo partire per davvero, sì? La mia terra, Ronitia.
0: Yes.

0: Dub One e Tanzo The Sicilian General. Abbiamo messo la dub in sottofondo qui per continuare la chiacchierata con voi. Ci siete, vero?
1: Certo che ci siamo, ragazzi, Big Up veramente, grazie ragazzi.
0: E guarda, io tra l'altro ho avuto il piacere di vedervi insieme una mattina al Dubstone, no?
1: Se
0: ricordiamo il Dubstone 2025. E insomma è stata una bella combination live che ho visto, anche perché al Dub One tu proprio suoni live, giusto?
2: Giusto, sì, faccio live dubbing, sì.
0: Live dubbing, quindi praticamente non si tratta di selezione, spieghiamo anche per tutti coloro che sono in ascolto, ma ci sono appunto strumentazioni digitali che permettono di creare live la musica e creare pezzi un po' come anche questo che abbiamo appena ascoltato. Ma una curiosità, cioè la connection è nata lì in quel momento al Dubstone oppure...
1: No, abbiamo, ci siamo conosciuti prima, già io ero stato a Vienna, abbiamo fatto una bella session a Vienna. Allora, il rapporto è nato così casualmente online, un giorno da Dubwan mi ha scritto, ha detto: ho sentito una canzone tua, ti ho sentito cantare, guarda, faccio un rhythm, tieni qui, se ti piace vai, e da lì non ci siamo fermati più.
0: Bene, esattamente. Bene, ci fa piacere. Ma quindi che si dice a Vienna? Com'è la situazione? Cioè, in queste serate, per esempio, qual è il sound system che viene montato?
2: Diciamo che ce ne sono diverse. A Vienna abbiamo almeno 5 sound system, e abbiamo alcuni che vanno, magari fanno serate più rutical style, quindi root dub, altri che invece fanno serate più molto digital dub, e fino anche poi a un misto delle due. Quindi ad esempio abbiamo i Reading Rebel Sound System, abbiamo Danubian Dub Sound System, High Noon Rockers, veramente diversi sound systems, ce ne sono diversi, a volte fin troppe serate che non si sa neanche dove andare, perché magari nella stessa serata hai due diversi posti che montano il sound system.
3: Una serata quindi sana, brutta parola per parlare forse una cosa positiva, però dove c'è movimento, quindi, che dove c'è alternativa.
2: C'è movimento, sì, ci potrebbe sempre essere di più, quello non ci si lamenta mai se ce n'è di più, però diciamo che non ci possiamo lamentare assolutamente, soprattutto nell'ultimo periodo i Rhythm Rebels stanno organizzando veramente belle serate. Ad esempio abbiamo avuto un paio di settimane fa Conscious Sound con Dixie Peach. Ne verranno ancora di belle, quindi sì, sta cominciando a spingere anche con diversa gente che aiuta a fare promozione o che promuove serate come Messenger e come Mowgli Treasure Isle, quindi sì, si sta creando una bella scena, diciamo.
3: E i luoghi dove si suona, si monta, quali sono di solito? Che tipo di luoghi appunto che aiutano a creare, a sostenere questa, a reggere questa scena e ad aprire appunto gli spazi?
2: Assolutamente, ci sono diversi tipi, diciamo che magari c'è un po' più, o almeno c'era un po' più di libertà qua addirittura a montare sound system dentro bar, che magari in Italia molte volte sono un po' più difficili, anche magari abbastanza in centro città. Questa cosa sta diventando più difficile anche a Vienna, devo dire, ci stiamo spostando sempre un po' più fuori, magari in capannoni aziendali, come questo nuovo centro, questa nuova società, associazione, scusate, che è stata fondata, e dove suona ad esempio i Rhythm Rebels. Sono normalmente, si sono zone abbastanza in centro.
4: E perdonami, ti riferisci al
2: Motorwerk.
4: Scusami la
2: assolutamente,
4: insomma, mi è dispiaciuto. Sì, si avete prima hai citato Seratone, devo dire, vi volevo fare una insomma un piccolo accenno alla serata che avete fatto il 17 aprile, se non sbaglio, con Conscious Sound, Dixie Peach,
2: giusto,
4: due maestri della dub, insomma, anche a Vienna arriva musica di qualità, e volevo ringraziare.
0: E si produce,
4: insomma,
0: anche musica di qualità grazie ad Al Dub One. Abbiamo intanto messo la rhythm in sottofondo. Questo pezzo, tra l'altro, Tanzo, che fondamentalmente è un inno alla Sicilia, direi.
1: Sostanzialmente sì, perché lo sappiamo, infatti la mia terra, noi siamo attaccatissimi alla terra, ma è un inno in generale.
0: Certo.
1: Per dire alle persone che comunque non bisogna perdere le radici né niente. Poi nello specifico, nella prima strofa, parlo un po' di tutte le nostre varie dominazioni negli anni, un po' il punto storico sulla Sicilia. nella seconda strofa invece un po' un inno al tornare a casa, perché sai, tanti vanno via, fanno fortuna e cose, sarebbe il caso che poi magari a un certo punto tornassero e dare un buon apporto alla regione, che non è che sarebbe male.
0: Certo, certo, sì, poi effettivamente la Sicilia, terra splendida, e effettivamente è difficile non identificarsi, no, in questo sentimento così, così forte. E questo, questo pezzo, insomma, voi come, come vi siete, come l'avete fatto nascere, insomma?
1: Ha una storia abbastanza lunga, perché già è da un annetto e mezzo che ci lavoriamo su, prima era su un'altra base, io già questa canzone l'avevo scritta, poi quando Alex mi ha mandato quel primo riddim, proprio su quel primo riddim abbiamo, ho registrato questa canzone qua. Poi nel tempo, siccome non siamo mai contenti delle cose, poi ci abbiamo messo mano, abbiamo cambiato riddim, insomma, è bella lavorata e travagliata.
0: Eh sì, devo dire che ne valsa la pena aspettare tutto questo tempo, perché ci piace, comunque sonorità molto moderne, elettroniche, e con liriche, insomma, di una certa coscienza, una certa consciousness, grazie a Tanzo e a, al Dub One. Stiamo ancora ascoltando in sottofondo La Mia Terra, questa è la riddim in particolare in sottofondo, e tra l'altro c'è, cioè, noi a sorpresa sappiamo che Tanzo tu non sei lì solo.
1: No, che non sono da solo.
0: Perché, ma chi c'è? Chi stai te?
3: Chi sei?
1: E ora lo chiamiamo, c'è il mio fratello produttore fantastico, e che è il Roma Noi.
0: Cioè, così, grande sorpresona qui a Militant Aveia, Big Up Roma Nois.
4: La coppia si ricrea, sì, dopo qualche puntata sempre su Militant Aveia.
0: Eh sì, ci siamo sentiti il 7 settembre 2025, sono andato a ripescare dagli archivi di Radio Onda Rossa, andate a cercare le puntate di Militant Aveia, www.ondarossa.info, c'è anche la puntata con appunto Roma Nois e Tanzo.
2: Buonasera, buonasera.
0: E come va? Come stai? Io...
2: Pronto, buonasera.
0: Come stai? Dicevo.
2: Bene, bene, voi come state?
0: Bene, bene, benissimo. È un piacere avere anche te al microfono a sorpresa. Insomma,
2: grande, questo, grande anche per me.
0: Questo trio, capito? Alda Buan da Vienna, Tanzo e Roma Nois, da Caltanissetta, o insomma al centro della Sicilia, dicevate.
3: Centro del mondo.
0: E vi siete fatti una bella magnata. E,
2: sì, sì, una bella giornata in campagna. Grigliata
3: alla faccia, roots,
0: eh sì, e come
2: sì,
0: si suol...
2: tanta musica,
0: e come si suol dire, avete portato, non vi siete presentati a mani vuote la domenica, siete arrivati con il vassoio carico di fresh tune, fresh release. Abbiamo appena ascoltato Al Dub One e Tanzo con La Mia Terra, e esatto, così a sorpresa ci andiamo ad ascoltare anche un'altra fresh tune. Io direi ascoltiamocela, poi ci facciamo un'ultima chiacchierata insieme e ci salutiamo, ragazzi, che dite?
2: Esattamente.
0: E presentatela voi, dai, allora, vai, e io la faccio partire.
2: Allora, prossima tune si chiama Revolution, farà parte di un EP che stiamo facendo appunto io e Tanzo, produzione mia, Tanzo al microfono. Ancora l'EP non ha un nome, quindi non diciamo il nome dell'EP, però uscirà presto, insieme ad altre canzoni all'interno appunto di questo progetto unico.

0: il Dandaberia e al telefono una tripletta speciale Alda Buan, Roma Noise e Tanzo. Abbiamo ascoltato questo super exclusive con la voce di Tanzo per l'appunto e la produzione di Roma Noise. Il pezzo si chiama Revolution, abbiamo messo il dub in sottofondo per continuare la chiacchierata. Voi ci siete ancora, vero?
1: Noi ci siamo.
0: Benissimo, benissimo. Ah, anche questa comunque, ragazzi, è bella doppietta che abbiamo portato qui, dopo La mia terra, questo altro pezzo sempre con la voce di Tanzo.

0: alla grande, stiamo lavorando a un bel po' di progetti, abbiamo un bel po' di cose, diciamo, in fase di produzione.
1: Sì, sì, diciamo che il materiale non manca, insomma, va, ci stiamo dando tutto.
2: Benissimo.
3: E diciamo anche che da queste due separate collaborazioni verrà fuori molto prossimamente una collaborazione a tre di
2: questa, quindi una notiziona, quindi guarda sì. caso che abbiamo tutti e tre qui e ci sarà presto una collaborazione a tre.
3: Esattamente.
2: Ma c'è già un riddim su cui state lavorando insieme?
3: È già praticamente tutto pronto, mancano gli ultimi dettagli, quindi probabilmente viene fuori anche questo mese ancora.
4: Attento.
2: Ah, attenzione. Bene, vabbè, noi di Militant Averia siamo qui pronti a insomma risentirci per presentare poi questa appunto collaborazione che vede due produttori e un singer, e sì, stiamo parlando di Al Dub One e Roma Noise con Tanzo qui ai microfoni con noi, e vorremmo sapere in chiusura un po' dove potremmo ascoltarvi ognuno di voi, magari chi con le proprie produzioni, il proprio live, chi magari con il proprio sound system, o tu Tanzo al microfono, dove possiamo sentirvi prossimamente?
5: Festival, eventi, insomma, visto che si avvia la bella stagione, partono i festival.
2: Inizia, dai.
3: Esattamente, io come Al Dub One ancora non ho, o Al Dub One o Al Dub One non ho ancora date perché per via di lavoro non sono riuscito a organizzare molto, però sicuramente arriverà qualcosa.
2: Ok.
1: Sì, noi invece pure siamo in fase di elaborazione, sicuramente ci avremo un paio di festival, però insomma siamo ancora un po', stiamo cercando di organizzare al meglio la nostra stagione estiva musicale.
2: Quindi ancora tutto in divenire, così. Roma Noise,
1: sì, sì.
2: Tu invece...
1: Qualcosa bolle in pentola, ma ancora è da definire.
2: E Roma Noise... Questa
1: cosa Roma Noise, sì, siamo in combo tutta l'estate.
2: Ah, benissimo, quindi cioè, vi troviamo sotto braccio, in giro, così...
1: Vi teniamo aggiornati.
2: Yes, bene. E vogliamo poi sapere anche tutte le date e gli eventi. Bene ragazzi, vi ringraziamo tanto per la partecipazione, per essere stati con noi ai microfoni e al telefono di Radio Onda Rossa, vi lasciamo in chiusura il microfono aperto un po' a tutti e tre, insomma, per salutarci. Grazie Al Dub One, big up Tanzo e much love per Roma Noise. Che dire, grazie ancora ragazzi, microfoni aperti per voi in chiusura.
3: Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo presto. Buona fine settimana.
4: Big up.
1: Bella ragazzi, un bigone gigantesco a voi, e a breve vi arriva anche il jingle che abbiamo già registrato
3: poco fa.
2: Vai.
3: Bigone, picciotti.
2: Bene.
5: Bless ragazzi.
2: Vai Romano. Bene, grazie mille a Romano e Al Dub One e Tanzo. Chissà se questo jingle non riusciamo a sentirlo presto qui su Radio Onda Rossa. Intanto una brevissima
4: grazie,
2: pausa
4: ragazzi.
2: E poi la selection finale. Restate con noi fino alla fine, sì?

0: E torniamo ancora in voce.
1: Eh sì.
0: Sulla 87.9 di Radio Onda Rossa, eh?
1: Eh sì, brevissimamente si torna in voce perché io direi di far partire subito la selection finale,
0: sì,
1: essendo ormai arrivati alle 19.37 di quest'oggi. E si parte subito con la prima, sì, la voce di Solo Banton. Il pezzo si chiama Reggae Recipe. Ronitia, Reality Show Playboy.

0: Rita per Coma Again, sì, mi sei, la rimettiamo da capo. Questa è Sweet Dreams con la voce di Charlie P e Christy Miller.
1: Run it.
0: Yes, people, people. Militando a bere ancora in diretta, selezione finale, sì.

continua la selezione, sì, qui su Militant Aveglia. Questa è Sister Olivia con Holy, dall'album Holy Spirits, sì, il pezzo si chiama Where Were You.

0: Ammazza! Ammazza!
1: Eh sì, è partito l'acceleratore, come si suol dire.
0: Grandissimo! La botta che mi mancava veramente era quella. Ora sì, sono a posto per, sì. Siamo, credo, più che a posto per finire questa 29esima puntata di Militant Avire sull'87.9 di Radio Andaros. Ormai sono le 20.01, però abbiamo iniziato con un certo ritardo accademico, dicevamo, no?
2: Quarto d'ora, preciso.
0: Sì, appunto, quindi ci sta ovviamente andare oltre le 20. Voi ovviamente ricordate, ora sicuramente resta un compagno automatico, no? Un po' le selezioni, un migliore, due migliori. Due compagni automatico e poi alle 21 le dita le ha presa, ovviamente come continuità nel palinsesto di Radio Onda Rossa. Noi dicevamo, non ci resta altro che salutare, ringraziare i nostri ospiti telefonici, veramente. Quindi,
1: sì,
0: grazie.
1: Giusto, grazie Alda Buan, Big Up Tanzo, un grande abbraccio a Roma Noise.
0: Certo,
1: aspettiamo a tutta la Sicilia, dai.
2: Aspettiamo, sì, il lavoro in tre.

Chittimu, let me out of here.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

ha sentito, abbiamo valutato almeno per il momento di non pubblicarlo, ma poi insomma diciamo se proprio ci tenete l'audio ce l'abbiamo, ce lo potete richiedere, l'audio di una iniziativa a cui Avana ha preso parte a Vivero.

un'iniziativa, quella che abbiamo rimandato in onda, sicuramente interessante e che, diciamo, direi si unisce a tante altre che stanno avvenendo. E così, giusto per chiarezza, non sto soltanto autoincensando le cose a cui a vario titolo partecipiamo, che sia a nome di questa trasmissione, ultimamente poco, o a nome dell'ACLAB,

0: varie su internet. Questo, se siete una ditta, diciamo una casa di produzione, cercherete di fare in modo che quel film sparisca. Il vostro interesse però non è che il film in realtà sparisca tra 5 minuti, può anche volerci un giorno, certo, probabilmente dal vostro punto di vista tanto prima tanto meglio, ma più della rapidità è importante semmai la durevolezza, cioè il fatto che sparisca per davvero e in maniera duratura, almeno per il tempo in cui quel film produce degli incassi, quindi magari per i primi anni. Dopo magari la questione vi interesserà leggermente di meno, però diciamo la finestra in cui questo vi interessa è quella dei mesi o degli anni e non quella dei minuti. È un caso molto diverso invece quello delle partite di calcio, perché naturalmente una partita di calcio ha un valore commerciale quando è in diretta. La partita di calcio del giorno dopo è molto meno interessante. Quindi se durante una partita che la Serie A diciamo riprende e ritrasmette facendosela pagare profumatamente agli abbonati delle varie televisioni, questa, no, osservano il fatto che questa viene ritrasmessa in maniera non autorizzata da loro, quindi che non gli paga i diritti, non vogliono che sparisca tra un giorno, ma nemmeno tra due ore, perché la partita è in onda adesso, quindi pretendono un blocco istantaneo. E questo è molto diverso perché molti dei sistemi che comunque facevano censura di internet in base al copyright erano pensati comunque per avere una parvenza di sistema legale, e quindi per quanto le pratiche potevano essere accelerate si diceva sì, perché in realtà tu puoi contattare, no? Nei primi casi si diceva devi fare una causa, no? Devi aprire un procedimento, poi questi procedimenti sono via via snelliti, sono diventati amministrativi invece, e quindi no, potendo contare su degli iter sempre più accelerati con questo poggiandosi sull'Agicom, che gli ha dato delle procedure davvero molto più rapide, diciamo sostanzialmente, per come la vedo io, al limite del fatto che davvero possa esistere un controllo realistico. Pensate che la garanzia era il fatto che un IP venisse bloccato entro 24 ore dalla segnalazione. Loro promettevano che una verifica veniva fatta. Ora, io non ho idea del quindi se esistano persone impiegate dall'Agicom per fare questo lavoro nei giorni festivi. Se così non fosse, allora vuol dire che non c'è proprio nessuna verifica umana. Naturalmente anche nei giorni feriali ci sarebbe il dubbio del se davvero li controllano tutti queste richieste, ma diciamo il conto con i festivi è facile da capire. Se 24 ore non bastano, bisogna dire ok, qui non bisogna più passare dall'Agicom, ma facciamo che vi firmiamo in bianco un qualcosa con cui voi potete fare queste censure di fatto in maniera autonoma. Quindi si dà un obbligo ai provider di iscriversi ad una piattaforma che sostanzialmente è una piattaforma che funziona, che chi ha il copyright può segnalare degli IP. Questi IP entro 15 minuti vanno bloccati. Si capisce bene che in 15 minuti non si può verificare proprio niente, non sono coinvolte soggetti di verifica ragionevole entro questo tempo, quindi 15 minuti è soltanto un tempo tecnico entro il quale la Serie A dice che il tale indirizzo IP va bloccato e tutti i provider italiani devono bloccare quell'indirizzo IP entro il tempo prestabilito. Questo è quanto il sistema italiano del Piracy Shield fa. È un sistema che da alcuni punti di vista è chiaramente problematico, ha creato molti problemi. Che problemi ha creato? Ovviamente ha quello di amplificare il copyright, ma diciamo che questo e noi e altre persone diciamo che è un problema, e su questo diciamo però non siamo particolarmente seguite, e quindi diciamo se ci allontaniamo dal punto di vista nostro e passiamo diciamo a uno più centrato all'interno delle istituzioni, una cosa che si è vista è che questi sistemi hanno bloccato più del necessario. Perché? Per vari motivi, a volte perché sono bloccate cose completamente per errore, altre volte perché il sistema non ha bloccato in maniera che era completamente per errore, cioè bloccava degli indirizzi IP che erano sì utilizzati per trasmettere del materiale privo dei copyright adeguati, ma anche per trasmettere delle altre cose. Quindi su quell'IP c'erano molte informazioni, perché infatti, no, diciamo, questo è un aspetto base. Su un indirizzo IP ci possono essere tanti IP, potenzialmente anche tanti server, è un po' più raro, ma ci possono essere tanti siti internet sicuramente. Ovviamente anche un singolo sito internet è composto di più pagine, delle quali solo alcune violano il copyright. Quindi bloccava molto più del necessario e sostanzialmente non c'era alcun meccanismo che disincentivava i blocchi innecessari, perché di fatto i soggetti che bloccavano non erano responsabili per i danni collaterali, quindi non c'era alcun meccanismo che andava a frenare, no, l'istinto di dire nel dubbio blocca qualcosa in più. Però comunque qualche sistema a mitigazione ce l'aveva, per esempio i blocchi erano di durata relativamente breve, venivano bloccati in genere per 24 ore, questo nell'idea che appunto tanto era inutile bloccare per più tempo, perché comunque tutti quanti i sistemi, diciamo, pirata avevano da tempo imparato a cambiare l'IP periodicamente, quindi non c'è nessuna utilità nel bloccare un indirizzo a lungo, lo blocchi soltanto durante la partita e poco più, e poi l'indirizzo ritorna raggiungibile. Questo almeno argina alcuni degli effetti. Questo sull'Italia. Il sistema tuttavia ha fatto scuola in Spagna, dove è stato ripreso, però ripreso non alla lettera, quindi non hanno fatto una cosa proprio del tutto uguale a quella italiana. Per certi versi sono andati ancora a peggiorare il sistema, nel senso che sono diventati ancora più espressamente, la delega è stata data alla Liga, che è, diciamo, circa la Serie A spagnola, è stato direttamente un potere di bloccare gli IP direttamente a questo soggetto, quindi non si è costituito un organismo terzo, che è questo Piracy Shield a cui partecipano molti soggetti, ma di fatto si è detto la Liga lo può fare. L'accordo è stato anche fatto in maniera diversa, nel senso che più che altro è una collaborazione tra la Liga e Telefonica, quindi non è un sistema del tutto uguale a quello italiano, che invece, diciamo, è più istituzionale, ed è più simile invece ad un accordo tra privati, potremmo dire, se non che naturalmente questi privati sono enormi e quindi ovviamente questo cambia completamente la questione. In entrambi i casi quello che si è visto, esattamente come in Italia, si è visto che anche in Spagna c'era un eccesso di blocchi, ma diciamo che il sistema spagnolo sembra avere ancora dei difetti ulteriori. Infatti, come dire, se si poteva dubitare della capacità delle istituzioni italiane di, francamente, anche, scusate per magari il linguaggio non dritto al punto, no, centrato su degli aspetti tecnici invece che sull'essenza politica, ma abbiamo avuto in molte l'impressione che chi stava implementando il Piracy Shield non sapeva di cosa stava parlando e non aveva idea di che cosa fosse internet, eppure poi a volte si dice qui si andava anche tuttavia l'aspetto istituzionale, come dire, comunque aveva fornito alcune garanzie: il limite alla durata dei blocchi, un obbligo di trasparenza sugli indirizzi IP bloccati, che poi in realtà si è visto che era completamente inefficace, ma che comunque era stato previsto, una possibilità di fare ricorso, anche questa poi si è osservato che era sostanzialmente nulla, perché si arrivava, no, ad un comma 22 sostanzialmente, nel senso che per fare ricorso, perché era stato incluso erroneamente dentro la lista di blocco, loro devono prima confermare di averti incluso nella lista degli indirizzi bloccati, e sostanzialmente non lo facevano mai, e quindi era diventato impossibile fare ricorso. Insomma, c'erano delle soluzioni in sistema italiano che erano molto inefficaci, ma che comunque erano state previste, e quello che ho capito è che nel sistema invece spagnolo ce n'erano molte di meno, in virtù del fatto che l'accordo è meno stato promosso dal governo e più da un accordo tra privati. Quindi diciamo che si sono avuti gli stessi effetti collaterali, ma anche di più. Che cos'è che è successo quindi anche di più? Beh, è successo che venivano bloccati degli indirizzi IP che erano non solamente utilizzati per lo streaming di queste partite, ma anche per molte altre cose. Questo non deve sorprendere particolarmente, perché diciamo, non soltanto in generale per come funziona, no, andando proprio a ritroso agli anni 80, al protocollo TCP/IP, diciamo, questo è come funziona internet, cioè su uno stesso indirizzo IP ci possono essere più servizi. Questo è un concetto base, diciamo, è il motivo per cui esistono. Se vi interessa, no, una parola che vi permetta di risolvere un tema, le porte TCP servono a poter mettere più servizi su uno stesso indirizzo. Quindi, diciamo, è insito. Ma il fenomeno è ancora accentuato dalla struttura concreta che ha internet adesso, che non è soltanto quella in cui tecnicamente è possibile mettere più servizi, pensi in astratto, ma è quella in cui, diciamo, questa concentrazione è fortissima. Quindi ci sono le cosiddette CDN, Content Delivery Network, che sono delle reti di consegna contenuti, è la traduzione letterale, di fatto sono dei server web che offrono contenuti per tanti soggetti. Questo avviene per motivi, diciamo, di economia di scala e di performance, se vogliamo, o se vogliamo per una tendenza, non dico monopolistica, ma senz'altro di enorme concentrazione del mercato di internet. Cioè internet, vediamo che è un sistema che si concentra sempre di più, su questo non ci sono grandi dubbi. Siccome è un sistema che si concentra, è molto probabile che quando becchi un IP ne becchi in realtà tanti servizi, no? Diciamo, questo è un effetto collaterale che possiamo osservare. Quindi, per esempio, se la partita che stai vedendo è trasmessa in streaming da una CDN, tu blocchi un IP, su quell'IP senz'altro ci saranno moltissimi altri siti. Ora, questi moltissimi altri siti, che siti sono? Naturalmente, se questi siti sono siti magari piccoli dell'erboristeria sotto casa o il sito, no, di un qualcosa di non enorme interesse, puoi aver fatto un danno collaterale e non pagarne mai il conto, perché quel soggetto non è abbastanza grande da pensare anche soltanto vagamente di fare una causa contro Telefonica. Se invece però quella che blocchi è un sito del governo spagnolo, o blocchi dei pezzi di Google, o blocchi degli altri siti importanti o delle parti di siti del governo statunitense, beh, diciamo, la cosa può diventare più facilmente di interesse pubblico. Tra l'altro è molto bizzarro, cioè non bizzarro, ma diciamo, fa ridere che tra i siti bloccati ci sia stato freedom.gov, che è il sito del governo statunitense molto voluto dal governo Trump, in cui si fa, diciamo, una propaganda, no, all'interno dell'Unione Europea, ci si va ad inserire dicendo sostanzialmente che l'Unione Europea non è una unità della libertà forte come negli Stati Uniti, e infatti esistono delle leggi che limitano la libertà di dire delle cose, il che, come dire, ad un occhio distratto potrebbe sembrare anche corretto. In realtà, quando andiamo a decodificare cosa c'è sotto quello di cui stanno parlando, per esempio J.D. Vance e i suoi, è la possibilità di poter portare avanti le loro campagne classiste, razziste, con ancora maggior disinvoltura di quanto è già possibile. Quindi, insomma, no, questo sito dedito alla promozione di un'idea di libertà avulsa dal contesto era stato poi bloccato da una grande azienda, diciamo, come dire, indubbiamente inserita nel capitalismo cognitivo, se vogliamo, no, della produzione culturale, comunque, perché diciamo, per qualsiasi cosa si voglia pensare del calcio, si parla comunque di un contenuto di intrattenimento, ecco, che viene rimandato. Quindi, come dire, la censura a freedom.gov non è avvenuta in teoria per motivi politici, se non, a meno che chiamiamo motivi politici il fatto che alcune aziende siano così grandi e così ricche da poter tranquillamente pensare di bloccare pezzi di internet per tutelare alcuni percentuali di fatturato in più ogni anno. Quindi questa è un po' la situazione. Il sistema che è attualmente vigente in Spagna blocca moltissimo, e oltretutto non hanno mai messo un sistema di sblocco, quindi non è che dopo aver bloccato un sito dopo un po' lo risbloccano quell'IP, quindi continuano ad accumulare IP bloccati, quindi più o meno si conta che ogni weekend aggiunge altri 3000 IP, e così via via, e si accumulano. Si potrebbe dire che quindi prima o poi bloccheranno tutto internet. Questo, per carità, diciamo, se andiamo abbastanza avanti nel tempo succederà, diciamo che non è davvero un rischio concreto, perché gli indirizzi IPv4 sono circa 4 miliardi, se ne blocchi 3.000 ogni weekend, a voglia prima che arrivi a 4 miliardi, quindi non è che c'è davvero il rischio che prima o poi li finiscono tutti, però è comunque un fatto molto grande che tu continui ad aggiungere nuovi indirizzi IP bloccati per sempre a delle liste, in base al fatto che una volta, forse, anche se non è mai avvenuto nessun processo per dichiararlo, hanno trasmesso del contenuto senza disporre del copyright in questione. Naturalmente nel frattempo quell'IP può essere tranquillamente riassegnato, quindi anche che prima era assegnato completamente a un sito che in maniera provata, tutto quello che volete, violava il copyright, è come dire, no, che a un certo punto in un indirizzo ha abitato una persona che ha fatto, non lo so, qualche cosa di illecito, e allora noi non consegneremo mai più la posta in tutta quella via perché no, qualcuno si è comportato peggio di come avrebbe dovuto. Quindi che cosa succede? Succedono due cose. Succede da una parte che Cloudflare sta intraprendendo delle cause contro questa situazione, quindi contro la Liga Telefonica nella Corte Suprema. Questo è avvenuto lo scorso anno, ma diciamo senza grandi risultati, un po' come è andato anche in Italia, in cui questa situazione non ha avuto poi alla fine dei risvolti positivi. E l'altra cosa che però sta succedendo invece riguarda un intervento delle istituzioni spagnole. Infatti quello che si capisce è che c'è intenzione da parte delle istituzioni spagnole di intervenire a riguardo e di quindi limitare la possibilità per la Liga Telefonica di poter continuare a fare qualcosa del genere. Quindi non c'è un qualcosa di molto chiaro su che cosa avverrà, ma l'aria che tira è quella del fatto che ci possa essere una commissione, quella su economia, commercio e trasformazione digitale, che ha attualmente ha tanto promosso, non è in grado, non ha potere giudiziario, non ha potere, scusate, legislativo, ma ha promosso, no, la possibilità di fare un qualche cambiamento legislativo che agisca contro il blocco indiscriminato di indirizzo IP senza un procedimento giudiziario. Questo, appunto, vedremo che cosa poi effettivamente succederà. Consideriamo che l'anno scorso la Camera non ha voluto intervenire, ha rifiutato una proposta di opporsi a questi blocchi di internet, però chissà che questo possa cambiare. E questo, tra l'altro, si parla del fatto che potrebbe anche avvenire all'interno, diciamo, a livello europeo. Perché si parla di una riforma all'interno del DSA, il Digital Services Act, che potrebbe anche, no, introdurre dei principi come il principio di proporzionalità tecnologica, quindi che direbbe che ci deve essere una gradazione di misure da adottare e ci deve essere una considerazione adeguata delle terze parti nell'esecuzione di azioni antiprateria per evitare l'impatto non dovuto, non legittimo, su dei servizi che invece sono legittimi. Quindi si parla del fatto che questo potrebbe cambiare sul piano, non sarà chiaro chi arriverà primo, se sarà primo un intervento in Spagna o se questo si potrà spostare su un piano europeo. Ma insomma, diciamo che la questione inizia ormai a essere sufficientemente visibile, per cui si parla molto di questi cambi. Tra l'altro notare che nel frattempo, come dire, dal punto di vista invece della Liga si continua a spingere nell'idea che bisogna bloccare anche di più, questa volta invece puntando al blocco delle VPN, che sarà tutta quanta un'altra questione di cui parleremo, no? Nel senso che vanno a dire sì, certo, io posso anche bloccare i siti dentro al perimetro statale, ma le persone in realtà quello che fanno è cercare di sfuggire a questo utilizzando delle VPN. Allora io quello che voglio fare è bloccare direttamente le VPN. Qui coerente, quindi, diciamo, ci sono due tendenze che si confrontano. Una è quella che ha ricevuto sostanzialmente la possibilità concreta di spararla sempre più grossa e bloccare sempre di più, e dall'altra una volontà, diciamo, di arginare il fenomeno. Va detto che le motivazioni per opporsi a questo, diciamo, tipo di cambiamento, quindi quella del cosiddetto overblocking, cioè il blocco eccessivo, innecessario, che potrebbero portare quindi a dei cambiamenti legislativi che limitino questa possibilità, puntano a dire tipo: va bene che tu vuoi bloccare le cose pirata, ma non ci devi bloccare il sito del governo, non devi bloccare Google, non devi bloccare questo e quello. Da questo punto di vista, paradossalmente, un attacco alle VPN risulterebbe invece indenne da questa dinamica, nonostante non sia assolutamente privo di effetti sociali negativi, perché le VPN sono uno strumento importante nella società, però di cui magari parleremo un'altra volta. Io avevo anche una notizia correlata con questo argomento, però è pure mezz'ora che sto a parlare da solo, come tu affianco a me, senz'altro
1: impongo
0: noterai.
1: Della musica.
0: E quindi io stavo per andare con una canzone.

0: Le 21:31, questa era Canzone Urgente, e con ritmo sicuramente rallentato rientriamo in voce con le dita nella presa per continuarvi però a parlare di pirateria e spostarci però dalla Spagna alla Francia, luogo in cui rimarremo, se ricordo bene, anche per la prossima notizia. Dunque, in Francia, sempre parlando di pirateria, c'è stato una pronuncia importante da parte del Consiglio di Stato che si è espressa in un caso riguardo ad Adopi. Adopi, non so se lo vuoi pronunciare tu, perché io sono terribile. Adopi, no, io intendo espandere l'acronimo.
1: Va bene. Allora.
0: Che per me, io te lo dico in inglese, in italiano, è l'Alta Autorità per la Diffusione delle Opere e la Protezione dei Diritti su Internet, ma perché non dirla in più accenti?
1: Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet.
0: E che avevo detto? che cos'è questo, questo sistema? È un sistema innanzitutto che è in atto da moltissimo tempo in Francia, e direi forse questo provvedimento arriva un po' troppo tardi, ma vabbè, torniamo alla notizia, poi magari la commentiamo. La legge che lo introduce sarà fatta nel 2009, quindi rientriamo nel mondo della pirateria del 2009, che era un mondo poco basato su lo streaming e più basato sul peer-to-peer. Non che lo streaming non facesse parte in nessuna maniera dell'equazione, magari vi ricorderete Kim.com e il suo mega video, così un blast from the past, se sapete di cosa sto parlando. Quindi diciamo c'erano entrambi gli aspetti, ma diciamo il peer-to-peer era sicuramente rilevante. Ciò che c'era molto di meno era la fruizione di contenuti, diciamo, protetti da copyright tramite piattaforme a pagamento o comunque freemium, o comunque che sostanzialmente si fanno scudo della questione per voi. Insomma, non c'era Spotify, per capirci. C'era sì un tentativo di Apple di avere un sistema a pagamento, che era iTunes, no? Con cui ti potevi comprare la musica. Un giorno incontrerò una persona che ha davvero comprato una canzone su iTunes. Per me è più
1: io le conosco.
0: Ne conosci? Ah, più
1: sì.
0: Di una.
1: Ti posso presentare.
0: Più di una?
1: Sì.
0: Più
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Una, va bene, va bene. Per me è sempre stato un mistero, perché in quegli anni una persona dovesse comprare una canzone quando era molto più facile scaricarsela. Comunque, diciamo che quindi c'era una percezione del fatto che la pirateria fosse qualcosa molto più di massa di come è adesso. Non so se è davvero così nella realtà, ma questa era la percezione. E il modo in cui alcuni paesi hanno affrontato il fenomeno, e quindi hanno difeso le lobby del copyright, è stato quello di intervenire non sulla fase, diciamo, di scambio di contenuti, non quindi di colpire i siti che li offrivano, ma di colpire gli utenti che vi accedevano. Il sistema francese, nello specifico, vi permetteva di controllare quali fossero le persone, o per meglio dire gli indirizzi IP, che stavano accedendo a del materiale che era presuntamente senza copyright. E a questo punto queste persone ricevevano un sistema, diciamo, a tre avvisi, per cui prima venivano avvisati del fatto che a loro gli risultava che erano state scaricati dei contenuti illegalmente, che questo non si poteva fare e non dovevano rifarlo. Questo avveniva anche una seconda volta, ma la prima volta era per email, la seconda volta era una raccomandata, la terza volta arrivava una multa. Tra l'altro, in realtà io ricordavo che per un po' di tempo c'è stata anche la possibilità, si è parlato di dire la connessione a internet può essere negata alle persone che hanno raggiunto un certo numero di avvisi. Quindi diciamo sono una serie di provvedimenti che andavano non tanto a condannarti per violazione del copyright, ma perché questo avrebbe dovuto dimostrare qual era la persona specifica che aveva commesso questa violazione. Di nuovo torniamo al 2009, la connessione mobile era, diciamo, sostanzialmente inesistente, o comunque non era senz'altro il centro della faccenda, quindi era molto comune che le connessioni fossero per gruppi più grandi. Quindi per esempio tu potresti avere, no, intestata la bolletta di una

0: dettagli, insomma, di contatto e gli scrive, ok? E questo fa partire il sistema. Diciamo quello, no, che si è capito è che quindi qui si andavano ad incrociare, quindi in teoria non si poteva accedere prima di accedere ai metadati di questa persona, sarebbe prima dovuto verificare se la cosa era effettivamente proporzionata e legale, e poi dopo a quel punto si poteva andare a ottenere dei dati personali, cioè tu prima di sapere se davvero, cioè come lei il nome e cognome al suo indirizzo IP, prima mi devi dimostrare che c'è stato effettivamente un problema. Questo invece non veniva fatto nel caso di A2P, e diciamo su questo che sembra un dettaglio ma che dimostra il fatto che si trattava di un sistema di sorveglianza totale, perché vuol dire che di fatto potevano sapere i dati di chi gli pare. Questo dimostra il fatto che la natura di questo strumento non è quella di uno strumento antipirateria, ma è quello di uno strumento di sorveglianza generale. Ora, quindi quello che è avvenuto è che appunto il Consiglio di Stato si è espresso contro A2P e ha ordinato al governo di intervenire per rifiutare, diciamo, per annullare tutti quanti i provvedimenti chiave che gli permettevano di organizzare quel sistema che era noto come la risposta graduale, quindi che tutto l'intero sistema della risposta graduale vada diciamo cancellato o comunque pesantemente riformato. Questo è da una parte senz'altro una buona notizia che ci fa piacere leggere, dall'altra, un po' anticipavo prima, mi sembra una risposta tardiva, nel senso che va ad intervenire su un sistema che era tarato sulle modalità di condivisione diciamo del contenuto culturale su internet che erano tipiche di quegli anni lì e che sono probabilmente diverse da quelle che si utilizzano adesso. Da una parte, come dire, va detto che sono diverse esattamente perché provvedimenti come quelli di A2P sono stati diffusi in molti paesi. Questo noi in Italia praticamente non l'abbiamo visto, cioè le persone che in Italia hanno subito delle conseguenze personali per aver meramente scaricato musica sono state, diciamo, pochissime, non c'è stato un sistema molto diffuso, ma in tante altre parti del mondo, incluse nazioni europee e non solo, ci sono invece tanti provvedimenti che fanno sì che in pratica è esperienza comune che se ti scarichi una cosa da BitTorrent o altri sistemi, dopo un po' ti possono scrivere un'email, ti chiamano a casa, ti mandano una multa direttamente, a volte ti mandano prima l'avviso, i dettagli cambiano, ma diciamo che sistemi del genere esistono in tante parti del mondo e comunque agiscono al rialzo, per cui se in Italia si può senz'altro dire che come dire, se trovate un film che vi piace su BitTorrent, lo mettete a scaricare, ve lo scaricate, sostanzialmente non vi romperanno le scatole per questo. Se mi chiedete lo stesso, no, un'opinione, diciamo, su quanto sia probabile farla franca con la stessa cosa in Germania, io forse non ne sarei altrettanto sicuro e inizierei a dire tipo no, ma forse è meglio che usi la VPN, forse è meglio che hai un server da cui scaricare da un'altra parte, e chiaramente questo rialza, no, sposta l'asticella su quanto sia fattibile usare questo tipo di tecnologie, dissuade, e quel genere di fenomeno, come, no, diciamo, i fenomeni di pirateria, possiamo anche rivendicarci questa parola, funzionano bene quando sono di massa, perché altrimenti da chi scaricherà il film se non ci saranno altri soggetti che lo condividono?
1: Sì, ricordiamo che è dal 2009 che la Quadrature.net, questa associazione, organizzazione molto importante e visibile in Francia e anche a livello europeo, porta avanti la battaglia legale contro A2P, e quindi non sorprende, insomma, che arrivi magari con un po' di ritardo una sentenza che risponde, come dire, a delle pratiche che magari non sono più non risuonano più così attuali sulla cresta dell'onda oggi. E oltre a la Quadratura sono stati coinvolti in questo ricorso anche il French Data Network e la Federazione dei fornitori di accesso a internet associativi, perché ricordiamo che in Francia ce ne sono svariate decine. Francilien, che è il FAI locale della regione Île-de-France, quindi la regione parigina, anche Francilien era coinvolto in questo processo, quindi è stata come dire una coalizione che ha contato molto, per esempio, sull'appoggio di queste entità associative che sono correnti in Francia. E parlando di pirateria, facciamo anche magari una piccola pubblicità all'incontro di questo giovedì 7 maggio, che si svolgerà alla strada, proprio in tema.
0: Sì, mi piacerebbe dare dettagli ulteriori, ma diciamo non li abbiamo in questo momento. Chissà, magari se ci stanno ascoltando le persone che li hanno, ricordiamo che il numero è lo 0649 1750,
1: e si sbrigassero a mettere una bella locandina su gancio, la nostra agenda condivisa locale preferita.
0: Esatto. Comunque, diciamo, se anche per caso avessimo sbagliato, cosa che rarissimamente ci può anche capitare, pensate, allora magari come dire, comunque diciamo rimanete sintonizzate sulla possibilità che ci siano iniziative che parlino ancora di pirateria, sicuramente apprezzate. Io andrei con un nuovo stacco musicale, dopo il quale torneremo in Francia. Non so se tu avevi qualcosa da mettere, altrimenti andrò io.
1: Ecco.

rieccoci, 87.9, state ascoltando Le Dita nella Presa, la trasmissione settimanale di approfondimento tecnologico, e finora abbiamo parlato un po' di censura, di pirateria e, in Francia recentemente, di una vittoria contro un sistema di sorveglianza da parte di una coalizione di organizzazioni attive nell'ambito delle rivendicazioni della tutela delle nostre vite digitali e di fornitori di accesso a internet un po' più simpatici delle aziende con cui siamo abituati ad interfacciarci. Adesso restiamo in Francia con una notizia che riguarda da una parte le lavatrici e dall'altra i blindati di ultima generazione che abbiamo visto diffondersi negli ultimi anni in Francia metropolitana e non solo, fino ad arrivare alla Siria e al Sudan. Ma torniamo alle lavatrici. Che cosa hanno in comune le lavatrici e... e...

0: quella che viene detta sorveglianza ambientale, quindi tutto quel sistema di sensori e strumenti per l'analisi di qualità dell'aria, livelli di inquinamento e così via, e in generale dello sviluppo di prodotti informatici e elettronici, e in particolar modo nello sviluppo di un paio di prodotti estremamente sofisticati dal punto di vista tecnico che riguardano l'acustica. Metravib è un'azienda quindi che da una parte lavora ad esempio per la riduzione delle vibrazioni delle lavatrici, dall'altra vende sistemi di militari altamente specializzati nella rilevazione acustica dei tiri di arma da fuoco, e quindi rende una serie di veicoli, una serie di soggetti in grado di rispondere militarmente. In particolare ci riferiamo a delle azioni di denuncia di Metravib, che hanno preso come uno degli obiettivi principali la complicità di questa azienda nelle devastazioni di guerra in Sudan. E ricordiamo tra l'altro che questa guerra che va, come dire, conosce un periodo particolarmente intenso dal 2023, che vede due schieramenti, ha anche comportato il divieto internazionale di esportazione d'armi, che passa in secondo piano in questo caso, e, per cui Metravib Défense, nonostante i divieti internazionali, riesce insomma non solo a continuare le proprie attività di ricerca e sviluppo, probabilmente basandosi proprio sulla possibilità di mascherare quello che è una parte della sua ricerca con le applicazioni cosiddette civili e probabilmente green, perché è un'azienda che, come dicevamo, si specializza nel monitoraggio ambientale, tra le altre cose. Ebbene, il suo sistema Pilar, uno dei vari sistemi che ha sviluppato, è in realtà principalmente destinato ad applicazione militare, e in particolare è destinato ad essere montato sui nuovi blindati che hanno fatto parte del rinnovamento della flotta di terra che la Francia ha messo in campo dopo il 2019, in particolare dopo le tensioni politiche dei gilet gialli, ma anche di varie tensioni legate alla gestione della sindemia del Covid-19, e quindi tra il 2020 e il 2022 sono state ordinate una serie di nuovi veicoli che prevedono tra le altre, stiamo parlando appunto di questi blindati che vengono chiamati Centauri, e che hanno sostituito dei semicingolati precedenti. Questi nuovi blindati, tra le altre migliorie tecniche, sono appunto dotati di questi sensori particolarmente sensibili che localizzano la provenienza di spari, comunicano in tempo reale la posizione della fonte, e sono anche collegate a dei sistemi di risposta, quindi di tiro, nei confronti delle minacce percepite. Nel 2021 Metravib si associa con altre aziende.
1: Scusa, ci sono una piccola parentesi, sì, che volevo fare, il fatto che il Centauro in realtà, tra l'altro, è un mezzo di produzione parzialmente italiana, nel senso che lo fa l'Iveco, non ce l'ha soltanto l'esercito francese, ce l'hanno tra gli altri anche quello italiano. Il sistema invece che ci stai descrivendo è un po' più specifico, che ci descriverai tra poco, ed è, diciamo, un equipaggiamento montato su questi blindati ancora particolare, che ci porterà a questa, come dire, apparentemente improbabile ma in realtà vera connessione tra oggetti che abbiamo in casa e armi.
0: Sì, i blindati francesi in questione sono realizzati dalla Safram, che è un'altra Soframe, un'azienda francese stessa, di fabbricazione per lo più di oggetti destinati all'industria militare. E

0: E come spesso accade, queste aziende collaborano anche molto tra di loro, perciò, come dicevo, Metrahabib è in realtà in partenariato con varie altre aziende come La Croix Défense e Nexter KNDS. Forse alcune persone riconosceranno questa sigla. E tutto questo fa parte appunto di un piano di riarmo che è stato in primo luogo, per esempio, per quanto riguarda questi centauri francesi. Sono stati in primo luogo usati negli ultimi anni quindi tra il 2022 e il 2020, tra il 2022 e il 2026, per una serie di interventi sia in Francia metropolitana che oltremare. Ricorderete le rivolte in territorio Kanaky, altrimenti detto Nuova Caledonia, un territorio dove la posta in gioco per alcuni elementi essenziali alle industrie elettroniche è particolarmente elevata, ma anche le proteste per la morte di Nahel. Oppure ancora la repressione del movimento antinucleare che ruota attorno a Bure, su cui torneremo tra poco. E perciò, per finire con Metrahabib, ricordiamo che ancora prima di fornire componenti ai recenti veicoli Sofram, era già stato utilizzato, come accennavo prima, nel 2016 durante la repressione delle popolazioni turche in Turchia e nella Siria del Nord. E poi nel 2019, in una repressione particolarmente sanguinosa di manifestazioni a Khartoum in Sudan, dove appunto i veicoli blindati erano utilizzati per sostenere le FSR, cioè le forze di soutien rapide, le forze di sostegno rapido, uno degli schieramenti della guerra civile sudanese. E perciò viene denunciata la complicità dello Stato francese, e quindi non lungi da noi, come dire, lasciare alle aziende private, ai soggetti privati, tutta la responsabilità di questo tipo di imprese. L'esercito francese ha partecipato direttamente al finanziamento, alla concezione di questi sistemi, e sicuramente questo tipo di partenariato pubblico-privato, come spesso viene chiamato, non ci è estraneo. Appunto, anche in Italia la l'ibridità di società pubbliche e private di investimenti è sicuramente qualcosa che c'è molto familiare. E dunque il coordinamento regionale contro l'armamento e il militarismo invita appunto al sabotaggio e al boicottaggio dell'impresa Metrahabib. Ci siamo soffermate un po' su questa notizia perché cogliamo sempre al volo l'occasione di smontare retoriche di doppio uso, di dual use, che vorrebbero poi di fatto sfruttare questa divisione fittizia tra applicazioni civili e applicazioni militari per rinforzare quello che è sostanzialmente un sistema di finanziamento della guerra e della militarizzazione. Quindi
1: sì, tra l'altro, come dire, no, ci sono, come dire, il caso il dual use, no, a volte, come dire, mi pare che poi venga talvolta confuso, non sto parlando magari dei nostri ambiti, ma in una rappresentazione semplificata, no, nella stampa mainstream, con l'idea che ci sono aziende che fanno sia una cosa che l'altra, come dire, tra l'altro sempre nell'ambito, così rimaniamo, no, nel tema delle lavatrici, la Whirlpool, no, è una di quelle che fa sia delle varie coinvolgimenti in armamenti che dei coinvolgimenti nelle lavatrici, per quello che ne ho capito io, con due processi, diciamo, separati, cioè semplicemente che sono coinvolti in entrambe le cose. Questo ovviamente non è eticamente nullo, perché vuol dire di fatto, no, che alla fine i profitti sono diciamo comuni, evidentemente, quindi aziende apparentemente che fanno sistemi civili traggono profitto anche dalle guerre, ma si tratta comunque ragionevolmente di due cose diverse. Qui stiamo parlando di come alcune tecnologie riescono ad esistere solamente grazie al fatto che hanno due mercati su cui essere piazzate. Quindi non è che solamente ci sono dei soggetti che controllano due compagnie, due filiere completamente separate, ma le possiedono entrambe. Qui si parla del fatto che, no, nello specifico, questi sistemi di precisione nell'utilizzo dei microfoni che possono essere che vengono utilizzati in parte dentro a dei processi industriali per minimizzare il rumore e in altra parte dentro a degli scenari militari per rifornire le armi, sono tecnologie che si sono andate costruendo sostanzialmente insieme, e quello che ci possiamo realisticamente immaginare è che nessuna delle due precede l'altra, ma che non avrebbero mai potuto avere i margini di profitto sperati per poter investire in una linea di ricerca solamente civile, se non fosse stata per quel settore invece militare, che è un settore con dei margini di profitto altissimi, no? Ripaga così la loro coscienza, se possiamo appellarci a questo concetto. E quindi sostanzialmente il prodotto di derivazione civile che pure trattano non è separabile da quell'altro, perché è soltanto la linea militare che gli fornisce abbastanza prodotti per poter essere competitivi e innovativi su un mercato invece industriale. Penso che quindi riconoscere questa continuità sia fondamentale, no? Per poter continuare a tenere, no, il punto sul rifiuto della collaborazione col dual use in una maniera profonda.
0: Sì, sicuramente adesso si stanno anche riconfigurando un po' i termini di questo rapporto civile-militare dual use, perché veniamo da decenni di scissione, almeno di facciata, di una serie di industrie, di progetti di ricerca e sviluppo dopo la Seconda Guerra Mondiale in particolare. E penso ad esempio ai mercati giapponesi, che sono stati costretti a puntare sul civile, senza che probabilmente si perdesse di vista il fatto che la ricerca che veniva poi applicata per prodotti di consumo di massa e quant'altro potesse essere in qualsiasi momento riconvertita con degli altri scopi di applicazione. E questo forse, dicevo, sta cambiando un po' oggi questa relazione, visto che l'Europa in particolare e non solo, anche in Giappone si parla un po' diversamente, per esempio, sì, dello sviluppo di tecnologie militari. Gli Stati Uniti esercitano sicuramente una grossa pressione in questa escalation e perciò forse tra poco non servirà neanche più nascondersi dietro alla retorica del dual use. L'impressione è un po' che anche dai bandi di ricerca a livello istituzionale si stia passando da una serie di parole chiave come appunto green, ambientale, sì, eccetera, a un esplicito invito al riarmo, alla messa a punto di sistemi sofisticati per la guerra.
1: Sì, no, ma questo non penso ci sia proprio nessun dubbio. Forse, tra l'altro, una volta forse dual use era un modo per parlare di militare senza accollarsi pubblicamente il rischio di, a me pare che adesso, no, come dire, quando parliamo di dual use parliamo invece, no, proprio invece di cercare di trasportare conoscenze non ancora militarizzate dentro al mondo militare, cercare, no, quindi di rendere di cercare di inserire, no, l'aspetto militare all'interno del sistema economico generale, fino, no, a fare in modo che nessuna parte del capitalismo europeo nello specifico possa fare a meno della componente militare.
0: Di una volta che lo incorpori, esplicitamente questa complicità.
1: Certo, certo.
0: E parliamo adesso di un'altra industria estremamente duale, cioè quella nucleare. Siamo all'anniversario di Chernobyl, 40 anni lo scorso 26 aprile. E in Francia, di nuovo un paese che si è sicuramente appoggiato molto allo sviluppo e alla ricerca nucleare negli ultimi decenni, è stata sgomberata una stazione occupata in quel di Bure, se lo volete cercare, burebure.info, hanno anche tantissimi materiali informativi in italiano. È il nome di un sito dove da decenni si concentra una lotta antinucleare particolarmente forte e tesa. Questo nome forse non è noto a chi ci ascolta, la mia impressione è che se ne parli poco o niente in Italia, ma in Francia è come non aver mai sentito parlare del cantiere Notav, non so, è una lotta abbastanza iconica, che tra l'altro riguarda non solo il destino dei rifiuti nucleari francesi, ma di tutti i paesi come l'Italia, che hanno delle scorie da smaltire, perché in questo territorio della Meuse, una delle regioni più sfigate, si può dire, di Francia, nel senso che è una regione rurale non particolarmente attraente per tutta una serie di motivi, dal punto di vista di possibilità lavorative, di clima e quant'altro, è stata designata appunto da tempo come un sito per la costruzione del più grande giacimento di rifiuti di scorie radioattive, quelle diciamo più pericolose per intenderci. E dunque la posta in gioco è molto alta, e come dicevo si tratta di un progetto enorme, CIGEO, dal titolo CIGEO, voluto, realizzato dall'ANDRA, cioè l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi. E lì dovrebbero essere seppellite queste tonnellate e tonnellate di rifiuti, non solo francesi, ma che ovviamente a un paese come la Francia permetterebbero, nelle intenzioni, nella strategia di Macron, ma il progetto in realtà lo precede, di continuare, anzi di espandere con dei reattori di nuova generazione il parco nucleare, il cosiddetto parco nucleare, perché l'obiettivo è dotarsi di possibilità di stoccaggio veramente immense. E come dicevo, è un progetto presentato a livello europeo come vantaggioso per tutti quei paesi che, anche magari non avendo centrali attive, hanno delle scorie con cui fare i conti e non hanno ovviamente intenzione di costruire un cimitero in casa propria.
1: Ci sentiamo chiamati in causa?
0: Forse sì. E dunque dicevo che questo 20 aprile, dopo una settimana di mobilitazione e dopo le giornate internazionali delle lotte contadine che si sono tenute poco lontano da Bure a Mandres-en-Barrois, un altro paesino della zona, c'è stato il triste sgombero della stazione occupata di Luméville, che rientra in quel piano di acquisizione di tutta una serie di terre destinate appunto ad uso agricolo, da cui l'organizzazione di una grossa parte della resistenza antinucleare per la preservazione delle terre, per l'acquisizione di nuove terre, si è assistito negli ultimi decenni a delle espropriazioni sempre più accelerate, sempre più violente, con metodi più o meno legali, no? di pressione

0: chiamata di benvenuto, benvenuta alla primavera, brucia una Tesla. Questa una chiamata all'azione diretta uscita a febbraio 2025, rilanciata dalle compagne di Buhr, che fa eco a un'altra lotta anti-industriale in un certo senso, in particolare contro il progetto di una nuova miniera di litio che dovrebbe sorgere nel centro della Francia, in un'altra zona, se posso permettermi, un po' sfigata, come quella del Limousin, dell'Allier in particolare. Anche di questo forse non si parla molto qui, ma le reti anti-estrattiviste globali che stanno cercando di coordinarsi e che si vedono interessate da tutta una serie di ricerche, di speculazione su certi materiali particolarmente interessanti come il litio, ebbene hanno chiamato a una primavera del 2025 riunita sotto lo slogan brucia una Tesla. E la Tesla ovviamente come sintesi emblematica di una serie di rapporti di forza, di potere, di oppressione che ci stanno particolarmente strette. E quindi volevamo insomma fare un saluto alle compagne di Buhr e chiamare al sostegno di questa primavera nera del 2026, riportando tra l'altro la notizia di un sabotaggio sulla linea del treno Cherbourg-Paris, quindi la linea che collega Parigi alla Normandia verso Caen. È stato dato fuoco il 26 aprile scorso, guarda caso proprio in occasione dell'anniversario di Chernobyl. È stato dato fuoco a un semaforo che ha reso la linea ferroviaria impraticabile e quindi questa risposta diretta all'espulsione della stazione di Luméville a Buhr ha voluto proprio attaccare uno dei nodi fondamentali della relazione del nucleare in Francia, così come segnaliamo la solidarietà dei collettivi che si mobilitano anche qui da anni a Malvesi, nel sud-ovest della Francia, in una regione invece estremamente appetitosa per il turismo del sud. Nel cosiddetto Minervois, si trova poco lontano dalla città di Narbona uno dei nodi principali del trattamento dell'uranio che viene importato diciamo grezzo e passa una percentuale esorbitante dell'uranio necessario al nucleare francese proprio per questa fabbrica di trattamento che si trova nei pressi di Malvesi nel sud-ovest della Francia. Anche qui ci sono state appunto delle piccole azioni di sostegno alle compagnie sgomberate della Gare e di contestazione dei progetti nucleari francesi, a maggior ragione a 40 anni dal disastro di Chernobyl. Ci sembra ora diciamo di fare i conti forse con queste pesanti eredità. Per finire,
1: a te sembra il momento di fare i conti sul dopo Chernobyl, ma così, io volevo giusto ricordare in maniera divertente, se non fosse vera, che per esempio Three Mile Island invece, diciamo, un altro dei grandissimi disastri nucleari, non della scala di Chernobyl o di Fukushima, comunque uno dei più grandi, riprenderà le sue operazioni invece il prossimo anno. La notizia non è nuova, la notizia penso sia di un anno e mezzo fa, ma così mi sembrava il caso di ricordarlo. Naturalmente, se andiamo a guardare dati oggettivi, Francia non l'ha nemmeno fatto, può anche darsi che abbiano fatto tutto il necessario, ma sicuramente il dato simbolico rimane fortissimo, no? Non soltanto sul nucleare non si riesce a fare una marcia indietro, addirittura vengono riaperti esattamente gli stessi impianti che erano stati oggetti dei maggiori problemi, tutto questo mentre ci parlano di nucleari nuovissimi, di nuovissima generazione e altamente sicuri, come dicevi tu. Del resto è il sistema forse più dual use che conosciamo, il nucleare civile senza quello militare non avrebbe ragione d'essere.
0: E in questo caso per di più leggo che l'energia prodotta da questa centrale verrà venduta interamente a Microsoft, un'altra delle nostre guest star preferite da questi microfoni. Io volevo chiudere con qualche nota positiva, con i fun facts che ci condividono le compagne di Bühr su come è andata questa espulsione, perché dicevo in realtà c'è stata una settimana intera di mobilitazione e di resistenza e ci avevano provato domenica 19 aprile a sgomberare la stazione, non ce l'hanno fatta nonostante i centauri, nonostante le migliaia di gendarmi annunciate da Macron, e in particolare il centauro ha perso malamente contro una barricata e gli sbirri sono stati costretti a togliere i pallet, gli pneumatici, i tronchi a mano, perché il povero veicolo ci andava semplicemente a sbattere contro. E ci dicono anche che una eolica di circa 10 metri di altezza si porta in circa 20 persone con le corde, e quindi se vi state chiedendo anche voi come barricare, come sbarrare la strada in modi creativi a chi vi vuole nuocere, vi invitiamo appunto a visitare burebure.info.
1: Parliamo non delle pale eoliche che vediamo enormi sui nostri canali, quelle secondo me non la portano nemmeno 20 camion, ma di pale eoliche molto più piccoline.
0: Sì.
1: Con questo io andrei ad uno stacco musicale e ritorniamo dopo con qualche ultimissima notiziola di chiusura. A lovely area before you come here, lovely.

Le 22:18, dopo Bob Vilan torniamo in onda, ma andiamo a concludere la puntata di oggi delle dita nella presa, trasmissione che vi parla di tecnologia ogni domenica dalle ore 21 alle 22 e qualcosa, orario imprecisato. Ultimissima notizia e poi la chiudiamo qui, riguarda ancora il caso Paragon, di cui avremo parlato quella dozzina di volte. Quindi parliamo dell'utilizzo verosimilmente da parte dei servizi italiani di questo malware di produzione israeliana, e no, ricorderete di come c'è stata una grossa questione, perché il governo ha confermato alcuni degli utilizzi ma ha sostanzialmente negato alcuni altri, verosimilmente perché i servizi, tra i pochi limiti che hanno, hanno quello di non poter intercettare dei giornalisti.

soggetti e alcune delle persone intercettate, guardate un caso un po', proprio quelle che il governo nega di aver intercettato, sono dei giornalisti. Segue quindi inchiesta, sempre diciamo di altri organi dello Stato italiano sulla vicenda, e però quello che ancora non fa del tutto chiarezza, ma quello che abbiamo capito è che da questo punto di vista il comportamento di Paragon è stato ambiguo. Infatti ricordiamoci che Paragon, cioè la ditta che gli vendeva il malware, ha un posizionamento in un certo senso anomalo all'interno del mondo della produzione di spyware, nel senso che sostiene di avere una condotta etica migliore di quella di altre aziende, di non vendere, di non dare i malware per alcuni tipi di utilizzo, tant'è che quando uscì fuori il caso Paragon rescisse il contratto con il governo. Insomma, un tentativo di piazzarsi, no, sul mercato in una maniera maggiormente pulita di quella di altre aziende del settore. Ovviamente è un posizionamento come dire, a cui stentiamo a credere a metà sin dall'inizio, e ulteriori motivi ci vengono adesso, perché ciò che sappiamo è che, o meglio, quello che si inizia ad intuire è il fatto che però l'azienda non sembra aver collaborato con le inchieste che suppongo la magistratura sta portando avanti, nel senso che, diciamo, il grande enigma è: ci sono state due persone che sono giornalisti che lavoravano a Fanpage, cancellato, e come si chiama l'altro? Ora me lo sono dimenticato, ma me lo ricorderò sicuramente tra un pochino. E Ciro Pellegrino, ecco qual è il nome dell'altro giornalista, che sono state intercettate. È abbastanza chiaro che il software per intercettarlo gliel'ha dato Paragon, questo lo dicono molteplici analisi tecniche. Tutti i soggetti italiani negano di averglielo dato, quindi chi gliel'ha dato? Ovviamente Paragon, se vuole questo dato, lo ha. Però quello che si è capito è che non hanno fornito queste informazioni a chi sta facendo questa inchiesta, e quindi, come dire, si sono voluti lavare le mani e dissociare da quello che stava avvenendo, senz'altro con la loro consapevolezza di quanto stava avvenendo, e così come allo stesso modo hanno queste informazioni e non le stanno dando in questo momento. Insomma, i collegamenti naturalmente tra il comparto militare italiano, il comparto militare israeliano e queste aziende informatiche, che sono comunque espressione del comparto militare israeliano, sono fortissime e naturalmente si spalleggiano a vicenda, e noi sicuramente torneremo sul caso ogni volta che ci sarà bisogno di farlo. Con questo sono le 22 e 23 minuti primi e possiamo concludere qui la trasmissione di oggi delle Dita nella Presa, e vi diamo appuntamento a domenica prossima, 10 maggio, sempre dalle ore 21. Vi ricordiamo anche alcuni appuntamenti, diciamo, sia che riguardano Radio Onda Rossa, sia che invece riguardano mobilitazioni che vogliamo riportare. Infatti vi segnaliamo naturalmente che con questa trasmissione vanno a chiudersi le trasmissioni settimanali di Radio Onda Rossa, che quindi riprende domattina alle ore 8 con la rassegna stampa. E però vi diciamo anche che domani ci sarà un appuntamento, Nessuna Mediazione sui Nostri Corpi, contro il disegno di legge Buongiorno. L'appuntamento è a Piazza Cavour alle ore 18:30. Quindi questo è l'appuntamento domani lunedì ore 18:30. Un altro appuntamento che vi volevo segnalare, vediamo se riesco a recuperarlo rapidamente, riguarda invece il Laurentino 38, che, come avete sicuramente saputo, è stato sgomberato, un attacco agli spazi di autogestione che sicuramente
ci fa male, a cui ci va di portare, no, la nostra solidarietà alle occupanti di Laurentino 38. Martedì 5 maggio alle ore 17 ci sarà una merenda nel cortile del Sesto Ponte, quindi quello in cui si trovava lo squat, per dare una mano a Sandra per coprire le spese dell'ultimo saluto ad Enzo, un amico super dolce che abbiamo perso qualche mese fa. Porta quello che vuoi e un contributo per la colletta, almeno proviamo a togliere i soldi dal peso sul cuore. Ricorderete infatti, no, che dopo lo sgombero una delle priorità più urgenti sarà quella di trovare subito una casa, e non soltanto le promesse che i vari politici avevano fatto ad una delle persone sgomberate dal Laurentino 38 squat. Questo è un appuntamento ancora sia per continuare a lottare in quello spicchio di Roma, e naturalmente anche per cercare di affrontare una situazione specifica. Bene, con questi appuntamenti io vi rimando, come dicevo, alla selezione fatta per voi dalla compagna automatica. Vi ricordo anche che domani, oltre alla rassegna dalle 8 alle 10, ci sarà anche lo spazio comunicazioni alle ore 11, e quindi tutte le altre iniziative che non ho avuto modo e tempo di segnalare adesso le potrete riascoltare da domattina. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui, uno ancora più grande se l'avete fatto, private o privati, della vostra libertà personale. Ciao ciao!

questo è un terreno di lotta praticabile. Da subito esistono le imprese italiane che offrono gli stessi servizi basati sul software libero. A parte che esiste il GAR in Italia per le università, che è il consorzio interuniversitario pagato dalle università che offre questi servizi. Si capisce perché le università italiane devono andare a comprare questi servizi da Microsoft. Quindi questo è un terreno di lotta che mi dispiace essere andato da Dario, perché anche lui potrebbe essere un docente, un veicolo, ma una delle persone che prende posizione, perché gli studenti potrebbero farlo tranquillamente, ma anche i docenti potrebbero farlo. E quindi, a proposito della questione del terreno di lotta, è evidente. Dopodiché veniamo alla nota che secondo molti è dolente, che è la questione dei social media. Allora, esiste un sistema che si chiama Fediverso, esiste da ormai una decina d'anni, dove per Fediverso si intende universo federato, perché sono tutti software basati sul software libero che hanno un protocollo di comunicazione che permette loro di essere federati. Che vuol dire? Allora, esiste un software per i social media che si chiama Mastodon, che è abbastanza simile a come era Twitter, che è software libero e che può essere installato su un server, piccolo o grande che sia. Di questi server che offrono la possibilità di utilizzare Mastodon come social media, ne esistono tantissimi. Io sto su Vidaim, che è un server di anarchici bolognesi romani che mettono a disposizione questo sul loro server, hanno creato un'istanza di Mastodon e io sto lì sopra. Io i social media li uso poco, li usavo poco prima, anzi forse quasi per niente prima, adesso poco di più, insomma, però c'è un paio di cento follower dove ci metto le mie pillole di culo, delle pillole di informazione digitale, dove trovate una serie di informazioni di questo genere. Ma ne esistono, come questo, ne esistono decine e decine. Cioè ci sarà Mastodon Vidaim, Mastodon Social 1, Mastodon Puntarella Party, che è un altro,

0: di Casa Pound non sono federato e quindi non li faccio vedere a tutti gli utenti altri che sono federati. Inoltre lì anche l'altra cosa buona che secondo me posso fare è che posso seguire i post degli utenti dell'istanza, quindi quella locale, i post degli utenti di tutti quelli federati, o andare a fare una ricerca per utenti. Dopodiché che succede? Lo chiudono a buttare la parte e vabbè, ce ne stanno altri 100. Quindi anche da un punto di vista della resilienza e della possibilità di difendersi dalla censura, è un'idea molto potente questa della federazione. Okay. E questo è il massimo. Ma ce ne sono vari, c'è PeerTube, che è un social media per video, c'è Minsky, mi pare che si chiama, che è più simile a Facebook, ce ne sono vari, c'è Frendica, che è anche lì quello prende parte da... ce ne sono diversi. Per esempio PeerTube ha un altro aspetto, secondo me, particolarmente importante. Anche lì posso vedere i video di tutte le altre installazioni di YouTube, non solo di quella che sono io. E quindi seguire un utente e sapere le novità e i nuovi video di un altro che sta su YouTube. Ma poi c'è una cosa che è molto, molto figa. Voi sapete che l'impatto del digitale, anche dal punto di vista ambientale, non è più una barzelletta. Soprattutto questa questione dell'intelligenza artificiale, che meriterebbe un capitolo a parte. Vi dico solo questo a proposito di intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale in realtà prima era la cibernetica, in cui Bateson ed altri lavoravano a questo. Nel 1956 ci fu questo famoso congresso in cui tale McCarthy, che è considerato il padre dell'intelligenza artificiale, disse: no, ma sta cosa però la cibernetica, chiamiamola intelligenza artificiale, dove in inglese è artificial intelligence, e intelligence ha il doppio senso, intelligente ma anche intelligence. E da lì cominciarono a prendere finanziamenti a pioggia dai servizi segreti americani. Ma poi sulla questione generativa, insomma, questo è un'altra puntata, esatto. Però sulla questione poi forse chiudo, perché almeno magari possiamo pure delle domande.
1: Sì, poi c'è pure Gaza Web.
0: E poi c'è un altro per parlare
1: di... Sì, un po' magico.
0: Però quello che allora sul PeerTube, e poi chiudo, la cosa interessante, l'impatto delle tecnologie digitali sull'ambiente è molto forte. Già 3 anni fa si parlava del 4% del totale delle emissioni di CO2 equivalente, che corrispondeva grosso modo al totale del trasporto aereo. Quindi non è che scherziamo. Adesso siamo praticamente al doppio, queste sono le stime, perché appunto è stato tutto il resto. Allora, che succede? Lo streaming, quindi la possibilità di vedere video, è una delle cose che impatta di più, perché chiaramente devono passare tanti dati all'interno del tubo, quindi della connettività del tubo, appunto YouTube o PeerTube. PeerTube è un sistema per cui utilizza la banda, non solo quella centralizzata, che quindi deve essere tanta,

0: e cominciare a praticare le alternative, perché è chiaro, finché rimaniamo chiusi dentro la questione della massa critica che trovo su Instagram, piano piano bisogna però questa massa critica cominciare a spostarla verso altri libri, perché sennò non se ne esce.
1: Radio Onda Rossa, dedicata alla tecnologia. Le dita nella presa va in onda ogni domenica alle ore 21. Nelle settimane pari andiamo in diretta, in quelle...

Ladies, move your

0: supporting, con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Palestine, lonely Gaza, Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza.
1: Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il Manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Il lancio delle bottiglie incendiarie con consegna di effetti spiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
2: Radio Onda Rossa, la voce
3: della cultura antagonista.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: We created it. Let's take it over.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che deve uscire anche senza soldi.
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le trovo giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: 0001, intestalo a Radio Onda Rossa, via Revolci 56, 00185, Roma.
1: Comincia adesso Semiglia, musica dal mondo, e la puntata di oggi è la seconda dedicata alla Guinea. E per fare chiarezza, in Africa ci sono tre Guinee, oltre alla Repubblica della Guinea, che è il paese della puntata di oggi, c'è la Guinea Bissau, più piccola e sopra la Repubblica della Guinea, poi c'è la Guinea Equatoriale, molto più a sud. Comincio con un canto della popolazione Pelle, che vive tra la Guinea e la Liberia, e sono coltivatori di riso. La loro canzone tradizionale si chiama Pawo.